Controller Project presents. Magic Sound Radio Show.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Buddu Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

0: amore, ci siamo baciati per ore, ci siamo baciati io e te.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto!

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Baron AC e questo è il mio ultimo singolo Digital Slave. Buon divertimento!

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: Siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: Goodbye now. Lazio.
1: Ciao a tutti, sono DJ Lobo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, The Deep.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano, Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te bella come un quadro di Monet.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

0: siamo baciati per ore. Ci siamo baciati, io e te.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao a tutti, io sono Hot Dice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

parole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

Salve a tutti, sono Adriano, dei Emigrants, e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto!

Buona domenica 12 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia e San Giovanni Gualberto. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, nessuna nuova buona nuova, ricorda che, poiché le cattive notizie in genere arrivano molto rapidamente, la mancanza di informazioni è di per sé un fatto positivo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184, alla presenza di Papa Lucio III, avveniva la consacrazione del Duomo di Modena. Nel 1543, sesto matrimonio per Enrico VIII d'Inghilterra, che nel palazzo di Hampton Court sposava Catherine Parr. Nel 1812, il reggente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, promulgava la Costituzione siciliana. Nel 1903, a Roma, apriva al pubblico Villa Borghese, uno spazio di 80 ettari diventato parco comunale. Nel 1928, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III, a Bolzano si inaugurava il Monumento alla Vittoria. E 70 anni fa, nel 1956, a Milano iniziavano i lavori per costruire il grattacielo Pirelli, sarebbe diventato il più alto palazzo in Europa. Nel 1963 il Marsala diventava il primo vino italiano riconosciuto come DOC, a denominazione di origine controllata. Nel 1969 Massimo Ranieri vinceva il Cantagiro con il brano Rose Rosse. Nel 1990 si inaugurava il tunnel stradale del Fréjus, lungo 13 km collega Italia e Francia da Bardonecchia a Modane. Nel 1998, per la prima volta la Francia vinceva i mondiali di calcio, in finale a Parigi batteva il Brasile per 3-0. Nel 2010 a Fusina, vicino a Marghera, entrava in funzione la prima centrale elettrica al mondo completamente alimentata a idrogeno, sarebbe rimasta in funzione fino al 2018. E 10 anni fa, nel 2016, un grave incidente tra due treni ad Agro di Andria provocava la morte di 23 persone. Sono nati il 12 luglio, nel 100 a.C. il console e dittatore romano Giulio Cesare, ma la data è incerta. Nel 1884 il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Nel 1904 il poeta Pablo Neruda. Nel 1930 l'attore Alberto Lionello e nel 1932 il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli. Nascevano oggi anche l'economista e politica Mercedes Bresso, nel 1944, l'attore Gabriel Garco, nel 1972, i calciatori Christian Vieri, nel 1973, e Antonio Cassano, nel 1982, e l'attivista pakistana premio Nobel per la pace, Malala Yousafzai, nata in questo giorno nel 1997. Era l'ultima segnalazione per il 12 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Respiro. Ogni respiro è segno di vita. L'aria entra nei miei polmoni. Il mio corpo gioisce. Un altro giorno di vita da godere insieme ai nostri cari. Respiro e senti i profumi di questa meravigliosa natura. Respiro profondamente per sentire il mio cuore battere forte e ringraziare. Respiro mentre corro, cammino, dormo. Trattengo il respiro per poter urlare più forte l'amore per tutti gli uomini. Respiro pensando a tutte le persone che muoiono per le guerre, le calamità, le malattie, emettendo l'ultimo respiro. Voglio respirare e ringraziare il mio fisico che trasforma l'aria in vita vera. Io amo la vita.

sette giorni dentro un'estate italiana che non finisce mai. Sette parole per raccontare quello che succede quando due persone si avvicinano davvero. Oggi svegliamo tutto, grazie a tutti voi che avete giocato con noi questa settimana.

0: International Party Radio Show.
1: Così era per dare un po'
0: io prima o poi taglio la mano al DJR. Sì, anche quest'oggi DJR è qui con noi.
1: Hai visto? Ogni tanto
0: l'uomo più veloce del mondo e non l'ha detto la signora. Applauso, applauso, applauso, applauso, applauso.
1: Battuta un po' infelice.
2: Io prima o poi ve la tolgo io.
1: Guarda, pure questa è bella. Pure questa.
3: Dove no, questa ecco, è ecco, quella che però no, quell'altra. Aspetta. Due. Questa. È più bella questa, vedi?
4: Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda. Sta per partire lo sbroccotron.
0: E non si ferma più.
1: E vedi che bella questa cosa, eh?
2: Io vi taglio le mani a tutti e due.
1: Sì. Dai, bellissimo.
0: Malefica scalata.
1: Sì. Infatti, questa nuova fa è ancora più, guarda, me la prendo pure io.
0: È vero?
1: sì,
2: è vero che questa è l'ultima volta che DJR registra con
0: me. Ha detto che un paio di mesi forse no, li facciamo
1: ci siamo,
0: in presenza.
1: Ci siamo.
2: No. Sì, no, sì, sì, no. Sì, sì. Io l'ammazzo prima.
0: No.
1: È andata così.
0: Succede. A DJR succede.
1: È vero, è andata così. E dopo questa direi che dopo un minuto non dire come al solito nulla. Oggi parliamo di un tema secondo me molto molto carino, molto, un po' da nerd però molto carino.
2: Modestamente l'ho trovato io.
1: Hai visto?
0: Sì, bello, sì. Bello. E è un diciamo tema dopo, che noi diciamo
2: per
0: noi
2: è
0: a
2: molto
0: tema
2: attuale.
0: Ci siamo molto.
2: Sì, okay. Per noi è molto molto attuale. Sì,
0: noi siamo molto a tema.
1: Va sì. Bene, va bene, va bene. Hai comprato anche Parco
0: no,
1: della Vittoria?
0: No, non
1: hai comprato.
0: No, noi ci abbiamo Risparmiopoli.
1: A posto, va bene.
0: Abbiamo voluto Risparmio Casa, ci hanno regalato con 1,99€.
1: Alla grande, alla grande.
0: E ci sono le varie città dove sono sì. I megastore.
1: Ok, quindi dopo sì, questo piccolo sì. Spoiler.
0: Ma arriveremo anche a Parco della Vittoria.
1: Giustamente.
2: Sì.
1: Poi dopo vi dico un aneddoto su questo.
0: Strano,
2: non l'avrei mai detto. Non l'avrei mai detto.
1: È giusto. Quindi dopo questo ci andiamo ad ascoltare Samurai J, Ossessione.
5: Stai ascoltando International Party.

0: Questa è International Party.
1: Caliente DJ Santos, Luca Testa Remix.
2: Sì, questa è una canzone che è un po' latina, però questo remix è bello strong.
1: Bello
2: perché
1: strong.
2: Il signor Luca Testa, diciamo che lavora sul techno style, quindi insomma per
3: battesimi.
2: No, questa è una via
3: battesimi
2: di mezzo.
3: Battesimi e comunioni.
2: Diciamo che non arriva a quel livello, abbiamo sentito, però è bella.
1: Ah, non è alla Sal Da Vinci.
2: No.
1: Lui è battesimo e comunione.
2: Sì, lui fa col dito, poi c'ha pure il coso, quindi. La coreografia, non hai visto la coreografia di Sal Da Vinci?
3: No. Io ci credi che io ad oggi non ho ancora mai sentito quella canzone e ecco. Non la voglio sentire.
2: Ecco.
3: È nemmeno nelle mie playlist. Quando me l'hanno chiesta è. Non c'è.
2: E però te la chiedono, quindi bisogna mettere.
3: Devono morire male tutti.
2: Eccola là.
3: Tutti.
2: Ecco.
1: No, sono perfettamente d'accordo.
2: Lo so.
3: Non l'ho mai sentita, ma già solo che ha vinto lui. Perché sia razzista, è solo che da dopo Roma Sud ci deve stare la Lugana, non il casello.
1: Non è razzismo.
2: Lui è tipo, il Salvini di Roma,
1: sì,
2: capite?
1: Sì, uguale.
3: È solo che questo perbenismo, questo dover includere per forza, mi ha rotto le palle.
2: Però quello
3: è proprio fuori dai denti.
2: Però quello c'è, è proprio la musica in generale che deve essere inclusiva, no?
3: No.
2: No, non è così.
1: Vabbè, ragazzi, però non facciamo un fuori tema adesso.
3: In quanto sonorità e in quanto testi. Che tu canti in dialetto, te capisci solo tu. Quindi in un festival nazionale.
2: Adesso lo frego. Le radici catieni.
3: Com'è andata? Su hit nazionali,
2: sì,
3: è mai andata a Sanremo e quant'altro. Tu hai mai sentito uno stornello romano a Sanremo?
2: C'è stato negli anni 80, c'è stato anche negli 90.
3: Non ha partecipato a Sanremo.
2: Va bene lo stesso.
3: No, ragazzi.
2: Infatti, dopo questo,
1: ragazzi,
3: piccole spugna, come disse quella buon'anima del maestro Vessicchio. Un abbraccio dove adesso. Lui ha detto il Festival di Sanremo negli anni 80, se non ricordo male, è stato ucciso, non è più il Festival della canzone italiana.
2: Sì, perché prima si sceglievano solo le canzoni, adesso sono gli interpreti.
3: No, prima sceglievi tutto.
2: Sì.
3: Prima la canzone, poi decidevi a chi far cantare quella
2: canzone.
3: Sì,
2: è vero. Adesso invece è l'interprete adesso che porta la sua canzone.
3: L'interprete adesso comanda la casa discografica, perché Sal Da Vinci, Geolier non potrebbero mai partecipare ad un Festival di Sanremo.
1: Adesso la metto io la voce, così ecco. Non la smettete subito.
4: Così.
1: Se non la
5: smettete qua, subito. Ci sta sbroccando.
4: Sì. Sì.
6: Decisamente. Questa è ancora più bella, dai, questa è bellissima. Poi sta per partire lo sbrocco tra con questa.
3: Non ho il dito tecnologico sulla scheda.
2: Dopo questa andiamo.
1: Faccio fare capocciola.
2: Non abbiamo nemmeno parlato del tema, ne parliamo dopo.
1: Esatto,
2: dai.
1: Cioè avete parlato un quarto d'ora di un tema che
2: non c'entra
1: con la puntata.
3: Ci siamo risparmiati l'aneddoto.
2: No, c'è stato. Allora, diciamo il tema della puntata è proprio.
3: Lo diciamo dopo.
2: Va bene. Quindi siamo arrivati al mio momento.
1: E che facciamo? Lo spoileriamo così?
3: No, lo diciamo dopo. Inizia
6: il lo sai che del DJR.
3: Era più bella quell'altra.
2: No, così mi piace anche così.
3: Più bella la voce originale.
2: Allora, visto che il tema è collegato anche al mio lo sai che, il tema diciamolo perché sennò non c'entra niente nulla, lo sai che.
1: È quello che sto dicendo.
3: Vabbè, si è collegato.
2: Il tema della puntata è i giochi da tavolo. Quindi lo sai che la passione per i giochi scatola affonda le radici in un passato lontanissimo, ben 5.000 anni fa addirittura. Il più antico di cui abbiamo traccia si chiama Senet. Era un antenato del backgammon, amatissimo dai faraoni egizi, che lo consideravano addirittura un rito religioso per il passaggio all'aldilà. Ma non sono stati gli unici. Gli antichi romani andavano matti per una sorta di dama chiamata Ludus Latrunculorum.
3: Nel dubbio, sorry.
2: Giusto. E però addirittura cioè, se andate al foro romano c'è proprio una sorta di scacchiera.
1: Anche
2: quindi
1: perché il nome
2: c'è.
1: Dice tutto proprio.
2: Mentre dall'India arriva addirittura il Chaturanga, il vero nonno dei nostri scacchi, addirittura. Nel 700 poi i giochi cambiarono pelle, non servivano più solo a divertirsi, ma divennero strumenti educativi per insegnare scienze e morale ai ragazzi dell'illuminismo. Oggi, che tu sia tipo uno stratega alla Risico, oppure un investigatore alla Cluedo, o un signore a Dungeons & Dragons, tu sai cos'è Dungeons & Dragons?
3: Io sogno gli scacchi dei maghi, quelli di Harry Potter, quelli sogno di giocare.
2: Quello che uccide tutti.
3: Sì.
2: Quindi il segreto è sempre lo stesso, quindi i giochi da tavolo non passano mai di moda. Vero? Vero?
1: Assolutamente sì. Sì. A casa nostra ce ne sono tanti di giochi da tavolo.
3: Sta per arrivare il Monopoli ufficiale, sì. Abbiamo Risparmiopoli, che è il Monopoli dei poveri, pagato
2: preciso,
3: 3 euro.
2: Preciso, prima di arrivare, invece di parlare dopo del tema, proprio abbiamo concluso proprio lo sai che per entrare nel tema della puntata.
3: Ma tu ci diciamo che è occupato. Sì, ecco. Cioè, hai mai giocato al gioco da tavolo di Minecraft?
2: No, ecco, non mi è mai capitato.
3: Noi abbiamo anche quello. Anche quello. Vieni la prossima volta che c'è il biondo a casa e è finito. Ecco.
1: Anche se quello che adesso va più proprio
2: alla grande, di moda.
1: Alla grande, che ogni sera, mamma finita mia, la cena, giochiamo a uno.
3: È
1: di...
3: il gioco separa famiglie.
1: Giochiamo a uno di Minecraft. Ecco. Perché noi abbiamo anche le carte di uno.
2: Di Minecraft.
1: Però di Minecraft.
3: No, beh, abbiamo Minecraft. E abbiamo quelli di Super Mario.
1: Ecco. Ma ormai sono sorpassate perché Minecraft batte tutti.
2: Ecco.
1: E non c'è gioco che secondo me rovina più famiglie di uno, perché è un continuo.
2: Sì, è vero, perché poi dopo quando passi blocchi, giri, fai.
1: Esatto.
3: No, ma non hai capito, rispetto al più 4 dell'uno classico, questo ha una carta in più infame. È il Creeper.
2: Ecco.
3: Mentre il più 4 dà 4 carte al giocatore successivo e salta il turno. Il Creeper ne dà 3 a tutti.
2: Ecco, alla grande.
3: Tranne chi l'ha tirato.
2: Ecco, alla grande.
1: Non salti il turno, però prendi 3 carte.
2: C'è anche un altro gioco, non so se ci avete mai giocato. Si chiama Exploding Kitten. Ce l'hanno regalato quando siamo entrati a casa lo scorso anno. E Exploding Kitten in pratica è un gioco dove ci sono delle carte con dei gatti che esplodono. Cioè, quindi nel senso, se tu prendi questo gatto che esplode, muori direttamente. E ci sono delle carte che poi invece disinnescano. Si chiama disinnesgatto. E quindi a un certo punto ci sono anche addirittura delle carte dove tu predici il futuro e quindi vedi a chi toccherà la carta del gatto e puoi mettergliela per uccidere l'altro, capito?
3: Se dico quello che penso ci chiudono il programma.
2: No, meglio di no, non lo diciamo.
3: Me lo tengo per me.
2: Bravo, ce lo dici dopo nel fuori onda.
1: Non lo fare.
2: Nel senso, vedi, i giochi da tavolo sono aggregano ma anche dividono.
1: Assolutamente sì.
2: È vero, capito?
1: Poi soprattutto quando hai un piccolo biondo permaloso.
2: È andato.
3: Io non gioco.
2: Guarda, ce n'è uno, diciamo, parlando delle festività, no? A Natale, la tombola, che è il gioco da tavolo
1: gioco,
2: più,
1: certo,
2: ovviamente, più conosciuto. Avete mai giocato alla tombola dei matti?
1: No, mi manca.
2: Praticamente tutti in piedi, una tesserina a testa, una cartella a testa, e una persona che sta al cartellone. Dice il numero e poi ti cambi e vai la cartella dopo.
3: Abbiamo visto il numero paro, giri da una parte e ti sparo all'altra.
2: E quindi giri tutta la punta e tu puoi vincere con la scheda da una parte.
3: Non l'abbiamo fatto perché noi quest'anno abbiamo giocato a Natale, abbiamo giocato a tombola pochissimo, avevamo una panzona,
2: giustamente,
3: 4-5 vecchi e tutti gli altri che non volevano giocare a tombola, quindi non si poteva fare.
2: Però diciamo che questo, questa qui,
3: io il più bello l'ho visto sempre sotto Natale e l'anno prossimo lo voglio rifare.
2: Quale?
3: Febbre da cavallo.
2: Com'è?
3: Con le carte napoletane, prendi i 9, quindi
2: che sono i cavalli,
3: ovviamente. Si gioca in 4, ognuno sceglie un seme, ma attenzione, in 4, ma poi ognuno può partecipare, quindi si può giocare anche in di più, quindi ci sono i 4 semi, ognuno punta un seme, si mischiano le carte rimanenti e si gira carta. Ogni volta che esce il seme avanza, ovviamente devi avanzare per 9 caselle, il primo cavallo che arriva vince tutto il banco.
2: È tipo la gara, ci piace.
1: Molto, molto
2: bisogna
1: sì.
2: E invece facciamo
3: va fatto che mentre lo stai facendo metti la sigla di Febbre Cavallo sotto.
2: È giusto,
1: è giusto.
2: Che dobbiamo dire ai nostri ascoltatori di iscriverci i loro giochi da tavolo preferiti.
1: Sì,
3: assolutamente sì, sotto la grafica della puntata scriveteci il vostro.
1: Che sia un gioco del passato, che sia un gioco moderno, perché ovviamente
7: scrivete che il vostro gioco è la scopa, ovviamente gioco da carte, scopa.
3: E se no i social potrebbero bloccarci.
2: Giustamente.
3: Secondo me DJR non ci arriva al terzo blocco.
2: Potrebbe essere.
3: DJR già
1: aspetta che andiamo ad ascoltare la musica, poi vedi tu.
2: Dai, che ci andiamo ad ascoltare,
3: che ci ascoltiamo?
2: Vai, andiamo ad ascoltare un grande ritorno addirittura, Provenzano DJ Anima Libera 2026.
8: Stai ascoltando International Party.

0: Italia Starter Pack.
1: Stai ascoltando International Party.
2: Italia Starter Pack, J-Ax, una delle canzoni fatte bene di Sanremo, non quella merda che ha vinto.
3: Dicevamo,
4: non ricominciamo,
3: Ha ragione, però non ricominciamo, ecco. Basta, ecco.
5: Comunque sa anche un po' di avvisi questa canzone, è bella, questo folk,
2: ricordano molto i Brother,
5: ma anche Wake Me Up, insomma, sì. C'è molto, molto folk, è molto molto bella. Sono lui ha detto che questo progetto folk ci voleva in questo periodo della sua carriera, che J-Ax ha attraversato il mondo, ovviamente. E dopo questa, diciamo che abbiamo parlato anche di giochi da tavolo, però siamo arrivati anche ad un altro momento molto molto bello.
3: Momento comunque anche il Cluedo mi piaceva tanto da ragazzino.
5: È vero.
2: Io avevo uno dei pochi giochi a cui non ho mai giocato.
5: È bellissimo il Cluedo.
3: Che infanzia triste. Voglio
2: ho capito, ma io c'avevo amici di me.
5: Però il Cluedo che ti facevi Cluedo, proprio andavi a cercare l'assassino, capito?
2: Con chi?
3: L'arma nella stanza.
2: Con gruppi di amici
3: figo.
2: Imbecilli. Cioè non
5: lo so,
2: sapevano manco che erano i giochi di società.
3: Posso dire, in realtà i giochi da tavola erano più in famiglia quando ero piccola. Con gli amici poi da grande.
5: Sì, è vero,
3: perché
5: è vero.
3: Da piccola era più in famiglia.
2: Io infatti ho fatto la fascia famiglia, io, mia madre, e ogni tanto si aggregava Marco. Ecco.
3: Poi invece con gli amici, adesso vabbè, sono usciti dal.
2: Poi è arrivata la PlayStation.
3: Ultimamente ho giocato a un gioco fighissimo durante un capodanno con i meme.
5: No, come si chiama?
3: Poi te lo dico.
5: Va bene.
3: Lo Google.
5: Va bene.
3: E te lo dico. E ci siamo ammazzati dalle risate. Come
5: e questo
3: matti.
5: È il bello che aggregano i giochi da tavolo. Sì, vedete? Quindi è molto bello.
2: Io
5: diciamo,
2: voglio
5: dividono anche, però.
2: Io voglio rigiocare a Risico.
5: Ma quelli sono puntate che possono durare anche anni.
3: Sì.
2: Amen.
3: Altro che Monopoli.
5: Capito.
2: Amen.
5: E quindi
3: adesso
5: ce ne andiamo. Dici prima il quizzone, prima dopo di andare
3: sì,
5: quindi
3: e poi andiamo a Broccoland, dai.
6: Il quizzone di oggi. Aspetta, però diccelo così, aspetta. Così, vai. E rende, questa vocina rende.
7: Romina non ce la fa più? Io ho tolto la cuffia così non lo
6: so. Questa vocina rende perché il quizzone di oggi è: su quale pianeta piovono letteralmente diamanti? Opzione 1, Nettuno, non la località balneare, Nettuno il pianeta. Opzione 2, Marte. Opzione 3, Mercurio.
2: Le ripeto perché magari si sentono meglio. Su quale pianeta piovono letteralmente diamanti? Nettuno, Marte o Mercurio?
5: Ma Nettuno vicino Anzio?
2: Quindi. No, non è Anzio. Nettuno è proprio Nettuno, quello prima del Sole.
5: Quindi Nettuno,
2: prima del
5: Nettuno
2: Sole.
5: Nemmeno Nettuno mi può giudicare.
2: No, così. Nettuno mi può giudicare, nemmeno tu.
3: Fuori.
2: Picchialo.
3: Fuori.
2: Puoi picchiarlo.
3: Fuori, ma io ti ho detto ti faccio volare dal balcone, non ti faccio uscire dalla porta, dal balcone. Fuori.
5: E dopo questo andiamo ad ascoltare, andiamo in quel di Sbroccoland.
3: Andiamo
5: in quel
3: Sbroccoland.
2: Andiamo. Così lo sbrocco te lo prendi dove serve.
5: Tutto.
1: International Party.
8: Storie di Sbroccoland.
2: Romina al mix. Nella

0: puntata precedente, Romina ha attivato subito un sibilo acuto. Il Goblin era entusiasta. Oggi Romina deve gestire la parte più cruciale del mestiere di DJR, gli effetti sonori.
1: Bene amici, è l'ora di parlare di attualità. Abbiamo Romina, il nostro tecnico audio preferito. Romina, manda un jingle serio per le news. Romina, non è un jingle, è il mio clacson. E chi ha messo la risata del fantasma?
2: Il file era etichettato News Sprocco. Ho seguito le istruzioni.
0: Romina usava la sua incompetenza tecnica come arma. Era il suo sbrocco passivo-aggressivo.
3: DJ Eli, Romina ha messo un post-it sul file con scritto non toccare, altrimenti sbrocco.
1: Dunque, torniamo alle news. Un uomo è stato multato per aver guidato un monopattino in autostrada. Romina, metti un suono di sirena.
2: Sirena in arrivo?
1: Ma cosa c'entrano le aquile, gli uccelli con la multa? Non sei capace, non toccare più niente.
2: DJR, la multa è divina punizione. E le cornacchie è il simbolo dell'indipendenza. Ho creato un montaggio concettuale.
1: Non posso farcela. Non posso essere un conduttore serio con te al mixer.
2: Hai sbroccato prima di me, DJR. Hai fallito come conduttore.
1: Sai che c'è, Romina? Non si tratta di condurre, si tratta di sopravvivere al tuo caos tecnico.
4: Sta per partire lo sbroccotron del mixer.
1: E non si ferma più!
0: DJR ha sbroccato e si è auto-escluso dalla conduzione. Lo studio era a pezzi. Romina aveva vinto la battaglia contro il mixer, ma non aveva ancora finito la sua punizione.
5: Stai ascoltando International Party.

0: Studio Bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. È in studio i Senza Radio, e tu lo sai, e ci siamo ragazzi, siamo vicini. Siamo qui, siamo arrivati, la settimana è trascorsa e noi siamo tornati con la nuova puntata di Shadow Slide. E con tante belle novità, la prima tra tutti, e ve la dico adesso subito teste, ancora prima di iniziare ufficialmente la puntata, la prossima puntata di Shadow Slide, indovina indovinello, ci sarà l'Andreone Lombardo! Evviva, evviva, evviva, evviva, evviva! Ritorna quindi così il nostro Andrea Lombardo alla conduzione di Shadow Slide. E allora non vediamo l'ora, ma intanto questa è la puntata odierna. E quindi ancora una volta io da solo, Angelo Ferranzone, vi condurrò nei meandri di quelli che sono i nostri argomenti da mettere in luce, per poi insieme riderne delle ombre. E oggi di che cosa parliamo oggi? Allora, oggi parliamo degli insulti. A chi non è mai capitato almeno una volta nella vita di ricevere un insulto, oppure anche di insultare qualcun altro? Quindi che cosa nasce, che cosa si crea, perché insultiamo? Beh, insomma, andremo a vedere tutto quello che gira attorno all'insulto. Ma non possiamo iniziare una puntata di Shadow Slide senza che ci sia la nostra sigla iniziale. Ed allora, 3, 2, 1,
1: vai, sì, vai.

Ci manchi o ci sei? Questo è Shadows Light, allora inizia così ufficialmente la puntata nuova di Shadows Light. Oggi a parlare con i Senza Radio di insulti. Ah, noi ne sappiamo perché ne prendiamo tantissimi di insulti. Ormai ci abbiamo fatto il callo, come si suol dire. Ma che cos'è un insulto? Mica è solo una parolaccia, un messaggio, un qualcosa di esplicito o anche di velato che mira a svalutare una persona, la sua identità, il suo valore, e può prendere le forme di un attacco diretto sulla moralità della persona, sulle sue capacità o anche sul suo carattere o sull'aspetto fisico. Beh, insomma, non sono cose belle. Sicuramente ricevere un insulto non è una cosa che fa piacere a nessuno, ma noi andremo a vedere che cosa ci porta ad insultare le persone e che cosa si crea nella nostra mente. Tutto questo nel corso della puntata di Shadows Light, ma ovviamente prima di iniziare c'è il momento che scioglie i vostri muscoli, le vostre tensioni, e quindi un pochino vogliamo farvi ballare, e lo facciamo con il nuovo brano di Peggy Gou che inizia così. Yeah.

talk to you. An altro qui. A shadow slide. Oh yeah. E con questi due brani molto dance vi abbiamo fatto sciogliere i muscoli e vi abbiamo messi nel giusto appeal, comunque nella situazione insomma adatta poi a continuare l'ascolto del programma Shadows Light. Vi siete rilassati, vi siete sfogati in qualche modo, così avete evitato di insultare, perché sì, si sa, l'italiano è un popolo di quelli che insomma insulta soprattutto per esempio per le strade. Ne vedo e ne sento tanti, magari fermi al semaforo, qualcuno che non dà la precedenza, beh lì vai con gli insulti, e ce ne sono e se ne sentono davvero di tutti i colori, gli auguri di sventura, le maledizioni, i toni coloriti, e beh così, è così, l'insulto funziona in questo modo, a volte può essere anche infilato in una risata, a volte diciamo può essere un'offesa subdola, ironica, pungente, qualche battuta così, ma quello che ci chiediamo qui a Shadows Light è il perché, perché insultiamo, che cosa succede nella mente di chi insulta. E allora molto spesso un'offesa nasce quando si provano delle emozioni forti e si ha una difficoltà a gestire il conflitto, quindi mancano le parole, mancano gli argomenti e tac, arriva l'insulto quando la discussione si fa più impegnativa, quindi finiscono le argomentazioni appunto e parte l'offesa anche verbale. Ed allora invece di spiegare il proprio punto di vista, non avendo più strumenti comunicativi adeguati, si passa all'attacco personale e quindi insomma qui si cerca di vincere non convincendo l'altro ma abbassandone il suo valore appunto con l'insulto. Quindi chi ha tanti argomenti non ha assolutamente nessun motivo di volere insultare nessuno. C'è Sombolo, My Body Isn't Ready, cioè il suo corpo non è ancora pronto.

0: Oh yeah! È solo un gioco! È come spetalare le margherite, si dice spetalare quando tu tiri via i petali e fai mamma non mamma, perché lei dice faccio mamma non mamma finché non mi ami, quante margherite bisogna avere? Shadows Light allora era Madame appunto con questo suo nuovo singolo Mama Non Mama, e noi siamo sempre a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi a parlare di insulti e del perché si insulta, di cosa succede per esempio nella mente delle persone che insultano. Abbiamo detto che si insulta perché mancano gli argomenti durante una discussione, o a volte le persone insultano, molte delle persone insultano quando si sentono minacciate, cioè quando non si sentono rispettate. Allora anche una critica o un no possono essere vissuti come un affronto, e queste poi reagiscono con delle azioni e delle reazioni appunto sproporzionate. Quindi l'insulto in questo caso funziona come una difesa impulsiva, e quindi invece di riconoscere la propria fragilità emotiva dicendo mi sento ferito o mi sento messo da parte, non mi sento considerato, si attacca invece l'altro attribuendogli tutta la colpa del proprio disagio. E questo spesso è quello che è la scorciatoia, no? L'insulto diventa poi la scorciatoia di chi fa fatica a regolare questa frustrazione, questa rabbia, e allora invece di prendersi una pausa, respirare, contare fino a 10, la persona scarica la sua tensione verbalmente iniziando ad insultare. E allora riflettiamo, ci è capitato a noi qualche volta di perdere le staffe e cominciare ad insultare? Se ci è capitato, specie magari in quegli uffici dove fai la fila per ore e ore e poi per un motivo burocratico ti rimandano e quindi tu cominci lì a perdere le staffe. Ma stiamo attenti, torniamo subitissimo con un brano bellissimo, ci fa anche rima, Shadows Light, non si ferma mai.
1: Shadows light.
2: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno. Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Ma allora vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.

Ah, avete riconosciuto, sì, è il pezzo del 1972. Più meraviglia! In questa versione chill disco di Bon Entender e la cantante francese Nicoletta. Bello, bello, bello. Ok, allora questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Ed oggi parliamo di quelli che sono gli insulti, del perché si insulta, di cosa avviene nella mente di chi insulta, ma anche di chi viene insultato. E molto spesso, insomma, vediamo che c'è una difficoltà a regolare la rabbia, a regolare la frustrazione, quindi si sfoga nell'insulto. Oppure c'è una mancanza di argomenti ed allora ecco che parte l'insulto. E quindi praticamente anche su alcune personalità particolarmente instabili sul piano emotivo è frequente, insomma, sentirsi in qualche modo provocati e reagire poi con aggressività verbale intensa, senza pensare a quelle che sono le conseguenze, perché anche le parole ovviamente fanno male. Ed allora, quando accadono queste cose, beh, insomma, l'obiettivo non è soltanto quello di difendersi, ma ovviamente è quello di lasciarsi scivolare addosso tutti gli insulti che ci provengono. Perché? Perché le persone che ci insultano fondamentalmente ci vogliono giudicare, ci vogliono dominare, vogliono che noi ci sentiamo piccoli. Perché? Per richiamare attenzione sul proprio presunto valore. Quindi la forza poi di chi riceve l'insulto è proprio quella di così lasciarsi scivolare tutto quanto addosso. Lo so che non è facile, però insomma dovremmo in qualche modo provarci, perché tra l'altro l'insulto poi può nascondere quello che è un sentimento un po' meno evidente, quale è quello dell'invidia. Perché quando qualcuno eccelle in qualcosa o ha ciò che si desidera, attaccarne l'immagine è un modo distorto per cercare di riportarlo al proprio livello. Quindi attenzione, che poi magari vi vogliono, come dire, cercare di portare ad un livello più basso di quello che siete. Non è così. È il momento di ascoltare un brano molto estivo, si intitola Baci al sole di Maurizio Cagioni. Lo abbiamo anche sentito in un'intervista telefonica la scorsa settimana. E questo è il suo pezzo caliente, Maurizio Cagioni, Baci al sole.

Ah, questo brano promette quello che dice nel titolo. È proprio magnetico. Anche se il nostro Bausa lo pronuncia magnetic. E allora è un brano magnetico. Oh yeah, questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, neanche quando subite gli insulti, oppure quando siete così arrabbiati che insultate e poi magari vi pentite di quello che avete detto. Insomma, è sempre così, funziona così, l'insulto non è mai una cosa molto molto bella. Andiamo nel mondo online, dove ci sono le figure degli hater, gli odiatori, i provocatori, cioè coloro che non elaborano il confronto, scelgono di attaccare e per esempio insulti, commenti aggressivi vengono usati per ottenere visibilità. Infatti l'hater spesso mira a scatenare le reazioni, a spostare l'attenzione su di sé, quindi una qualsiasi discussione costruttiva viene in qualche modo fatta deragliare proprio come un treno, e in questi casi poi l'obiettivo non è tanto il contenuto del messaggio ma il caos emotivo che si genera. Quindi più persone poi reagiscono e più il comportamento dell'odiatore viene rinforzato. Quindi qual è il trucco? È sempre quello: lasciar perdere, ignorare, ragazzi. E così anche così gli odiatori di internet si placano, perché se nessuno dà retta, nessuno dà conto ai commenti che vengono pubblicati inutili, allora la cosa cambia. E vabbè, succede anche questo nel mondo degli insulti. Vedremo poi anche altri casi, quale quello della scarsa empatia. Ci sono poi altre dinamiche, appunto, come quello della proiezione. Ma intanto ci ascoltiamo quello che è il nuovo singolo di Katy Perry, che porta codesto titolo qui: Watch It. Ma sai che non ci vedo, ragazzi? Aspetta che lo metto più bello, in modo che si veda meglio, perché comincio ad avere anch'io il problema della presbiopia, eh? E allora, watch it burn!

0: e Anitta. Questo è il brano che abbiamo ascoltato qui a Shadows Light, mentre tra un frizzo e un lazzo parliamo di quelli che sono gli insulti che molto spesso, chissà, magari qualcuno avrà anche ricevuto nella vita. Noi senza radio, per esempio, siamo ormai, come dire, dei veterani del ricevere insulti, non ci facciamo più neanche caso, o degli insulti che si fanno, no? Perché poi ognuno a volte li riceve, a volte li fa agli altri. E così, funziona così, ci sono, pensate, che può sembrare anche un po' paradossale, sale che l'insulto ha anche una dimensione che non è solo distruttiva, perché essendo universale svolge alcune funzioni psicologiche e sociali che aiutano a comprenderne anche la sua diffusione, no? Alcune teorie psicologiche sostengono addirittura che il fatto che si sia trasformata l'aggressività fisica in aggressività verbale è stato un passaggio evolutivo molto importante. Voi lo immaginate, una persona che al posto di dirvi, di darvi un insulto perché state ritardando la partenza al semaforo e che magari è scattato verde, voi perdete lì qualche secondo, e la persona dietro, al posto di suonare e di darvi un insulto, magari scende alla macchina e comincia ad alzarvi le mani. Beh, insomma, almeno questo in questa prospettiva, urlare o insultare appunto sarebbe un modo, anche se imperfetto, di contenere dei comportamenti ancora più violenti. E quindi va bene, dai, ci sta anche questo genere di spiegazione dell'insulto, no? La parola che viene considerata una sorta di sostituto di gesti più pericolosi. Sono punti di vista, ecco, punti di vista. Ci fermiamo soltanto un attimo perché torniamo fra pochissimo, ma con che cosa? Ma con la musica, ovviamente, no? E questo è sempre Shadows Light. Shadows Light.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

questa è Make qui a Shadows Light. Beautiful Freaks, mostro bellissimo, è così che insomma si traduce più o meno, e tra l'altro questo ci dà lo spunto per introdurre quello che è un argomento che fa sempre parte degli insulti e che però è un terreno un po' più delicato, perché tra amici, tra partner a volte ci si è d'uso darsi soprannomi abbastanza pungenti, battute pesanti, e quindi questa cosa può funzionare come un rituale di complicità. Si gioca praticamente su quello che è il limite, perché c'è questa fiducia, si dà per scontata l'assenza dell'intenzione distruttiva dell'insulto, no? Ed allora questo terreno, dicevamo, è proprio un terreno delicato, perché quello che per una persona può essere una presa in giro affettuosa, per un'altra invece può essere una vera e propria ferita. Allora la chiave è quella del consenso, cioè se chi riceve non ride davvero o ha già espresso un disagio, allora sarebbe meglio non insistere, perché si oltrepasserebbe il confine verso la violenza verbale. Quindi attenzione anche, come dire, a questo modo affettuoso di rivolgerci a quelli che sono i nostri compagni, i nostri colleghi di lavoro, perché a volte magari noi non ci accorgiamo che questo nostro modo potrebbe essere un qualcosa che invece dà fastidio. Vedremo tra poco come per esempio agisce l'insulto nel cervello di chi lo riceve, cioè a volte non è vero che le cose poi come dire si fermano lì, scivolano, ma lavorano pian piano, lavorano. E allora lavoriamo anche noi per farvi stare bene, per riportarvi a quelli che sono gli anni più belli della vostra vita, o se non li avete vissuti, gli anni passati, gli 80, i 90, lavoriamo per farveli conoscere. La grande musica, un decennio, l'80, un altro decennio, quello dei 90, che così inizia. Ah vabbè, però questo qui è inutile che stiamo a parlare, questo qui apre, lo dico già qui adesso subito, apre il decennio degli anni 80, è un brano del 1980 e sapete benissimo che loro sono gli ABBA. E allora ricordiamo, se li abbiamo vissuti, oppure cerchiamo di imparare quello che era la musica del passato con l'ottantissimo e il novantissimo qui a Shadows Live.

0: From Disco to Disco. Era il 1996, Whirlpool Production, con questo pezzo dance. Oh yeah. Gli strumenti entravano uno alla volta, eh? Oh yeah.
1: Ok.
0: From disco to disco. Questo è, insomma, il pezzo che riguarda il novantissimo, mentre prima avete ascoltato gli ABBA con The Winner Takes It All. Insomma, bellissimo, bellissimo. Ci siamo così, ci siamo immersi in quelle che erano le atmosfere della musica che fu la musica di un tempo, la musica degli anni 80 e la musica degli anni 90. Qui a Shadows Light, se volete, potete scegliere anche voi i vostri pezzi preferiti da mettere in questa piccola mini rubrica 80-90. Mandate una mail a senzaradio@live.it e magari, chissà, potremmo mettere i vostri pezzi del cuore. Qui a Shadows Light si parla di quelli che sono gli insulti e adesso andiamo a vedere che cosa gli insulti vanno a creare nella mente di chi li riceve, perché ci sono degli studi che dicono che non sono solo parole. La scienza ci dice, con delle tecniche come l'elettroencefalogramma, il biofeedback, che le parole offensive attivano nel cervello le aree coinvolte nella risposta al dolore fisico. Cioè, in pratica, ricevere un insulto somiglia, dal punto di vista del sistema nervoso, a ricevere uno schiaffo. Quindi, insomma, fa proprio male, no? Perché inoltre si collegano anche rapidamente a ricordi emotivi significativi, riattivando anche vecchie ferite. E allora, se ripetuti nel tempo, sembrano associarsi anche a cambiamenti della struttura cerebrale, per esempio nelle regioni legate alla comunicazione tra gli emisferi. Quindi attenzione, perché subire insulti frequenti, soprattutto in età evolutiva, può erodere progressivamente anche la fiducia nelle proprie capacità. Cioè, come a dire, se me lo ripetono da anni, allora forse è vero che non valgo niente. Allora forse non sono mica un businessman.

0: senza radio, senza radio, senza radio, senza radio, senza radio, senza radio, senza radio.
1: Shadow Slide,
2: Shadow Slide.
3: Signor direttore, non c'è,
4: non è ancora rientrato.
3: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
4: E quando è partito?
3: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
4: Direttore?
5: Vado!
6: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
4: Direttore? Direttore?
7: Allora vacanza per tutti.
6: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
8: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.
9: È un po'

Giovanotti e Alfa. Buon vento. Buon vento. Alfa, Giova, buon vento qui, Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, in compagnia di Angelo Franzone dei Senza Radio, e la prossima puntata, pensate un po', ci sarà anche l'Andreone Lombardo, e così ritorneremo nei ranghi, come si suol dire. Oggi abbiamo fatto l'anatomia di quello che è l'insulto, perché, come avviene, cosa avviene nella mente di chi insulta, cosa avviene nella mente invece di chi riceve l'insulto, ma come fare a proteggersi, perché non è sempre possibile evitare di essere esposti ad insulti, ma è possibile però costruire delle difese psicologiche sane. E allora bisogna prima di tutto riconoscere l'offesa, quindi non è che bisogna minimizzare sempre con frasi tipo stava scherzando, no, bisogna dare il nome giusto ai comportamenti, e questo è già un primo passo per proteggersi. Poi un altro passo è quello di mantenere il confine, cioè bisogna comunicare con calma che certi toni o certe parole non sono accettabili, e allora con tranquillità basta dire guarda che se continui a parlarmi così io interrompo la conversazione, e così in maniera, come dire, anche educata riusciamo a tracciare, a mantenere quello che è un confine, perché a volte sì, è vero, riceviamo degli insulti, a volte siamo anche noi che magari così portati, presi da un momento di ira, e magari insultiamo qualcuno, e allora bisogna, come dire, stare un attimino, un pochino, tutti quanti un po' più calmi. Ma noi abbiamo la musica qui a Shadows Light che ci accompagna, che ci calma, che ci rasserena. In questo caso ci pensa lei con questo suo bam bam bambina. E lei chi è? Ma lei è...

Pure Love, One Republic. E questa è sempre, ancora e comunque Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi abbiamo parlato, discusso di quelli che sono gli insulti, di come avvengono, del perché avvengono, di come fare a difendersi, per esempio non interiorizzare, perché bisogna ricordare che l'insulto dice molto più di chi lo usa che di chi lo riceve. E allora che cosa fa l'insulto? Spesso rivela la fragilità, la rabbia o l'ignoranza dell'altro. Altro. Quindi state tranquilli, ricevete degli insulti, non state facendo nient'altro che vedere quello che vi mostra l'altro della sua fragilità, appunto, della sua ignoranza e anche della sua rabbia. Quindi curate l'autostima, bisogna coltivare relazioni rispettose e attività in cui ci si sente competenti, contesti in cui si è visti riconosciuti, aiuta sicuramente a rendere meno penetranti le parole offensive. Questo perché, insomma, poi se è chiaro che voi avete una bella, sana autostima di voi stessi, è chiaro che un insulto ogni tanto non vi farà altro che scivolarvi addosso come se foste rivestiti di una patina di olio, no? Funziona così. E allora adesso invece abbiamo da ascoltare ancora un brano, è quello di Taverna Umberto I, molto bello questo Mago Anthony, e ascoltatelo con cura perché qui potreste vedere anche le persone che vogliono, come dire, gestire quella che è la vostra vita. E allora con noi qui a Shadows Light, Taverna Umberto I, con il Mago Anthony.

E così, così si conclude con questa risata un pochino, come dire, farsesca. Quello che è il brano dei Taverna Perduto, primo, il Mago Anthony, e con esso direi che si concluda anche la nostra puntata di Shadows Light. Ci manca solo l'ultimo brano, ma ormai sapete che noi l'ultimo brano ce lo godiamo, ce lo gestiamo e lo chiudiamo un po' così, un po' storta, con il reggae. E allora, prima di chiudere, ovviamente facciamo, come dire, la sintesi di quello che è stata questa puntata. Abbiamo parlato dell'insulto, che è molto più di un semplice sfogo di pochi secondi, ma racconta invece come gestiamo l'aggressività, il conflitto e anche la nostra stessa vulnerabilità. E quindi lascia impronte sul cervello, sulle identità, sulle relazioni. Bisogna imparare a riconoscerlo, l'insulto, bisogna imparare a limitarlo, ma soprattutto a sostituirlo con modi di esprimere il disagio più maturi. E non è solo una questione di buona educazione, ma ovviamente è anche una questione di salute collettiva. Bene, allora, detto ciò, cosa facciamo noi? Adesso vi presentiamo l'ultimo brano, che così è un brano, ormai ci piace chiudere con il reggae. Abbiamo sostituito la sigla finale di Shadows Light con un brano reggae. Questa volta ci affidiamo a Beneficus, che non è proprio un, come dire, uno che scrive tutti i suoi brani in reggae, ma ne ha fatto uno che è davvero molto molto carino, si intitola E poi arrivi tu, e noi ce lo ascoltiamo in tranquillità, in scioltezza, dandovi ovviamente l'appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Ritorna lo Shadows Light, e quindi state con noi, alla prossima, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Antenna Web. Semplicemente la tua radio ogni giorno con voi.
1: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
2: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo dei libri più venduti, di prossimi festival del libro, di festival del cinema, novità al cinema, mostre di arte, di festival di musica e alla fine una riflessione, una divagazione su Dino Buzzati. Intanto ascoltiamoci Ala Sorrenti, L'ora del tramonto.

E parliamo dei prossimi festival del libro. A Gavoi, Nuoro, dal 2 al 5 luglio avremo l'Isola delle Storie, giunto alla 20ª edizione, con il Festival Letterario della Sardegna. L'Isola delle Storie è promosso dall'omonima associazione, il programma su isoladellestorie.it. A Fiuggi, Frosinone, dal 10 al 12 luglio, invece ci sarà l'11ª edizione di Trova Autore, rassegna letteraria dedicata alla piccola e media editoria. Tema della manifestazione quest'anno di Trova Autore è dialoghi. Durante la 3 giorni ci saranno incontri, reading, spettacoli teatrali e laboratori. A Rimini, dal 16 al 19 luglio, nel Parco Federico Fellini, torna Rimini Comics, il festival dedicato ai fumetti ma anche ai cosplay. Il programma su riminicomics.it. Dal 12 al 20 luglio, a Carloforte, sull'isola di San Pietro in Sardegna, si svolge l'11ª edizione del festival L'Isola dei Libri, rassegna letteraria tra Terrasse e Carruggi. Incontri con autrici, autori, presentazioni e una mostra d'arte. Dal 26 giugno al 15 agosto si svolgerà la 15ª edizione del Festival Culturale Libero Evento, rassegna che ha luogo in 10 comuni della Sardegna. Tra gli ospiti Viola Ardone, Franco Berrino, Serena Bortone, Umberto Galimberti. Il programma su liberevento.it. Sempre in Sardegna, a Carbonia, dal 23 al 26 luglio, ritorna Carta Carbonia, giunto alla 3ª edizione. Un festival letterario che accende l'estate del Sulcis. L'arena Mirastella di Carbonia si trasforma in palcoscenico di parole, idee ed emozioni, con programma di incontri, dibattiti e letture. A luglio, 12ª edizione dell'Elba Book Festival, rassegna dell'editoria indipendente. Il tema di quest'anno è Naviganti, e il programma su elbabookfestival.com. A Verbania, sul lungo lago di Pallanza, tra il 17 e il 19 luglio, si terrà la 2ª edizione di Gialli e Vinili, il festival noir con mercatino del vinile. In Puglia, la 25ª edizione del festival Il Libro Possibile, la rassegna che porta ogni anno a Polignano a Mare, dall'8 al 11 luglio, e a Vieste, dall'11 al 25 luglio, scrittori e scrittrici. Quest'anno il tema è Discorso all'umanità, ispirato al monologo finale del film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin. Tra gli ospiti Stefania Auci, Gianrico Garofiglio, Maurizio De Giovanni. Il programma su libropossibile.com. Al 10 e 12 luglio a Genova si terrà la nuova edizione del Lonely Planet Ulisse Fest, la festa del viaggio. Il tema scelto sarà Elogio della fuga. Trasformeremo Genova in una mappa viva di storie, suoni e visioni, ha commentato Angelo Pitro. Il programma su ulissefest.it. A Vasto nel Molise avremo Vasto d'Autore Festival, che si svolge nel Palazzo d'Avalos di Vasto appunto. Tra i vari ospiti, il 20 luglio Walter Veltroni, 22 luglio Marco Travaglio e 6 settembre Gianni Riotta. Il programma su vastodautorefestival.it. A Zelbio, dall'11 luglio al 22 agosto, uno dei luoghi più suggestivi del lago di Como, tornano gli appuntamenti di Zelbio Cult, con eventi, incontri e presentazioni legati alla letteratura, alla fotografia e alla musica. Questa 20ª edizione ospita Tommaso Sacchi, Arianna Scommegna e Mimmo Di Marzio. Aggiornamenti su zelbiocult.it. Tra la seconda metà di luglio e i primi giorni di agosto torna per la sua 12ª edizione Libri da Amare, rassegna diretta da Domenico Occhipinti che si terrà a Punta Secca, borgata del comune di Santa Croce Camerina, Ragusa. Il programma su facebook.com/libridamare.secca. Dei libri più venduti parleremo dopo in negrita, Fuori controllo.

adesso spazio ai 10 libri più venduti secondo IBS. Di Omer Bartov, decimo posto, Nell'abisso, dal sionismo al genocidio, la sconfitta morale di Israele, per Editori La Terza. Nell'abisso è un libro fondamentale per chiunque cerchi di comprendere uno dei conflitti più violenti e devastanti di questo secolo. Omer Bartov esplora la calamità più orribile e sconcertante del nostro tempo, una rara combinazione di sensibilità e impeccabile erudizione. Al nono posto troviamo Qualcosa di Emmanuel Carrère per Adelphi. Qualcosa è un libro magistrale, secondo la Nouvelle Observateur, il libro di un narratore virtuoso al culmine della propria arte, capace di estreggiarsi, divagare e dissertare con magnetica naturalezza per dare al suo racconto l'andamento di una sinfonia in cui diversi movimenti si rispondono, si completano, si prolungano senza fine. All'ottavo posto un classico di Georges Simenon, Domenica per Adelphi. In Domenica, una volta di più, Simenon dimostra di saper scavare mirabilmente nella psiche dei suoi personaggi per mettere in scena un dramma impietoso come il sole della Provenza nel primo pomeriggio. Il lettore non potrà far altro che restare a guardare, avvinto alle pagine fino al spiazzante, magistrale epilogo. Al settimo posto Il giallo dell'estate, risolvi la più grande scena del crimine, di Modesto Garcia e Javier Castro per Magazzini Salani. 100 enigmi per escludere i sospettati e scoprire l'assassino. Al sesto posto di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero. Dice l'autrice, ho sentito dire che ogni storia è il racconto di qualcuno che arriva in un posto o di qualcuno che se ne allontana. Non so se è vero o perlomeno se lo è sempre. Ho la sensazione che certi racconti comincino e finiscano con chi resta. Al quinto posto Le terme dell'indirizzo di Cristina Cassar Scalia per Einaudi. L'omicidio di un clochard interrompe l'estate quasi felice di Vanina Guarrasi, vicequestura della squadra mobile di Catania, e la porta a far luce anche su una vicenda ormai dimenticata. Al quarto posto Alzarsi all'alba di Mario Calabresi per Mondadori. Nell'epoca del tutto e subito, Mario Calabresi ci invita a riscoprire il valore del tempo, della pazienza e della costanza attraverso un mosaico di vite che meritano di essere viste e riconosciute, anche quando la fatica non è una scelta ma un gesto estremo d'amore. Ci conduce senza retorica, con lo sguardo attento e partecipe del grande giornalista, in un nuovo viaggio pieno di speranza. Al terzo posto I tramezzini di Rocco Schiavone di Antonio Manzini per Sellerio. In queste storie Antonio Manzini sembra ripercorrere un cammino iniziato 13 anni fa con Pista Nera, creando un personaggio, un mondo in cui convivono umorismo e dramma, suspense e sensibilità, fotografia della realtà e rovesciamento tragicomico. Al secondo posto ed è un po' con la notte e un po' con l'alba di Ilaria Tutti per Longanesi. Ilaria Tutti disvela la compassione nella barbarie, l'incontro nello scontro, l'esodo nell'invasione e infine la speranza nella tragedia. Racconta l'incontro tra due popoli che sulla carta dovevano sottomettere e soccombere e che infine hanno imparato a conoscersi, trovando in ciascuno un riflesso della realtà. E infine al primo posto Magnifica Humanitas, lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale di Leone XIV. La prima enciclica del Papa, dedicata alla custodia della dignità e del valore della persona umana della nostra epoca, segnata dall'avvento dell'intelligenza artificiale. Nei prossimi festival del cinema, dopo The Colors, un ragazzo, una ragazza.

E adesso parliamo dei prossimi festival del cinema. Andiamo a Bolsena, nel Lazio, provincia di Viterbo. Dall'8 luglio al 13 agosto, Est Film Festival Lago di Bolsena, che è un progetto culturale che unisce le diverse iniziative cinematografiche del territorio. Un percorso che parte da esperienze consolidate e ne accoglie di nuove, con l'obiettivo di rafforzare l'identità culturale del Lago di Bolsena attraverso il linguaggio del cinema. L'8 luglio apriamo Cinema in Spiaggia, poi dal 20 al 26 luglio a Montefiascone, 20° Est Film Festival, e per finire a Gradoli, provincia di Viterbo, proiezioni in piazza il 13 agosto. Per maggiori informazioni, estfilmfestival.it. Andiamo ad Aquileia, in Friuli. Dal 28 luglio al 4 agosto al via la 17ª edizione dell'Aquileia Film Festival. Cinema, archeologia, esperti che si alternano sul palco per 6 serate in un programma ricco di appuntamenti. La rassegna internazionale di cinema

percorso di confronto e dialogo con le comunità locali. Il festival prenderà il via l'8 luglio a Palermo, al Museo Archeologico Regionale, e si concluderà nel cuore della Valle dei Templi ad Agrigento, al Museo Archeologico Pietro Grifo. Dal 17 al 25 luglio avremo il Giffoni Film Festival, giunto alla 56esima edizione, che è un festival internazionale di cinema per ragazzi, che si tiene a Giffoni, Valle Piana, Salerno. Questo festival vuole promuovere e far conoscere il cinema per ragazzi, elevandolo dalla posizione marginale che occupava nel tempo a un genere di grande qualità e capacità. A caratterizzare questo Giffoni Film Festival soprattutto la sensibilità nella scelta dei film, atto finale di un processo di valutazione. Opere realizzate da grandi registi, autori emergenti, opere importanti di produzione di livello internazionale. Per maggiori informazioni consultare il sito giffonifilmfestival.it. A Benevento, dal 9 al 14 luglio, BCT, Festival Nazionale del Cinema e della Televisione. 5 giorni di dibattiti, analisi, di proiezione di mostre, interviste e spettacoli. Questo Festival Nazionale del Cinema e della Televisione nella città di Benevento ospiterà nello sfondo di Benevento l'universo dei media in tutte le sue sfaccettature. Le piazze, i teatri, le strade e i vicoli faranno da scenario a un evento di cultura unico nel panorama nazionale. Cinema e televisione e un dibattito a cielo aperto. Per maggiori informazioni consultare il sito festivalbeneventocinematv.it. A Manfredonia, in Puglia, 29 e 30 luglio, ci sarà il Corto e Cultura Film Festival, giunto alla 19esima edizione. Al Corto e Cultura Film Festival il cinema si fa vivo tra le mura antiche di Manfredonia e il Mare del Gargano, corti e documentari che raccontano il mondo, le emozioni, le persone, con poesia, ironia e cuore. Ogni proiezione è un viaggio di storie di vite, di amore, di sfide, di sogni e di territori che parlano di noi. Per maggiori informazioni consultare il sito cortoecultura.com. E per finire, all'Aquila, Sante Marie, il Briganti Film Festival, giunto alla terza edizione. Questo festival si pone come vetrina per una categoria specifica di artisti, i briganti del cinema, cioè tutti quegli artisti che attraverso il mezzo audiovisivo sappiano osare, persone che sappiano mostrare una grande libertà di espressione. Autorealità è la parola chiave che sta alla base di questa manifestazione, per proporre originalità e innovazione. Per maggiori informazioni consultare il sito brigantifilmfestival.it. Di novità al cinema parleremo dopo Renato Zero, nei giardini che nessuno sa.

E adesso spazio alle novità al cinema. Il bacio della donna ragno, film diretto da Bill Condon, con Diego Luna e Tona Hute e Eliza Ross. Il film è un dramma ambientato in una fatiscente cella di una prigione sudamericana, dove sono detenuti due uomini condannati da un brutale regime militare. Valentin Regi è un giovane rivoluzionario, un prigioniero politico che lotta per la giustizia in questa dura realtà politica. Luis Molina invece è un gay, un uomo dal temperamento romantico e estroverso, condannato per un crimine di natura sessuale. E Luis fugge dall'orribile vita nella cella grazie alla sua fantasia dirompente e al suo amore per il cinema. Ricchi da morire, delitti in famiglia, con Margaret Qualley e Ed Harris. Beckett Redfellow, un giovane uomo allontanato dalla sua ricchissima famiglia, escogita un complotto ambizioso quanto spietato. Un piano omicida per ereditare tutto. Come? In modo molto semplice, liberandosi uno dopo l'altro dei parenti serpenti. L'incontro-scontro con Julia Steinway, il personaggio interpretato da Margaret Qualley, rimette però tutto in discussione. È uscito Toy Story 5, diretto da McKenna Harris e Andrew Stanton, con Tom Hanks e Tim Allen. Nel nuovo capitolo le avventure degli amici giocattoli, Woody, Buzz, Jessie e tutto il resto della gang, deve vedersela con una minaccia senza precedenti, l'era digitale. Ormai i tempi sono cambiati e i bambini amano i giochi moderni, quelli tecnologicamente avanzati, e le console per giocare a videogame. Sono pochi quelli che continuano ad amare i giocattoli tradizionali. E passiamo a un film commedia, Ti auguro ogni bene, diretto da Tommy Dorfman con Alexandra Daddario. Dopo essere stato buttato fuori di casa dai genitori molto conservatori, un teenager di genere non binario si trasferisce a casa della sorella con cui aveva perso i contatti, intraprendendo un viaggio di autoscoperta all'insegna di lezioni su amore, amicizia e famiglia. Supergirl è un film diretto da Craig Gillespie con Millie Alcock e Eve Wrightley. La storia di Kara Zor-El, la cugina di Superman, è molto diversa da quella di Clark Kent, atterrato sul pianeta Terra e accolto dagli amorevoli Kent. Kara invece ha trascorso i primi 14 anni della sua vita sul frammento di Krypton alla deriva, assistendo alla distruzione del suo pianeta e di tutte le persone a lei care. Adesso vive in un angolo remoto della galassia, dove cerca di affogare il dolore per la distruzione del suo mondo. E passiamo a un film drammatico, Separazioni, diretto da Stefano Chiantini con Adriano Giannini e Barbara Bobulova. La storia ruota attorno alla famiglia di Mara e Pietro, una famiglia che in superficie sembra la classica famiglia per bene borghese, con due figli, Laura e Agostino, uniti, felici. Tuttavia, questo equilibrio, apparentemente perfetto, si sgretola in seguito a un incidente tragico accaduto in montagna, che risulta fatale per la giovane Laura. E questo lutto improvviso e devastante disintegra tutte le certezze del microcosmo familiare, portando a galla le crepe che esistevano sotto la patina dorata che avevano costruito. Questo in Separazioni, di Stefano Chiantini. Di mostre di arte parleremo dopo Mario Biondi, Slow Hot Wind.

E adesso parliamo di importanti mostre di arte in corso. Vi segnalo Van Dyck a Palazzo Ducale a Genova, una mostra che è aperta fino al 19 luglio, una delle mostre più ambiziose degli ultimi anni. Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e a Londra. Il progetto espositivo non si limita a raccontare un artista, ma ne restituisce la dimensione internazionale. La mostra sottolinea questo aspetto, la sua capacità, la capacità di Van Dyck di mettere a sistema influenze culturali eterogenee, traducendole in una pittura elegante, immediata e comunicativa. È uno degli eventi più importanti dedicati al maestro Fiammingo negli ultimi 25 anni, una retrospettiva che riunisce 58 opere provenienti da musei importanti come il Louvre, il Prado, il Museo Thyssen. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzoducale.genova.it. A Ferrara, Palazzo Diamanti, fino al 19 luglio, un'importante mostra dedicata a Andy Warhol, Ladies and Gentlemen. Sono passati 50 anni, era il 1975, quando Andy Warhol arrivava a Ferrara per presentare in anteprima mondiale una mostra destinata a fare la storia, Ladies and Gentlemen. E fino al 19 luglio Ferrara celebra quell'epocale anniversario, riportando il re della pop art nelle stesse sale. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzodiamanti.it. E andiamo a Venezia, dove il Palazzo Ducale, fino al 29 settembre, ospita un'importante mostra dedicata agli Etruschi e Veneti. Appunto, Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari. È una mostra che racconta il complesso e affascinante mondo delle pratiche religiose antiche, in cui l'acqua assume un valore generativo, terapeutico, identitario. Un confronto inedito su due grandi civiltà dell'Italia preromana, Etruschi e Veneti. E la mostra riunisce reperti archeologici di notevole valore. Un progetto per mettere in luce il dialogo fra due civiltà differenti, quella veneta e quella etrusca. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzoducalevisitmove.it. E andiamo a Torino, al Museo di Arti Decorative a Corsi Ometto, dove fino al 6 settembre è in corso la mostra dedicata a Il Sodoma, Giovanni Antonio Bazzi, detto appunto Il Sodoma. In mostra ben 150 opere di questo artista, appunto Giovanni Antonio Bazzi. A Roma, protetto dal mecenatismo del celebre banchiere Agostino Chigi, è chiamato a decorare le stanze vaticane, lavorando a fianco con Raffaello, questo pittore Il Sodoma consacra il suo mito. Questa mostra ricostruisce questo volo esaltante, impreziosendo anche il racconto con eccellenti capolavori di maestri a lui contigui, come Gaudenzio Ferrari e Giovenone. Per maggiori informazioni consultare il sito fondazioneaccorsi-ometto.it. Fino al 25 agosto, Palazzo Medici Riccardi a Firenze ospita la mostra Firenze Déco, atmosfera degli anni 20. Degli anni 20 del XX secolo, Firenze è uno dei centri più vivaci della cultura artistica italiana, laboratorio di arti, decorative, moda, grafica e design. E questo clima di straordinaria creatività è dedicato alla mostra Firenze Déco, atmosfera degli anni 20, presso Palazzo Medici Riccardi. Ceramiche, arredi, gioielli, tessuti, abiti che ricostruiscono il clima culturale degli anni 20, mettendo in dialogo artisti e manifatture. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzomediciriccardi.it. Sempre a Firenze, Palazzo Strozzi ospita una importante mostra dedicata a Rothko, Rothko a Firenze. Attraverso oltre 70 capolavori, molti inediti in Italia, giunti dal MoMA e il Tate, per far scoprire e riscoprire Marc Rothko. Dalle inquietudini figurative neosurrealiste degli anni 30, si approda alle celebri astrazioni. E il fulcro del progetto è la folgorazione vissuta da Rothko a Firenze nel 1950. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzostrozzi.org. E per finire vi segnalo a Palazzo Citterio a Milano, fino al 26 luglio, una mostra dedicata a Mimmo Paladino, Il respiro dei dormienti. Protagonisti assoluti sono i celebri dormienti, 32 sculture in terracotta modellate dalla medesima matrice, che giacciono silenti in posizione fetale. L'allestimento trasforma l'ambiente ipogeo in un ambiente teatrale dinamico. Infatti il pubblico è libero di muoversi all'interno dello spazio. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzocitterio.org. Di festival di musica parleremo dopo il Spandau Ballet Only When You Live.

E adesso spazio ai festival di musica nelle prossime settimane. Il Rossini Opera Festival a Pesaro è uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'estate italiana per chi ama l'opera lirica e soprattutto per chi vuole entrare nel mondo di Gioachino Rossini, proprio nella sua città natale, Pesaro. E per quest'anno il festival è in programma dall'11 al 23 agosto e propone un cartellone di 22 spettacoli, confermando la vocazione internazionale appunto di Pesaro e il forte legame con la ricerca musicologica e il repertorio rossiniano. Tra i titoli annunciati spiccano il nuovo allestimento di Le Siège de Corinthe, accanto a opere classiche come la Cenerentola e Semiramide. Altro festival importante di musica, musica impegnata e non solo, è il Festival dei Due Mondi, che si svolge ogni anno a Spoleto, in Umbria. È un grande palcoscenico dedicato alle arti performative e propone un programma fino al 12 luglio, un cartellone che attraversa musica, opera, danza, teatro e spettacoli multidisciplinari, valorizzando teatri storici, piazze monumentali e spazi non convenzionali della città di Spoleto. Altro festival importante è I Suoni delle Dolomiti, del Trentino. I Suoni delle Dolomiti è una rassegna unica nel panorama italiano perché trasforma la musica dal vivo in un'esperienza immersiva nella natura ad alta quota, tra pascoli, rifugi e scenari spettacolari delle Dolomiti trentine. Da quest'anno il festival è in programma dal 24 agosto al 3 ottobre, con un calendario diffuso tra concerti gratuiti e appuntamenti speciali nel Trentino. La programmazione attraversa generi come la musica classica, jazz, la world music, la canzone d'autore, confermando l'identità di una manifestazione in cui il paesaggio non fa solo da sfondo ma diventa parte integrante dell'esperienza, appunto i Suoni delle Dolomiti. Altro festival interessante è quello che si svolge a Martina Franca, provincia di Taranto, il Festival della Valle d'Itria, uno degli appuntamenti più raffinati dell'estate italiana per chi ama opera, musica classica, teatro musicale. Il festival è in programma dal 14 luglio al 2 agosto e ruota attorno al tema Mediterraneo, culla del mito, crocevia di culture, mare che accoglie, con cartelloni che attraversa repertori diversi e valorizza il dialogo tra tradizione e contemporaneità. Tra i titoli annunciati, Pulcinella, la favola di Orfeo, al Palazzo Ducale, e Carmen, in prima rappresentazione assoluta in forma scenica. Per chi ama la musica pop e rock, segnalo l'Ama Music Festival. Quest'anno si svolge al Parco di Villa Negri di Romano del Selino, in provincia di Vicenza. Un calendario già annunciato il 10, 11, 12 luglio e il 27 e 30 agosto. Tra i nomi confermati, Architects, President, Tony Pitoni, Franz Ferdinand. Andiamo in Sardegna, ad Olbia, dove si svolgerà il Red Valley Festival. Il Red Valley Festival è uno degli appuntamenti più forti dell'estate perché amo una proposta crossover capace di unire pop, rap, urban e dance. E si svolge a Olbia dal 13 al 15 agosto all'Olbia Arena, con tre serate che trasformano il Ferragosto in uno dei momenti più attesi della stagione musicale in Sardegna. Per quanto riguarda il jazz, invece, un appuntamento importante è quello che si svolge a Cellamonte del Monferrato, dal 27 al 30 agosto, con concerti di jazz, black music, elettronica e ricerca musicale. Per quanto riguarda sempre il jazz, ecco, l'Umbria Jazz a Perugia è uno dei festival più importanti dedicati alla musica jazz e trasforma Perugia in un grande palcoscenico. Il programma dal 3 al 12 luglio, con concerti che riguardano i vari tipi di jazz, dal classico alle contaminazioni con soul, world music e songwriting.

Care amiche e cari amici, come di consueto, al termine di questa rubrica, una divagazione, una riflessione su un tema culturale. E oggi vorrei parlare di un grande scrittore e pittore che tutti conoscono, Dino Buzzati, di cui ricorre l'anniversario 120 anni dalla nascita. Vorrei parlare di Dino Buzzati, visto che ha lasciato in me una traccia non indifferente. Pittore e scrittore, Dino Buzzati ha fatto della sua vita una narrazione continua, una narrazione che si alterna tra resoconto giornalistico, dato che Dino Buzzati ha lavorato per il Corriere della Sera, al reportage, diciamo, di tipo narrativo, letterario. Dino Buzzati ha scritto indimenticabili racconti e romanzi, primo fra tutto Il deserto dei Tartari, ma è stato anche un grande pittore. E come pittore è stato autore di opere pittoriche di notevole fattura. Opere pittoriche che in qualche modo riprendono la sua attenzione verso l'inconscio, verso il sogno, verso il surreale. E Dino Buzzati riprende nelle sue opere il suo amore verso la montagna. Dino Buzzati era di origini bellunesi, pur essendo trapiantato a Milano. E si vede benissimo nei suoi racconti, nei suoi resoconti, come Milano venga vista attraverso gli occhi, diciamo, di un montanaro, con quel disincanto, con quel senso di straniamento che solo uno che viene da fuori, dalla montagna, può percepire. E l'amore per la montagna è anche presente in moltissimi suoi racconti, romanzi, le sue opere pittoriche, celebre soprattutto la sua Piazza del Duomo, in cui l'uomo di Milano viene rappresentato come una sorta di montagna, delle rocce che si sostituiscono al marmo che noi ritroviamo appunto visibile nell'uomo stesso. Quindi una visione del tutto particolare, onirica, in cui la realtà metropolitana viene trasfigurata secondo gli occhi appunto di una persona che ha vissuto profondamente la montagna. Ma Dino Buzzati voglio ricordarlo perché ha saputo in qualche modo percepire e trasformare, diciamo, la realtà quotidiana, infondendogli un senso di mistero, di straniamento, per cui il reale che viene in qualche modo percepito da un giornalista quale lui era poi, viene deformato, trasformato, così da scivolare nel fantastico, nell'inconscio. E questa altalena fra realtà e irrealtà è un tema conduttore delle sue opere. Ma parleremo anche di eventi che nel prossimo periodo hanno a che fare con Dino Buzzati proprio nella sua casa natale. Questo dopo uno stacco musicale, una mia canzone. Faccio un salto al bar.

Come va? Ho corso 100 chilometri di fila senza mangiare niente e faccio un salto al bar. Caffè, cappuccino, brioche, magari un altro, niente espresso. Mi viene con il dubbio che sta canzone nessuno la canterà. Kilo, kilo, kilo, kilo, kilo, kilo.

0: e faccio un salto al bar. Vivo la mia vita e vada come va. 20 chilometri di fila senza mangiare niente. Ma dico se meglio che vada al ristorante. Ma no, meglio al bar, meglio al bar. Nel bar oggi mi sento in forma, vivo la mia vita e vada come va. Caffè, cappuccino, brioche, magari rosso, ambiente spritzer. E se poi sta canzone un grande successo non avrà, che se ne frega, ma sei. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa.
1: Dicevo di Dino Buzzati, grande scrittore e pittore. Ecco, Dino Buzzati era di origini bellunesi, infatti è nato a Belluno, San Pellegrino, e ha dimorato in una villa ereditata dai suoi genitori, da suo padre che era un noto giurista, Villa Buzzati, che io invito a visitare. Si trova a San Pellegrino e dintorni di Belluno. È una villa del Settecento in cui si tengono eventi, letture, spettacoli legati al mondo di Dino Buzzati. E volevo ricordare alcuni eventi che dall'11 al 19 luglio si terranno in questa villa, Villa Buzzati, San Pellegrino, vicino a Belluno. Per esempio, sabato 11 luglio, una live performance dedicata a Orfeo di e con Angelo Trabace. Stesso giorno, sabato 11 luglio alle 21.15, proiezione del film Orfeo di Virgilio Villoresi. Poi il 13 luglio un incontro sulle Dolomiti, 14 luglio letture con voci e accompagnamento musicale, lettura di poesie il 16 luglio, una storia di un pezzo di teatro di Dino Buzzati il sabato 18 luglio e un concerto il 19 luglio. Quindi una serie di eventi interessanti che hanno a che fare col mondo di Dino Buzzati, che è stato scrittore e pittore, autore di testi teatrali, e qui questo mondo onirico, diciamo, si interfaccia con la realtà. Dalla realtà si scivola in maniera quasi impercettibile nella fantasia, nel fantastico, nell'onirico. E da qui emerge la vena, diciamo, giornalistica, l'esperienza giornalistica di Buzzati, che si abbina, si coniuga con questa sua fantasia incredibile, vissuta i primi anni nella montagna, e poi che in qualche modo ha avuto a che fare in maniera quasi un po' conflittuale con la realtà caotica della metropoli milanese. Ma dicevo che Dino Buzzati è stato anche un grande pittore. Diverse sue tele sono state giudicate a prezzi notevoli, 10-15 mila euro in case d'asta. E fra l'altro io stesso ho visitato una mostra sui metafisici di recente a Palazzo Reale a Milano, in cui tra i metafisici erano esposte anche opere di Dino Buzzati, tra cui la famosa Piazza del Duomo di Milano, di cui ho accennato poco fa. E sempre parlando di pittura, ecco, volevo anche accennarvi a una mostra, una collettiva che io ho organizzato dal 1 luglio al 16 agosto presso lo spazio Intelvi 11 di Dizasco, provincia di Como. È uno spazio che io gestisco e dove organizzo periodicamente mostre collettive e personali. L'anno scorso ho organizzato una mostra di Piero Gauli, un noto artista. Lui era originario, Piero Gauli, della Valle Intelvi. E dicevo, dal 1 luglio al 16 agosto ho organizzato una collettiva dedicata al mistero, in cui sono esposte opere di Dino Buzzati, serigrafie che in qualche modo dialogano con altri artisti che si sono cimentati e hanno lasciato un segno nell'ambito del cosiddetto mistero. Parlo di Bruno Cassinari, di Codra, di Migneco, e ci sono anche opere mie contemporanee, chiaramente, che dialogano con questi grandi artisti sempre sul tema del mistero e dell'inconscio. Quindi una mostra che invito a visitare, lo spazio Intelvi 11 di Dizasco, tra il lago di Como e il lago di Lugano. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci risentiamo la prossima settimana. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.

Ciao a tutti, ben ritrovati e ben sintonizzati nell'onda di Antenna Web. E a proposito di onde, immergiamoci nel mare della musica italiana. Ci spingeremo lontano nel tempo per abbracciare ricordi ed emozioni. Iniziamo a presentare i primi brani. Arab de Palo, Dipende. Biagio Antonacci, Danza sul mio petto. Anna Oxa, Tutti i brividi del mondo. Irene Grandi, Sono come tu mi vuoi. Pronti per un tuffo? Allora buon ascolto.

Per restare in tema con il mare, ascoltiamoci Marco Masini con Giuliano Sangiorgi, Ci vorrebbe il mare, Cristiano De André, Invisibili, Enrico Ruggeri, I dubbi dell'amore.

tu abitavi in via dell'amore vicendevole e io qualche volta passeggiavo da quelle parti lì. Il profumo dell'estate a volte era gradevole e le tue medagliette al merito sul petto brillavano molto più dei miei lividi. Tu camminavi nell'inquietudine e la mia incudine era un cognome inesorabile, un deserto di incomunicabilità. Tu eri laureato in danni irreversibili che la droga provoca al cervello. Io un po' di questo, un po' di quello, in fondo niente di veramente utile. Tu eri bravissimo a specchiarti nelle vetrine, io altrettanto a svuotare le cantine. Per noi amici, pochi amici, pochissimi amici, tu eri fortissimo a inventarti la realtà, io liberissimo di crederlo o non crederlo. Io ho sempre sperato che qualcuno un giorno potesse parlare male di noi, ma eravamo invisibili, talmente invisibili che non ci vedevamo.

tempo abitavi in via dell'amore vicendevole e io avevo preso una stanza in affitto da quelle parti lì. Io dimostravo fondamentalmente i miei anni, tu ormai non sapevi più quali fossero i tuoi. Perché a Genova si moriva a 20 anni, ma senza diventare mai degli eroi, come i tuoi separati a colpi di calibro 38, e mi hai tenuto insieme nella speranza per l'umanità. Noi, sempre oltre ogni limite, quel limite era una scommessa da non perdere mai. Tu eri bravissimo a ballare sulle rovine, io altrettanto a rubare comprensione di noi amici, pochi amici, pochissimi amici. Tu eri fortissimo a inventarti la verità, io liberissimo di crederlo o non crederlo. Io ho sempre sperato che qualcuno un giorno potesse accorgersi di noi, ma eravamo invisibili

Non so se conoscete questo giovane gruppo, il nome è Pooh. Ascoltiamo Ci penserò domani, Mario Lavezzi e Ornella Vanoni insieme a te. Giulio Wilson con gli Inti Illimani, Vale la pena.

Ultimo giro di boa, stadio Le mie poesie per te. Franco Battiato, Magic Shop. Termina Giorgio Gaber, ritratto dello zio.

Questo mare di musica anche per oggi è terminato e l'appuntamento è per la prossima volta, sempre nel porto di Antenna Web. Grazie per l'ascolto e un saluto a tutti!

Amarcord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retro, ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici calciofili in ascolto, benvenuti su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce da Marcord, il calcio che fu. Stiamo facendo la storia dei mondiali in un periodo ovviamente di mondiali e quindi insomma ho trovato giusto fare questa storia, anche perché molti di noi magari non conoscono i dettagli. Nella puntata scorsa abbiamo parlato del primo mondiale, quello giocato in Uruguay nel 1930 e vinto dai padroni di casa, poi quello in Italia del 1934, il nostro primo mondiale vinto. Siamo arrivati al 1938, il mondiale che si gioca in Francia. E le sedi sono Parigi, Le Havre, Lilla, Reims, Strasburgo, Bordeaux, Tolosa, Marsiglia e Antibes. I partecipanti sono 15. Il sogno di Rimé. La creatura di Rimé giunge finalmente in terra di Francia, realizzando quindi il sogno dell'ideatore del campionato del mondo di calcio. I mondiali di Parigi fanno registrare un'importante variazione rispetto alle edizioni precedenti. A partire dal 1938, infatti, la nazionale detentrice del titolo e quella del paese organizzatore non dovranno affrontare scusate, la fase eliminatoria, ma accederanno direttamente alla fase finale. La terza edizione della Coppa del Mondo, inoltre, vede assenti l'Austria e la Spagna, la prima cancellata, da Hitler, la seconda dilaniata da una guerra fratricida che si sarebbe conclusa soltanto nell'aprile del 1939. Altre nazioni non parteciparono al Mondiale di Francia: l'Inghilterra, che ormai era fuori dalla FIFA, e l'Uruguay, che per ripicca o per timore continuava a crogiolarsi nel successo di 8 anni prima. Infine l'Argentina, che rinunciò alla gara contro il Brasile, offrendo così senza combattere il passaporto per Parigi a Leonidas e compagni. Gli ottavi di finale vennero caratterizzati da una serie di partite risolte con il ricorso ai supplementari o con una ripetizione della gara stessa. Allo scadere dei 90 minuti, soltanto la Francia e l'Ungheria erano riuscite a superare il turno. Ai tempi supplementari furono costrette l'Italia, il Brasile e la Cecoslovacchia, mentre invece alla ripetizione della partita la Svizzera e Cuba. Queste squadre si unirono alla Svezia, già qualificata per l'obbligato forfait dell'Austria. Ai quarti, l'Ungheria di Mister Sarosi non faticò più di tanto ad aver ragione del verrou praticato dai rossocrociati di Rappan, evidentemente stanchi per la doppia sfida contro i tedeschi. Anche la Svezia entrò in semifinale, ma non per meriti personali. Gli scandinavi avevano superato la prima fase grazie alla scomparsa dell'Austria. E nei quarti avevano dovuto affrontare i cubani, già soddisfatti per il colpaccio ai danni della Romania. Tuttavia, gli 8 gol con i quali gli svedesi si liberarono di Cuba avevano elettrizzato l'ambiente dei nordici. Attesissimo era poi stato l'incontro tra il Brasile e la Cecoslovacchia, la partita che finì in parità. Anche dopo i tempi supplementari, aveva lasciato segni evidenti sul fisico dei boemi. Planica aveva giocato buona parte della gara con una spalla fratturata. Nidli
aveva una caviglia grossa come un melone. Kostalek aveva rimediato una forte botta alla regione addominale, ma oltre a questi incidenti, la partita aveva lamentato le espulsioni dei brasiliani Zezé Machado e del cecoslovacco Ria. Nella ripetizione della partita, il Brasile schierò una formazione rinnovata per 9 undicesimi, mentre la Cecoslovacchia, orfana di Planica, si dovette arrendere e uscì sconfitta per 2-1. L'altro incontro di cartello nei quarti di finale fu quello tra l'Italia e la Francia. Dopo nemmeno 10 minuti di gioco, l'Italia era già in vantaggio con un gol di Colaussi. Neanche un minuto dopo, però, gli uomini del tecnico Barreau giungevano al pareggio con Essisener e sul punteggio di 1-1 si chiuse il primo tempo. All'inizio della ripresa è l'Italia a passare nuovamente in vantaggio con un gol di Silvio Piola. La riscossa dei francesi trova un'Italia ben chiusa in difesa e pronta a rispondere in contropiede con i suoi uomini più veloci. La reazione dei padroni di casa a poco si attenua. I francesi non riescono a trovare il bandolo di una matassa che con il trascorrere dei minuti diviene sempre più intricata. Gli azzurri sono ormai padroni del campo e poco prima della mezz'ora giunge il gol della sicurezza, ancora per merito di Silvio Piola. Ungheria-Svezia e Italia-Brasile furono le gare delle semifinali. La prima partita si chiuse con un autentico trionfo dell'Ungheria. I magiari arrivarono quindi alla finale con 13 gol realizzati e con uno soltanto al passivo, ma soprattutto senza patemi e senza spreco di energie. Non si poteva dire lo stesso dell'Italia, la quale, oltre a trovarsi nelle gambe i sofferti tempi supplementari con la Norvegia, aveva dovuto lottare con la Francia e ora, per accedere alla finale, gli uomini di Pozzo dovevano superare la forte compagine brasiliana. L'Italia non aveva problemi di formazione, il tecnico azzurro confermò la squadra che aveva superato la Francia. Senza alcun motivo, invece, il tecnico brasiliano Pimenta lasciò fuori due dei suoi giocatori di spicco, Tim e il diamante nero Leonidas. Il primo tempo si chiuse sul nulla di fatto. La posta in palio era troppo grossa perché le due squadre si sbilanciassero al contropiede avversario. La ripresa invece si aprì con un gol dell'Italia e da quel momento i brasiliani presero a picchiare duro, con grave danno per lo spettacolo che fino a quel momento era stato di un buon livello. Tuttavia, proprio dalle durezze dei sudamericani, doveva scaturire il raddoppio italiano che garantiva agli azzurri l'ingresso alla finale. Dopo il rigore realizzato da Meazza, la partita non offrì altri sussulti, almeno fino al gol del brasiliano Romeo, che per qualche attimo fece sperare i tifosi verde-oro. Ma l'Italia cercò di perdere tempo conservando il possesso del pallone fino al fischio liberatorio dell'arbitro. Il 19 giugno Italia e Ungheria scesero in campo per disputare la finale della terza edizione della Coppa del Mondo. Sugli spalti il pubblico di fede francese era decisamente ostile all'Italia, rea di aver eliminato la squadra padrona di casa. Ma dopo appena 5 minuti il nostro Colaussi portò in vantaggio la formazione azzurra e il pubblico si ammutolì. Appena il tempo di un abbraccio,
e giunse il pareggio dei Magiari. Il pubblico riprese a fischiare le azioni degli italiani, ma fra il 15° e il 35° i gol di Piola e Colaussi, oltre a lanciare l'Italia verso la conquista della seconda Coppa del Mondo, ebbero il gran merito di far mutare atteggiamento agli spettatori. Da quel momento si trovarono tutti d'accordo. Archiviato il primo tempo, la ripresa sembrava non avere più significato. La gara proseguì pigramente fino al 25°, quando si animò improvvisamente grazie ad un gol di Sarosi. L'Ungheria cercò di riagguantare il risultato, ma offrì il fianco ai veloci contropiedi della squadra azzurra. A 8 minuti dalla fine, la certezza del titolo. È ancora Piola a segnare e a portare in paradiso una squadra forse meno bella di quella di Roma di 4 anni prima, ma senz'altro più solida, più compatta e più pratica. La formazione dell'Italia era Olivieri, Foni, Rava, Serantoni, Andreolo, Locatelli, Biavati, Meazza, Piola, Ferrari e Colaussi. I cannonieri furono Leonidas con 7 reti, Brasiliano, Zengler dell'Ungheria con 6 reti e a 5 reti Piola, Sarosi e Vimilcom, e uno italiano, l'altro ungherese e il terzo polacco, poi con 4 reti Colaussi. Ci facciamo la nostra prima pausa e passeremo al mondiale che fece piangere tutto il Brasile, quello del 1950 vinto dall'Uruguay. A tra poco.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Eccoci ancora, amiche e amici calciofili, siete all'ascolto di radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce ad Amarcord, il calcio che fu. Stiamo facendo la storia dei mondiali e siamo arrivati al tragico mondiale del 1950 giocato in Brasile. Le sedi erano Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, San Paolo, Curitiba e Porto Alegre. I partecipanti furono 13. Chiusa la tragica parentesi bellica, il massimo organismo calcistico internazionale si rimbocca le maniche per riprendere il filo di un discorso interrotto dal dramma mondiale. Il congresso della FIFA decise di assegnare al Brasile l'organizzazione della quarta Coppa del Mondo. Si tornava quindi in Sud America, perché là vi era ancora la possibilità di giocare al calcio, mentre l'Europa aveva il fiato grosso per giochi ben più pesanti. Fin dal primo momento, però, non sembrò facile trovare le squadre che potessero dar vita all'edizione di quel mondiale. La Russia e le nazionali ad esse legate negarono la loro adesione, così come la Francia e il Portogallo. E l'Austria non aveva i mezzi necessari. La Germania addirittura non venne invitata. L'Argentina non si iscrisse. Addirittura anche le qualificate Turchia e India si videro costrette a negare la loro partecipazione. Per la prima volta non venne adottata la formula dell'eliminazione diretta e venne deciso che la fase finale avrebbe decretato la squadra campione del mondo dopo un piccolo torneo fra le quattro squadre vincitrici dei rispettivi gruppi. Il sorteggio dei gironi venne abilmente manipolato dagli organizzatori sudamericani che intendevano facilitare il cammino delle teste di serie per ottenere dei maggiori incassi. Ma non tutto filò per il verso giusto. Se infatti il Brasile e l'Uruguay riuscirono a qualificarsi per il girone finale, l'Italia e l'Inghilterra vennero sorprendentemente fatte fuori dalla Svezia e dagli Stati Uniti. Quindi l'Inghilterra, che si era decisa ad abbandonare i propri confini per confrontarsi con le altre nazioni, veniva esclusa nonostante gli sforzi degli organizzatori. Un'ultima annotazione. Fu proprio dall'edizione di Rio che la Coppa del Mondo venne dedicata al suo ideatore Julius Rimet. Il Brasile, la Spagna, la Svezia e l'Uruguay superarono la fase eliminatoria, una fase che, oltre alle già citate sorprese, non aveva fatto registrare grosse novità. Nel primo gruppo il Brasile rischiò grosso per colpa della presunzione e disposizione tattica attuata dal tecnico Flavio Costa nell'incontro con la Svizzera. L'allenatore cambiò buona parte della squadra che così bene si era comportata nello scontro inaugurale contro il Messico. Oltre a ciò, il Verrù di Carlos Rappan si dimostrò una valida alternativa allo spettacolare gioco dei sudamericani. Il pareggio con i rosso crociati obbligò il Brasile a vincere nell'ultima partita contro la Jugoslavia, mentre agli slavi era sufficiente un pareggio per passare il turno. La fortuna però si mostrò fin dall'inizio dalla parte dei padroni di casa. La Jugoslavia infatti fu costretta a giocare i primi 4 minuti in 10 per un curioso incidente occorso a un suo giocatore. Quando gli slavi poterono disporre della normale formazione, il Brasile era già in vantaggio grazie ad un gol di Ademir. Nel secondo girone, mentre la squadra statunitense infliggeva ai maestri inglesi una storica sconfitta, la Spagna entrava nel girone finale con merito e a punteggio pieno. Nel terzo girone Jepson e compagni hanno la meglio su un'Italia assai lontana dalla splendida formazione che aveva conquistato 2 mondiali. A giustificazione della poco brillante prestazione della formazione italiana, c'è da dire che gran parte delle colpe sono da imputare ai responsabili azzurri, che si sforzarono di rendere il soggiorno dei giocatori il meno agevole possibile. Nel quarto gruppo l'Uruguay sommerse con 8 neti le esili speranze dei boliviani e presentò alla critica di tutto il mondo il suo nuovo astro, Juan Alberto Schiaffino.

l'Uruguay un palmarès che la diceva lunga sulle sue qualità. La Svezia veniva dal successo olimpico, mentre la Spagna, pur non avendo conseguito particolari risultati, era considerata una delle squadre più forti d'Europa. La prima giornata di gare fece registrare il dominio dei padroni di casa ai danni degli svedesi per 7-1 e il pareggio tra spagnoli e uruguaiani 2-2. La squadra di Costa non si fermò nemmeno di fronte alla Spagna nel corso della seconda giornata. Le 6 reti con le quali il Brasile si sbarazzò degli iberici andarono ad aggiungersi a quelle siglate nel primo turno, 13 gol fatti contro 2 subiti, un cammino da autentico rullo compressore. Contemporaneamente l'Uruguay aveva battuto la Svezia ma in maniera balbettante ed era riuscito a spuntarla soltanto nel finale di partita e dopo essere stato per ben 2 volte in svantaggio. Il Brasile preparava ormai i festeggiamenti per la sua sicura vittoria ai mondiali, quel punto in più in classifica nei confronti di Schiaffino e compagni consentiva agli uomini di Costa di giocare in tranquillità e di accontentarsi anche del pareggio. L'ultima partita del girone, per il suo valore, aveva assunto le dimensioni di autentica finale. L'enorme entusiasmo dei tifosi contagiò fin troppo i giocatori brasiliani, che si riversarono nella metà campo avversaria alla ricerca del gol. Gli uruguaiani non si agitarono più di tanto e presero a giocare con la stessa calma che aveva irretito 20 anni prima gli argentini. Il primo tempo si chiuse sullo 0-0, ma all'inizio della ripresa il Brasile giunge al vantaggio per merito di Friaca. Non contento di quel vantaggio, il Brasile continuò ad attaccare, offrendo il fianco però al contropiede avversario. Verso la metà del secondo tempo, Schiaffino inventa letteralmente il gol del pareggio. Il pubblico rimase in silenzio per qualche attimo, mentre Zizinho in campo vedeva inascoltate le sue parole che invitavano alla calma i compagni di squadra. Man mano che i minuti passavano, il Brasile accusava la stanchezza per quegli attacchi senza senso, mentre l'Uruguay, più fresco per il minor dispendio di energie, acquistava sempre più forza e sicurezza. Nonostante tutto, però, il Brasile era ancora virtualmente campione del mondo, ma i tifosi e i giocatori volevano vincere e volevano dominare. Alla mezz'ora, per merito di Alcides Ghigia, l'Uruguay si laureava campione del mondo per la seconda volta, mentre il Brasile precipitava nel dramma. Ancora una volta la più europea delle squadre sudamericane si dimostrava superiore grazie ad un'impostazione tattica più intelligente e fredda. La formazione uruguaiana era Maspoli, Gonzales, Teixeira, Gambetta, Varela, Andrade, Ghigia, Perez, Miguez, Schiaffino e Moran. Quella finale, insomma, trascinò il Brasile in una disperazione senza fine. Si dice che ci siano stati dei suicidi, insomma, veramente un vero e proprio dramma del paese. A Marcorde il calcio che fu termina qui. Nelle prossime puntate andremo a vedere il mondiale del 1954, quello del 1958 dove il Brasile vinse finalmente il suo primo mondiale e via dicendo. Un caro saluto da parte di Marco Bottieri e alla prossima puntata. Ciao a tutti.

0: Amarcord. Il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retrò. Ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.
1: G'day there, this is Dean Perrott, sending out a big hello to the listeners of Antenna Web. And this is my song, The Phantoms of the Snowy. Hope you enjoy it.

Buona domenica 12 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia e San Giovanni Gualberto. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, nessuna nuova buona nuova, ricorda che, poiché le cattive notizie in genere arrivano molto rapidamente, la mancanza di informazioni è di per sé un fatto positivo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184, alla presenza di Papa Lucio III, avveniva la consacrazione del Duomo di Modena. Nel 1543, sesto matrimonio per Enrico VIII d'Inghilterra, che nel palazzo di Hampton Court sposava Catherine Parr. Nel 1812, il reggente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, promulgava la Costituzione siciliana. Nel 1903, a Roma, apriva al pubblico Villa Borghese, uno spazio di 80 ettari diventato parco comunale. Nel 1928, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III, a Bolzano si inaugurava il Monumento alla Vittoria. E 70 anni fa, nel 1956, a Milano iniziavano i lavori per costruire il grattacielo Pirelli, sarebbe diventato il più alto palazzo in Europa. Nel 1963 il Marsala diventava il primo vino italiano riconosciuto come DOC, a denominazione di origine controllata. Nel 1969 Massimo Ranieri vinceva il Cantagiro con il brano Rose Rosse. Nel 1990 si inaugurava il tunnel stradale del Fréjus, lungo 13 km collega Italia e Francia da Bardonecchia a Modane. Nel 1998, per la prima volta la Francia vinceva i mondiali di calcio, in finale a Parigi batteva il Brasile per 3-0. Nel 2010 a Fusina, vicino a Marghera, entrava in funzione la prima centrale elettrica al mondo completamente alimentata a idrogeno, sarebbe rimasta in funzione fino al 2018. E 10 anni fa, nel 2016, un grave incidente tra due treni ad Agro di Andria provocava la morte di 23 persone. Sono nati il 12 luglio, nel 100 avanti Cristo il console e dittatore romano Giulio Cesare, ma la data è incerta. Nel 1884 il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Nel 1904 il poeta Pablo Neruda. Nel 1930 l'attore Alberto Lionello e nel 1932 il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli. Nascevano oggi anche l'economista e politica Mercedes Bresso, nel

1974, l'attore Gabriel Garco nel 1972, i calciatori Christian Vieri nel 1973 e Antonio Cassano nel 1982, e l'attivista pakistana premio Nobel per la pace Malala Yousafzai, nata in questo giorno nel 1997. Era l'ultima segnalazione per il 12 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Respiro. Ogni respiro è segno di vita. L'aria entra nei miei polmoni. Il mio corpo gioisce. Un altro giorno di vita da godere insieme ai nostri cari. Respiro e senti i profumi di questa meravigliosa natura. Respiro profondamente per sentire il mio cuore battere forte e ringraziare. Respiro mentre corro, cammino, dormo. Trattengo il respiro per poter urlare più forte l'amore per tutti gli uomini. Respiro pensando a tutte le persone che muoiono per le guerre, le calamità, le malattie, emettendo l'ultimo respiro. Voglio respirare e ringraziare il mio fisico che trasforma l'aria in vita vera. Io amo la vita.

7 giorni dentro un'estate italiana che non finisce mai. 7 parole per raccontare quello che succede quando due persone si avvicinano davvero. Oggi svegliamo tutto, grazie a tutti voi che avete giocato con noi questa settimana.

Il libro segreto di questa settimana era Chiamami col tuo nome di Andrea Assiman. Qualcuno di voi lo ha già indovinato, me l'ho scritto. Pubblicato nel 2007, è diventato nel tempo uno dei romanzi più amati della letteratura contemporanea. Nel 2017 è diventato anche un film diretto da Luca Guadagnino con Timothée Chalamet e Armie Hammer. Un film bellissimo che ha portato questo libro a milioni di persone in tutto il mondo. Ma il libro è un'altra cosa rispetto al film. Il libro è più lento, più interiore, più ostico in certi punti. È tutto dentro la testa di Elio. I suoi dubbi, le sue interpretazioni, le sue speranze e le sue paure. Non si tratta solo di una storia d'amore, si tratta di come si diventa adulti, di come certe estati si formano in modi che capiamo solo molto dopo, guardandoci indietro. Assiman è uno scrittore egiziano cresciuto in Italia e poi emigrato negli Stati Uniti. Conosce bene cosa significa appartenere a più posti senza appartenere del tutto a nessuno. E quella sensazione di sospensione, di essere tra due cose, tra due identità, tra due tempi, attraversa tutto il romanzo. Elio è sospeso tra l'adolescenza e l'età adulta, tra quello che sente e quello che riesce a dire, tra il presente di quell'estate e il futuro che sa già che arriverà e cambierà tutto. Sette parole: estate, desiderio, voce, attesa, memoria, luogo. E la parola che le tiene assieme tutte, la parola di questa settimana, è desiderio. Non si tratta solo di quello romantico, ma il desiderio di capire, di essere capiti, di tenere il tempo fermo almeno un momento, quel momento lì, quella luce lì, quella persona lì, prima che tutto cambi e non si possa più tornare indietro. Da lunedì si ricomincia, un'Italia diversa, un'estate diversa, un libro nuovo. Voi tenetevi pronte, piccole grandi parole, pagine d'estate, continua per tutta l'estate. Io vi ringrazio di essere stati con noi anche questa settimana e vi auguro un buon proseguimento. Da Antonio Torretti è tutto, una buona domenica. A domani!

Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Buona domenica a tutti. Siamo già ormai, chi col corpo e chi con la mente, avviati verso le meritate vacanze. Ed è bene che noi andiamo in vacanza per rilassare il nostro corpo e il nostro spirito. Ma vi ricordo di alimentare anche e di allenare il nostro spirito. È importante rientrare in noi stessi per vivere meglio anche il tempo delle vacanze. E lo facciamo subito, facendoci aiutare con Sant'Agostino, il maestro interiore. Sempre di più Agostino ci fa entrare dentro di noi, perché lui stesso a un certo punto della sua vita ha detto: Signore, io ti cercavo fuori di me, ma tu eri dentro di me. Quindi, se qualcuno ha interesse di cercare Dio, sappia che Dio è dappertutto, perché è onnipotente e onnisciente, ma soprattutto Dio è dentro di noi. Alitò il suo spirito, la sua vita, sulla nostra vita, e noi respiriamo il suo respiro. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Sant'Agostino, il difensore della fede. L'episcopato di Agostino fu dominato dalla lotta appassionata contro le eresie, conducendo fino alla vittoria questa lotta. Rese un incomparabile servizio alla Chiesa universale e si acquistò un titolo di perenne gratitudine presso i posteri. In questa lotta si possono distinguere sommariamente tre fasi: quella contro il manicheismo, durata dal 396 al 400 d.C., quella contro il donatismo, dal 400 al 411, infine quella contro il pelagianesimo, dal 411 al 430. Quest'ultimo periodo però può essere suddiviso a sua volta in tre fasi, dal 411 al 418, che fu il periodo più espositivo e tranquillo, rispose a Pelagio e a Celestio, mentre dal 418 al 430, periodo fortemente polemico, rispose a Giuliano da Eclano. Verso la fine della sua vita, 426-429, rispose ai monaci di Adrumeto e di Marsiglia sulle questioni della predestinazione. La lotta contro il manicheismo, che iniziò a Roma, continuandola a Tagaste e intensificandola a Ippona, subito dopo l'ordinazione, si concluse favorevolmente nei primi anni dell'episcopato. Nella controversia espose i grandi temi della filosofia cristiana: Dio, la creazione, la libertà dell'uomo, la natura e l'origine del male, e colpì soprattutto i principali esponenti della setta: Fortunato, Fausto, Adimanto, Felice, Secondino e lo stesso Mani. Fortunato e Felice furono sconfitti in pubblici contraddittori. Il primo, che viveva da molti anni a Ippona e che aveva raccolto molti seguaci, lasciò la città e non si fece più vedere. L'altro, in seguito alla disputa tenuta l'8 dicembre del 398, abbiurò l'errore e si convertì alla Chiesa Cattolica. Con l'opera contro Secondino Manicheo, opera che l'autore preferisce a tutte quelle che aveva scritto contro i manichei, la lotta contro quell'errore si può dire esaurita. La riprenderà in seguito, indirettamente e per breve tempo, scrivendo nel 415 contro il priscillianismo e contro il marcionismo. La lotta per l'unità della Chiesa contro i donatisti fu più lunga e più aspra, fino a toccare punte assai drammatiche. Le vicende politiche dell'impero, invasione barbarica, scatenarono un'altra lotta, e questa volta da parte dei pagani contro i cristiani, colpevoli, secondo loro, della caduta di Roma. Anche ad essi Agostino, sollecitato da molti, rispose con lettere, discorsi e soprattutto con la città di Dio. Non era ancora terminata la polemica antidonatista che bisognò cominciare un'altra lotta contro l'eresia pelagiana. Il pelagianesimo può definirsi una sorta di stoicismo cristiano che, insistendo sulle forze naturali dell'uomo e ammantandosi di un severo moralismo, negava i punti essenziali del cristianesimo: il peccato originale, la redenzione e la grazia. Agostino se ne avvide e, armato di una straordinaria preparazione teologica, scese in campo senza esitare, affermandosi ancora una volta come il campione della fede cattolica. Al termine della sua vita dovette rispondere anche alle difficoltà nate dal problema della grazia e del libero arbitrio tra i monaci di Adrumeto. Quando poi dalle Gallie Prospero e Ilario lo informarono degli errori che serpeggiavano tra i monaci di Marsiglia, scrisse due libri sul tema gravissimo della predestinazione,
in essi dimostra che l'inizio della fede e la perseveranza finale sono doni di Dio. Fino alla fine, quindi, si sentì impegnato a difendere la verginità della fede, una polemica nata dall'amore e guidata dall'amore, un amore tenero e commosso per la verità nella cui forza di attrazione ha sempre fiducia e per gli erranti. Una polemica stringente, ma anche umile, generosa, onesta, costruttiva. Il vescovo di Ippona non dimentica mai la sofferta esperienza dell'errore e questo ricordo lo rende modesto e longanime. Ma ormai Agostino si avviava verso la fine della sua vicenda mortale. Il 26 settembre del 426, subito dopo il suo ritorno da Milevi, elesse in forma solenne, davanti al clero e al popolo che gremiva la Chiesa, il suo successore, con l'intento di risparmiare alla Chiesa di Ippona dissidi dopo la sua morte e di affidare al neoeletto, che era il prete Eraclio, l'amministrazione temporale della diocesi. Il popolo prese atto di questa volontà e lungamente applaudì il designato e Agostino. Per quasi 30 volte il grido «Agostino vita, viva Agostino!» echeggiò sotto le volte della basilica. Il riposo dopo l'elezione del successore fu laborioso, come aveva previsto. All'attività letteraria particolarmente intensa si aggiunse il dolore di vedere l'Africa devastata dai Vandali, che il conte Bonifacio aveva chiamato dalla Spagna. Agostino intervenne in nome della religione e della patria, fiducioso di sedare la guerra, perché, come egli dice, è segno di maggior gloria uccidere le guerre con la parola anziché gli uomini con le armi e conquistare la pace con la pace, non con la guerra. Ma non poté fermare il corso degli eventi. Quando il conte Bonifacio, riconciliatosi con la corte, volle che i Vandali ritornassero in Spagna. Era ormai troppo tardi. Dovette dar loro battaglia. Sconfitto, fu costretto a ritirarsi con le truppe imperiali stremate nella munitissima Ippona, che i nemici cinsero d'assedio. Nel terzo mese d'assedio, Agostino, sopraffatto dal dolore, fu colpito dalle febbri e dopo breve malattia, nella notte tra il 28 e il 29 agosto del 430, alla tarda età di 76 anni, circondato dai vescovi delle regioni vicine, rifugiatosi ad Ippona, lasciò questo esilio per la sua patria vera. Prospero d'Aquitania annota nel suo Chronicon all'anno 430 il vescovo Agostino, in tutto eccellentissimo, muore il 28 agosto, mentre fin negli ultimi giorni della sua vita e sotto gli attacchi dei Vandali assedianti sta rispondendo ai libri di Giuliano, continuando così a difendere gloriosamente la grazia di Cristo.

Ora segue uno sguardo riflessivo sul Vangelo che proclameremo più avanti con Fra Fernando Conti. Benedetto sei tu, Padre, del cielo e della terra. Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. L'esultazione è qualcosa che sta in rapporto con la creazione e con la vita. E Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco era cosa molto buona. Dio si compiace della creazione e dell'uomo, in particolare, perché è creata a sua immagine e somiglianza. Dio si rallegra come una madre davanti al figlio formato nel proprio grembo, carne della sua stessa carne. Anche Adamo, pur avendo imposto il nome ad ogni creatura, può finalmente gioire ed esplodere nel canto solo davanti a Eva. Questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. La stessa esultazione è espressa nell'incontro di Maria, madre di Gesù, con Elisabetta, madre di Giovanni. È una liturgia di Eucaristia. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta sei tu fra le donne. Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo». La gioia diventa canto di benedizione e beata colei che ha creduto. La presenza di quel bambino fa esplodere come un eco il canto di Maria. La mia anima glorifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Dal canto di due madri scaturirà anche quello di Zaccaria. Benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo. La creazione e la visita di Dio sono la benedizione discendente. Essa costituisce la dignità e la bellezza dell'opera delle sue mani. La prima creazione e la seconda trovano il loro sigillo nuziale nel mistero del Cristo Signore. Dio vero è uomo come l'uomo, eccetto che nel peccato. In Gesù la benedizione diventa persona. Egli infatti è benedetto nei secoli, è colui che viene nel nome del Signore per svelare finalmente il mistero nascosto. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Adamo ha tentato di rubare il mistero, ma i piccoli lo comprendono. È il mistero del regno dei cieli, tenuto nascosto ai sapienti di questo mondo, ai farisei e ai dottori. Ma ha manifestato agli ultimi. Beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. È il popolo degli umili e il resto di Israele che non si scandalizza del suo re, che viene nella sua casa cavalcando un asino. Questi è il re giusto e vittorioso, umile e potente. È il re dei poveri, rifiutato dai capi e condannato da Pilato. Beato chi non si scandalizza di me, dice il Signore. Mentre gli avversari di ieri e di sempre insinuano, da Nazareth può venire qualcosa di buono. Non è egli il figlio di Giuseppe? Eppure, dal silenzio prolungato di Nazareth, dal figlio di Maria e di Giuseppe, Dio trasse il Salvatore. Lui è il Messia mandato agli ultimi. Con lui la benedizione torna sulla terra e permette di rallegrarsi e di esultare. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Nel canto di Maria e di Zaccaria c'è la risposta al dono di Dio, all'Emmanuele, il Dio in mezzo agli uomini. Lui rivela il volto del Padre. Chi vede me vede il Padre. È la benedizione ascendente, quella che confessa e celebra la fedeltà del Dio di Israele. È la risposta gioiosa degli stanchi e degli oppressi di ogni tempo. A costoro è inviato il Messia mite ed umile. La mitezza rimanda alla dimensione divina del Maestro e miti sono coloro che più gli assomigliano. La mitezza è fonte di beatitudine. L'umiltà, invece, rimanda alla dimensione umana del Messia, povero egli stesso. Da Betlemme a Nazareth, nella vita pubblica e sulla croce, Cristo ha preso la carne di Adamo con la sua debolezza e precarietà. È il Messia che non cerca la sua gloria, ma si abbassa fino a lavare i piedi dei discepoli e a portare una corona di spine e ad annientarsi fino all'abisso della morte di croce. Se uno non possiede il suo stesso spirito, non gli appartiene.
Questo spirito è un dono che va chiesto e custodito come un tesoro, è l'unica verità, è il segreto rivelato, è dunque necessario apprenderlo per imitazione del Maestro. Occorre rifuggire il primo posto, accettando l'ultimo per entrare nella gioia del regno, rinunciare ai propri diritti con libertà e per amore, sapendo che ciò che è stoltezza davanti agli uomini è sapienza e valore davanti a Dio. Tacere come Gesù quando si è accusati ingiustamente. La carità e l'umiltà sono due sorelle inseparabili. Chi è mite è disponibile all'ascolto e sa infondere la speranza. Chi è mite è paziente e sa attendere i tempi di Dio e del fratello. Chi è mite crea e ricerca solo la comunione e promuove sempre l'unità. Chi è mite è un frammento prezioso del cuore di Cristo e insegna a cantare con Maria la benedizione al Padre che ci ha benedetti con ogni benedizione nel suo Figlio. Dov'è il luogo della presenza di Dio? Lì dove un uomo benedice il Signore.

Come un padre si prende cura del proprio figliuolo, così anche Dio, che è Padre e Creatore, si prende cura di ognuno di noi. Bruno Maggioni ci fa entrare nel clima della rivelazione nell'Antico Testamento. Svilupperemo il discorso tra Dio e gli uomini. Dio si rivela all'uomo usando il suo stesso linguaggio. Egli si fa vicino, si china sulle tue e sulle mie ferite. L'ambiente orientale si serviva di diverse tecniche per cercare di capire i segreti degli dèi e del destino. Sogni, divinazione, presagi, consultazioni della sorte presso sacerdoti e indovini. Anche l'Antico Testamento conserva a lungo tracce di queste tecniche che in alcuni passi sembrano ammesse o perlomeno tollerate. Non mancano però testi di esplicita condanna, come ad esempio questo passo del libro del Deuteronomio, al capitolo 18, versetti 10-12. Non si troverà presso di te chi farà passare il figlio o la figlia per il fuoco, chi pratichi la divinazione, il sortilegio, l'augurio, la magia, chi pratichi incantesimi, chi consulti gli spettri o l'indovino, chi interroghi i morti e in abominio al Signore, chi compie queste cose. Anche oggi è così. Si tratta in ogni caso di aspetti arcaici e marginali e non è certo qui che si coglie il vero spirito della rivelazione biblica. La rivelazione non cade nel vuoto, ma nel concreto di un ambiente che assume, critica, purifica e rinnova. L'Esodo, storia e parola. Gli uomini della Bibbia sono profondamente convinti che Dio si rivela anche nella natura. Il Salmo 19 dice che il cielo e la terra narrano la gloria del Signore e potremmo citare in proposito molte altre testimonianze. Ma l'orientamento più profondo, tipico e originale del pensiero biblico è un altro. Israele ha incontrato Dio nella propria storia e la stessa creazione è vista come il primo gesto della storia di salvezza. Questo spiega perché la Bibbia dia tanto spazio alla storia e ai racconti. Quando si interroga sul contenuto della propria fede, Israele risponde per lo più con racconti e frasi informative. La conoscenza del Signore è preceduta dalla sua azione nella storia. Dio si rivela agendo. Ecco perché la Bibbia non dà molto spazio a una conoscenza di Dio che in qualche modo sorgerebbe dalla meditazione dell'uomo ripiegato su se stesso o dall'analisi del mondo. Israele ha poi compreso che non soltanto gli avvenimenti eccezionali della propria storia, come la chiamata di Abramo e Mosè, la liberazione dall'Egitto, la promulgazione delle leggi al Sinai, sono rivelatori di un disegno divino, ma anche la storia nella sua totalità. Tutta la storiografia biblica è sorretta da questa convinzione. La storia è però accompagnata dalla parola che la interpreta. I gesti di Dio hanno bisogno della parola che li annuncia e li commenta.

da Salmo 136, versetti 10-15. Ed è in questi eventi, centrali della propria storia, non al di fuori di essa o nel mito, che Israele ha trovato la chiave di lettura degli avvenimenti accaduti prima e degli avvenimenti accaduti dopo. Gli eventi dell'Esodo sono visti come punto di partenza, modello e promessa dei futuri gesti di Dio. Si legga per intero il Salmo 136, la liberazione dall'Egitto. Proietta la sua luce all'indietro verso la creazione e in avanti verso l'intera storia di Israele, nell'Esodo, nella creazione e nell'intera storia del popolo, come anche nella provvidenza quotidiana. È sempre la stessa qualità di Dio che si rivela. Per sempre è la sua misericordia. Il libro dell'Esodo racconta che Dio chiamò Mosè dal mezzo del roveto, dicendogli: «Ho visto l'oppressione del mio popolo in Egitto, ho udito il suo grido di fronte ai suoi oppressori, conosco le sue angosce, voglio scendere a liberarlo». La storia inizia con questo intervento libero e gratuito di Dio. Sua è l'iniziativa. L'uomo dell'Antico Testamento è profondamente cosciente del carattere insolito e gratuito della rivelazione, come testimonia un bellissimo passo del libro del Deuteronomio, capitolo 4, versetti 32-34. Da un'estremità del cielo all'altra è mai avvenuta una cosa grande come questa? Si è sentito mai qualcosa di simile? C'è forse un popolo che abbia udito la voce di Dio vivo che parla di mezzo al fuoco come hai udito tu? Dio non rivela a Mosè una verità eterna, una verità universale della vita, un principio generale, ma annuncia un fatto storico. Voglio scendere a liberarlo dalla mano dell'Egitto. Libro dell'Esodo, capitolo 3, versetto 8. Un fatto storico preciso e circoscritto, che tuttavia trascende il tempo e lo spazio. Deve essere rivelato a tutte le generazioni, perché la sua forza di rivelazione è per tutti e sempre, perché tu possa raccontare a tuo figlio e al figlio di tuo figlio come io ho preso in giro l'Egitto, con i miei segni che ho fatto in mezzo a te, e sappiate che io sono il Signore. Libro dell'Esodo, capitolo 10, versetto 2. Dio si rivela in un momento particolare della storia e tuttavia si rivela come il Signore di tutta la storia. L'universalità è implicata nel particolare. Tratto essenziale della rivelazione è anche la presenza di un mediatore. Dio agisce a favore di tutto Israele, vuole essere riconosciuto da tutto Israele e impegna tutto Israele, ma la sua parola non giunge direttamente a tutto Israele. Passa attraverso la mediazione del profeta, Mosè. Così dirai ai figli di Israele: «Io sono, mi ha inviato a voi». Libro dell'Esodo, capitolo 3, versetto 14. La Bibbia conosce anche mediazioni istituzionalizzate, come il sacerdote e il re, ma il profeta, mediatore come Mosè, è scelto liberamente da Dio. Naturalmente Dio non si limita a scegliere il mediatore e a incaricarlo, ma lo accompagna con la propria presenza e con la potenza dei segni, garantendo in tal modo l'origine divina delle parole che egli riferisce al popolo. Dal libro dell'Esodo, capitolo 3, versetti 12, capitolo 4, versetto 5.

Vi ricordo a tutti voi, amici e amiche di Antenna Web, che siete in ascolto di Insieme Festeggiando Dio, un programma condotto da Enrico. Ed ora per voi si apre la finestra dell'angolo del poeta con David Maria Turoldo. O David, ritorna a cantare. Lettera aperta di un poeta del nostro tempo al re cantore e liberatore. Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra. Voglio svegliare l'aurora. Questo è il Salmo 56 di Davide, quando fuggì da Saul nella caverna, dopo una notte passata in preghiera, in attesa di una risposta divina. Così appena un episodio fra mille, una storia di quanti, storia messa in preghiera, in canto, ma io dirò solo di me stesso, dirò perché ho scelto di chiamarmi da religioso col tuo nome, o ultimo figlio di esse, e primo uomo della Bibbia, nel tuo ruolo, protagonista unico della storia della salvezza. Cristo sarà figlio di Davide e non di Mosè, anche se sul Tabor gli faranno compagnia Mosè ed Elia, come sappiamo. I lebbrosi che sentono Cristo passare da lontano grideranno: Cristo, figlio di Davide, abbi pietà di noi. Come griderà il cieco di Gerico: figlio di Davide, pietà. E poi i fanciulli ebrei nel giorno delle palme. Già l'angelo aveva detto che Gesù siederà sul trono di Davide e che il suo regno non vedrà mai fine. Tutta la Bibbia è pensata e intessuta intorno a questo regno, ma non è la ragione che più mi seduce. Io vorrei vivere sotto il segno di Davide, anche se questi, per assurdo, non fosse mai diventato re. Per i re non ho nessuna debolezza, anche Cristo non ha debolezze per i re. Chi siete andati a vedere nel deserto? Uno che veste mollemente, ma chi veste mollemente sta nelle case dei re. Nemmeno perché, o Davide, sei un grande uomo della storia, come si usa dire. Io credo di più nella storia dei piccoli, nella storia fatta dagli anonimi. Chissà, infatti, chi è più importante nella storia del mondo, se i piccoli, gli umili, oppure i cosiddetti grandi. Chi sa mai dire chi sono coloro che salvano la città e fanno che il mondo continui a sopravvivere. Questa storia degli ultimi nota solo da Dio. È il suo mondo, o Davide, dal quale provieni e al quale hai sempre appartenuto, nonostante la tua regalità. Eri un pastore come me, che giocava con la fionda, magari dietro a lupi immaginari, mentre il gregge pascolava al sicuro. Ed eri ultimo dei tuoi 7 fratelli. Il Signore voleva proprio te, appunto perché l'ultimo, ancora giovane, quasi fanciullo. Perché l'uomo guarda le apparenze, ma Dio guarda il cuore. E tu, Davide, com'era questo tuo cuore per piacere a Dio? Perché sapremo ben presto che nessuna passione è mancata al tuo cuore, neppure le macchinazioni più oscure e la passione più umana, la tempesta dei sensi e l'orgoglio e il delitto. Neppure la disperazione è mancata, tanto che tu stesso un giorno hai cantato che dentro porti un cuore in sfacelo. Eppure è anche detto che tu sei stato l'uomo secondo il cuore di Dio. È questo che mi ha sempre convinto e mi dicevo, allora anch'io posso esserci dentro. Ultimo, venuto dai campi, uno che non sognava altro, uno che conosceva soltanto la fionda e sua casa era la solitudine. E anch'io, pastore, poverello, ultimo dei fratelli, convinto al tempo stesso di ben altre convenienze. Dunque sei diventato re, un fatto tuo personale, e anche se grande re non è l'evento che più interessa, anzi, contenti che non sei un Cesare, che Dio ce ne liberi. Tu sei un così grande povero uomo, come pochi altri, tanto che da grande povero ci puoi rappresentare tutti, e ti sei confessato tale, con una sincerità e una spietatezza come pochi, uomo del De Profundis e del Miserere e del Salmo 21, cantato sull'aria del cervo dell'aurora. Dio mio, assente, lontano, hai cantato Dio tutta la vita. Hai fatto di Dio la tua passione dominante e ispiratrice, tuo amore e afflizione, tua pace e tormento. Hai convertito in preghiera la storia dell'uomo. Hai cantato e pianto come nessuno. Un'esistenza sempre protesa e aperta al divino colloquio oppure al divino orribile silenzio. Modello e fonte di ispirazione per ogni preghiera a tutto un popolo che cercava e sognava e piangeva o godeva per il suo Dio e il suo Messia che deve venire. Che deve sempre venire.
anche per noi deve venire, per quel tanto di noi non ancora redento, donde la perenne attualità dei salmi. Invocazione gioiosa o straziante di Davide, invocazione che non muore mai. Preghiera dell'uomo, di ogni uomo, dell'Adamo di sempre. Preghiera del deportato, dell'esule, del perseguitato di oggi. E nel suo spirito che si canterà al ricordo di Gerusalemme e di Sion, la cittadella di Davide, lungo i fiumi, laggiù in Babilonia, sulle rive sedemmo in pianto, sopra i salici, là in quella terra, appendemmo le cetre armoniose. Salmi che sono ogni esistenza fatta gemito, canto di gioia o anche canto di morte, canto di lode o di maledizione, da rimettere nel cuore di Cristo, come Cristo sulla croce rimette il suo spirito nelle mani del Padre. E quando si dice salmi e preghiera, si dice la poesia al potere, e la poesia la salvezza perfino dei regni. La poesia attraverso immagini e simboli dà corpo e voce a ciò che scorre all'interno dell'ordine prosaico, del noto e del quotidiano. Lo fermenta e lo scuote. Alla causa del diritto e della giustizia va sempre offerta l'ispirazione, la poesia, l'impeto e il sogno, senza dei quali nessuna rivoluzione ha successo. I tempi del mondo sono sempre scanditi dalla voce dei poeti e dei profeti. Sono essi i rivelatori del mistero e dell'anima profonda della storia. Non per nulla si dice sempre ai tempi di Omero, ai tempi di Virgilio e di Leopardi. E di Davide si dovrà dire ancora di più, perché nel campo della fede ogni tempo è tempo di salmi. Per queste ragioni non vale che neppure ricordi gli infiniti episodi della tua vita, le meravigliose tue gesta, la prodigiosa liberalità del tuo spirito, le asprezze della tua storia di bandito, e dire come amavi la vita e l'amicizia, e come hai pianto per la morte di un figlio che pure ti si era messo contro. Dire che alla fine hai meritato il purissimo conforto della Sunammita, immagine di una grazia e di una giovinezza che appartiene allo Spirito Eterno. Tutte cose commoventi, ma per tutte basti il dono della tua poesia, per cui una chiesa continuerà a pregare nei secoli dei secoli. O Davide, ecco una cosa ti chiedo, uomo dell'arpa divina, uomo secondo il cuore di Dio, ritorna, ritorna a cantare.

Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 11, versetti 25-30. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre». E nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». Don Fabio Rosini ci fa riflettere ora su questa pagina di Vangelo che abbiamo appena proclamato per voi che siete in ascolto di Antenna Web in questo mio programma Squarci di Luce. Possa la luce del Vangelo illuminare tutta quanta la vostra vita. Quando lo Spirito Santo entra nel cuore, porta con sé una serie di regali, 7 per l'esattezza, e uno di questi è l'intelletto. Questo dono non è una caratteristica personale, non lo detiene solo chi è intelligente, altrimenti non sarebbe per tutti, come lo Spirito Santo, che è Signore e dà la vita a tutti, e quindi non può essere classista, non è precluso a coloro che sono meno dotati. Eppure è capacità di capire il nesso delle cose. Verrebbe dal latino intus legere o intus ligare, ossia quell'attività di intendere come le cose sono connesse fra di loro, e consente di vedere oltre l'apparenza sconnessa dei fatti e delle espressioni. Comunque la sua caratteristica è uno sguardo interiore, intus, sulle cose. Ancora di più viene da pensare che sia roba per cervelloni. Il nesso più profondo delle cose è la trama dell'opera di Dio, il filo rosso della provvidenza che si dipana dentro la storia e che, come si dice, scrive diritto sulle righe storte. E se tutto questo sembra qualcosa che richieda enormi capacità intellettive, va detto che non siamo sulla cattiva strada. Non richiede infatti abilità inaudite, ma del tutto fuori portata dell'intelligenza umana. Intendere il nesso provvidenziale delle cose non si fa per capacità propria, ma per dono di Dio. «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli», dice Gesù in questo Vangelo. Per conoscere il segreto bello di tutto non occorre essere colti o qualificati, ma piccoli. Questa sapienza, altro dono dello Spirito Santo, entra per un'intuizione umile di sé, che è ben altra scienza, ulteriore dono divino, che non l'erudizione ed è quella che ogni liturgia eucaristica ci invita a praticare come porta d'ingresso della celebrazione. Per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati, così dice il sacerdote all'inizio della messa. Si accede alla luce perché si viene dalla tenebra. Conoscere la propria povertà, ma non nel senso dei propri difetti, di cui magari si è analizzatori indefessi, per quell'orgoglio che mal sopporta i limiti e odia le fragilità, ossia per superbia. Si tratta invece di riconoscere i peccati, il male fatto, in pensieri, parole, opere e anche omissioni, che poi sono le più gravi, visto che il male fatto è di certo brutto, ma mai quanto il bene non fatto di cui ha preso il posto. La cosa bella che si doveva fare invece è che era da praticare. Dio rivela i suoi segreti a coloro che conoscono la propria miseria, a quelli che ricordano i loro blackout di amore e hanno consapevolezza della parte nera del proprio cuore. Con Dio si vince quando si perde, si diventa forti quando si ammettono i peccati, si diventa sapienti quando ci si trova stupidi, si diventa adulti quando ci si ammette piccoli, si entra nella pace quando si riconoscono le proprie ossessioni. C'è un gioco leggero da prendere, quello che Cristo sa donare ed è pieno di Spirito Santo, è il gioco della libertà da noi stessi.

Ed ora per voi, che siete in ascolto, una sana lettura, tratta dall'Antico Testamento, esattamente dal libro di Giosuè. Siamo al capitolo 3 e al capitolo 4. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Giosuè si levò di buon mattino, si mossero da Sittim e giunsero al Giordano, lui e tutti gli israeliti. Lì pernottarono prima di attraversare. Trascorsi 3 giorni, gli scribi percorsero l'accampamento e diedero al popolo quest'ordine: quando vedrete l'arca dell'alleanza del Signore, vostro Dio, e i sacerdoti leviti che la portano, voi vi muoverete dal vostro posto e la seguirete. Vi sia però tra voi ed essa una distanza di circa 2000 cubiti. Non avvicinatevi, così potrete conoscere la strada dove andare, perché prima d'oggi non siete passati per questa strada. Giosuè ordinò al popolo: santificatevi, poiché domani il Signore compirà meraviglie in mezzo a voi. E ai sacerdoti Giosuè disse: sollevate l'arca dell'alleanza e attraversate il fiume davanti al popolo. Essi sollevarono l'arca dell'alleanza e camminarono davanti al popolo. Il Signore disse a Giosuè: oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele, perché sappiano che come sono stato con Mosè, così sarò con te. Da parte tua ordina ai sacerdoti che portano l'arca dell'alleanza: una volta arrivati alla riva delle acque del Giordano, vi fermerete. Disse allora Giosuè agli israeliti: venite qui ad ascoltare gli ordini del Signore vostro Dio. Disse ancora Giosuè: da ciò saprete che in mezzo a voi vi è un Dio vivente. Proprio Lui caccerà via dinanzi a voi il Cananeo, l'Ittita, l'Eveo, il Perizzita, il Gergeseo, l'Amorreo e il Jebuseo. Ecco l'arca dell'alleanza del Signore di tutta la terra sta per attraversare il Giordano dinanzi a voi. Sceglietevi dunque 12 uomini dalle tribù di Israele, un uomo per ciascuna tribù. Quando le piante dei piedi dei sacerdoti che portano l'arca del Signore di tutta la terra si poseranno nelle acque del Giordano, le acque del Giordano si divideranno. L'acqua che scorre da monte si fermerà come un solo argine. Quando il popolo levò le tende per attraversare il Giordano, i sacerdoti portavano l'arca dell'alleanza davanti al popolo. Appena i portatori dell'arca furono arrivati al Giordano e i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca si immersero al limite delle acque, il Giordano infatti è colmo fino alle sponde durante tutto il tempo della mietitura. Le acque che scorrevano da monte si fermarono e si levarono come un solo argine molto lungo a partire da Adam, la città che è dalla parte di Sartan. Le acque che scorrevano verso il mare dell'Araba, il Mar Morto, si staccarono completamente. Così il popolo attraversò di fronte a Gerico. I sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza del Signore stettero fermi all'asciutto in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele attraversava all'asciutto, finché tutta la gente non ebbe finito di attraversare il Giordano. Quando tutta la gente ebbe finito di attraversare il Giordano, il Signore disse a Giosuè: sceglietevi tra il popolo 12 uomini, un uomo per ciascuna tribù, e comandate loro di prendere 12 pietre da qui, in mezzo al Giordano, dal luogo dove stanno immobili i piedi dei sacerdoti, di trasportarle e di deporle dove questa notte pernotterete. Giosuè convocò i 12 uomini che aveva designato tra gli israeliti, un uomo per ciascuna tribù, e disse loro: passate davanti all'arca del Signore vostro Dio in mezzo al Giordano e caricatevi sulle spalle ciascuno una pietra secondo il numero delle tribù degli israeliti, perché siano un segno in mezzo a voi. Quando un domani i vostri figli vi chiederanno che cosa significhino per voi queste pietre, risponderete loro: le acque del Giordano si divisero dinanzi all'arca dell'alleanza del Signore. Quando essa attraversò il Giordano, le acque del Giordano si divisero. Queste pietre dovranno essere un memoriale per gli israeliti per sempre. Gli israeliti fecero quanto aveva comandato Giosuè. Presero 12 pietre in mezzo al Giordano, come aveva detto il Signore a Giosuè, secondo il numero delle tribù degli israeliti. Le trasportarono verso il luogo di pernottamento e le deposero là. Giosuè poi eresse 12 pietre in mezzo al Giordano, nel luogo dove poggiavano i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza. Esse si trovano là fino ad oggi.
I sacerdoti che portavano l'arca rimasero fermi in mezzo al Giordano finché non si fosse compiuto quanto Giosuè aveva comandato al popolo, secondo l'ordine del Signore e secondo tutte le prescrizioni dategli da Mosè. Il popolo dunque si affrettò ad attraversare il fiume. Quando poi tutto il popolo ebbe terminato la traversata, anche l'arca del Signore attraversò e i sacerdoti si posero dinanzi al popolo. Quelli di Ruben, di Gad e metà della tribù di Manasse, ben armati, attraversarono in testa agli israeliti, secondo il comando di Mosè. Circa 40.000, militarmente equipaggiati, attraversarono davanti al Signore, pronti a combattere, in direzione delle steppe di Gerico. In quel giorno il Signore rese grande Giosuè agli occhi di tutto Israele. Essi lo temettero, come avevano temuto Mosè, tutti i giorni della sua vita. Il Signore disse a Giosuè: «Comanda ai sacerdoti che portano l'arca della testimonianza di risalire dal Giordano». Giosuè comandò ai sacerdoti: «Risalite dal Giordano». Quando i sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza del Signore risalirono dal Giordano, nello stesso momento in cui la pianta dei loro piedi toccò l'asciutto, le acque del Giordano tornarono al loro posto e rifluirono come nei giorni precedenti su tutta l'ampiezza delle loro sponde. Il popolo risalì dal Giordano il 10 del primo mese e si accampò a Galgala, sul confine orientale di Gerico. Giosuè eresse a Galgala quelle 12 pietre prese dal Giordano e disse agli israeliti: «Quando un domani i vostri figli chiederanno ai loro padri che cosa sono queste pietre, darete ai vostri figli questa spiegazione: all'asciutto Israele ha attraversato questo Giordano, poiché il Signore vostro Dio prosciugò le acque del Giordano dinanzi a voi finché non attraversate, come il Signore vostro Dio fece con il Mar Rosso, che prosciugò davanti a noi finché non attraversammo, perché tutti i popoli della terra sappiano che la mano del Signore è potente e voi temiate tutti i giorni il Signore vostro Dio».

Ed ora ascoltate bene quello che il vostro carissimo Enrico vi propone, le lettere di Berlicche. Ma chi è questo Berlicche? Funzionario di Satana di lunga esperienza e grande efficienza. Berlicche invia al giovane nipote Malacoda, diavolo apprendista, una serie di lettere per istruirlo nell'arte di conquistare e dannare il suo paziente. Ogni manifestazione della vita, dal pensiero alla preghiera, dall'amore all'amicizia, dal divertimento alla vita sociale, dal piacere al lavoro e alla guerra, tutto viene distorto a scopo diabolico e diventa un espediente per perdere gli uomini. Divertente, intelligentissimo, vero e proprio catechismo infernale, le lettere di Berlicche di Clive Staple-Lewis narra con arguzia la contesa di un'anima tra il bene e il male, sullo sfondo dell'Inghilterra bombardata della Seconda Guerra Mondiale. Uno scenario in cui l'inferno non è un buco nero pieno di fuoco, grida e forconi, ma un'azienda perfettamente efficiente, perché il male supremo non è compiuto in quegli squallidi covi del crimine che Dickens amava descrivere. Non è compiuto neppure nei campi di concentramento e nei campi di lavoro. Lì vediamo il suo risultato finale. Invece viene concepito e ordinato, mosso, assecondato, portato avanti e scandito in uffici puliti, caldi, coi tappeti e ben illuminati, da uomini tranquilli, coi colletti bianchi, manicure perfetta e guance ben rasate, che non hanno bisogno di alzare la voce. Un'immagine che oggi come ieri mette i brividi più di 1.000 code, biforcute e ali di pipistrello. Mio caro Malacoda, hai sprecato molte pagine per dirmi una cosa semplice. In breve, ti sei fatto fregare il paziente. La situazione è gravissima e non c'è motivo per cui io debba farti da scudo nel ricevere quel che meriti per la tua inefficienza. Il pentimento è il rinnovato dono di ciò che il fronte nemico chiama grazia, nelle proporzioni che riferisci, è una sconfitta clamorosa. Equivale a una seconda conversione, probabilmente più profonda della prima. Come avresti dovuto sapere, la nube soffocante che ti ha impedito di attaccare il paziente durante la passeggiata di ritorno dal vecchio mulino è un fenomeno ben documentato. È l'arma più feroce del nemico e generalmente compare quando lui è direttamente presente accanto all'uomo in modi non ancora del tutto classificati. Alcuni uomini ne sono avvolti in eterno e per questo motivo sono per noi inaccessibili. E ora veniamo al disastro che hai combinato. Per tua stessa ammissione, gli hai permesso di leggere un libro che adora, proprio perché lo adora e non per avere le citazioni dotte da sfoggiare coi suoi nuovi amici. E poi gli hai permesso di fare una passeggiata al vecchio mulino e prendersi un tè. Ripeto, una passeggiata in un posto che ama e in perfetta solitudine. In altre parole, hai lasciato che si godesse due veri piaceri. Sei così stupido da non vederne il pericolo? La caratteristica essenziale delle paure e dei piaceri è che sono indiscutibilmente reali e quindi, fin tanto che durano, danno all'uomo degli assaggi di vera realtà. Se anche la tua intenzione fosse stata quella di tentarlo usando il metodo romantico, avresti dovuto tenerlo al riparo a tutti i costi, da ogni dolore reale. È ben noto che 5 minuti di mal di denti smascherano le pene romantiche, mostrandole per le scemenze che sono e svelando il tuo stratagemma. Ma la strada su cui ti eri messo era quella di dannare il paziente usando il mondo, cioè rifilandogli come piaceri la vanità, la frenesia, l'ironia e le noie costose. Come è potuta sfuggirti l'evidenza di un piacere reale? Era l'ultima cosa da mettergli sotto il naso. Non potevi prevedere che per contrasto sarebbe crollato tutto il castello di fandonie che ti sei affannato a fargli apprezzare, e che proprio i piaceri procurati dal libro e dalla passeggiata erano del tipo più pericoloso in assoluto? Non hai intuito che avrebbero eroso la crosta in cui hai pian piano avvolto la sua sensibilità, facendogli sentire che stava tornando a casa e stava guarendo? Il passo preliminare per allontanarlo dal nemico era allontanarlo da se stesso, e qualche progresso in merito lo avevi fatto. Ora è tutto rovinato. So bene che anche il nemico vuole che gli uomini si distacchino da se stessi, ma lo intende in maniera diversa.
Ricordati sempre che lui ama davvero quei vermiciattoli e attribuisce un valore assurdo all'unicità di ciascuno. Quando lui dice che devono perdere se stessi, intende dire che si devono liberare della loro volontà egocentrica. Una volta liberati, lui gli restituisce la loro vera personalità e si vanta. Te lo confesso, la cosa mi spaventa, che quando saranno completamente suoi, saranno se stessi fino in fondo. Quindi, se da una parte si rallegra nel vederli sacrificare ogni loro innocente volontà alla sua, dall'altra odia che siano allontanati dalla loro vera natura per qualsiasi altro motivo. E noi dobbiamo invece incoraggiare proprio questo. Le simpatie e gli impulsi più profondi di ogni uomo sono il materiale grezzo, il punto di partenza che il nemico dà loro in dotazione. Allontanarli da ciò è sempre un punto a nostro favore, e anche per le cose che gli sono indifferenti è preferibile rimpiazzare una vera simpatia o antipatia umana con un sostituto mondano. E io ci andrei anche più pesante, fisserei come regola di sradicare dal paziente ogni spiccato gusto personale che non sia un vero peccato, anche se è qualcosa di banalissimo come il piacere di giocare a cricket o di collezionare francobolli o di bere una cioccolata in tazza. Non sono affatto virtù, te lo assicuro, ma sono pervase da un senso di innocenza, umiltà e dimenticanza di sé di cui diffido. L'uomo che si gode i piaceri del mondo sinceramente e in modo disinteressato, non preoccupandosi affatto dell'opinione della gente, è automaticamente ben corazzato contro le nostre strategie di attacco più sottili. Dovresti sempre cercare di indurre il paziente a lasciar perdere la gente, il cibo e i libri che preferisce, per apprezzare invece la gente giusta, il cibo migliore, i libri importanti. Conobbi un uomo che non cedette alle fortissime tentazioni dell'ambizione sociale grazie a una predilezione ancora più forte per la trippa e le cipolle. Resta da vedere come si può rimediare a questo disastro. La cosa più importante da evitare è che lui faccia una mossa qualsiasi. Finché non lo traduce in un gesto concreto, non conta quanto rimurgini sul suo pentimento. Lascia pure che la bestiola ci sguazzi dentro. Lascia pure che, se gli viene l'ispirazione, ci scriva sopra un libro. Spesso è un ottimo modo per guastare i germogli che il nemico fa spuntare nell'anima umana. Lasciagli fare qualsiasi cosa, purché non sia un'azione concreta, neanche se la sua immaginazione o emotività contenessero tutta la pietà del mondo, potrebbe nuocerci, finché tutto resta lontano dalla volontà. Come disse un certo uomo, la ripetizione rafforza le abitudini attive e indebolisce quelle passive. Più spesso si limiterà a sentire senza agire, meno avrà voglia di agire e a lungo andare sarà anche sempre meno capace di sentire. Il tuo affezionato zio Berlicche.

alle parole tenebrose e mortifere di Berlicche, ora contrapponiamo le parole di Gesù, parole di vita e di luce, tratte dal Vangelo di Giovanni, capitolo 7, versetti 5-24. Il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché di esso io attesto che le sue opere sono cattive. Salite voi alla festa, io non salgo a questa festa, perché il mio tempo non è ancora compiuto. La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Chi vuol fare la sua volontà riconoscerà se questa dottrina viene da Dio o se io parlo da me stesso. Chi parla da se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che lo ha mandato è veritiero, e in lui non c'è ingiustizia. Non è stato forse Mosè a darvi la legge? Eppure nessuno di voi osserva la legge. Perché cercate di uccidermi? Un'opera sola ho compiuto e tutti ne siete meravigliati. Per questo Mosè vi ha dato la circoncisione. Non che essa venga da Mosè, ma dai patriarchi. E voi circoncidete un uomo anche di sabato. Ora, se un uomo riceve la circoncisione di sabato perché non sia trasgredita la legge di Mosè, voi vi sdegnate contro di me perché di sabato ho guarito interamente un uomo? Non giudicate secondo le apparenze, giudicate con giusto giudizio.

Salve brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Continua il nostro omaggio al caro poverello di Assisi, Santa Chiara, con la guida di Assisi, Storia e Arte, questo libro così bello e concreto nello sviluppo della vita sociale, storica e culturale della città di Assisi. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Dal ritrovamento dei corpi di San Francesco e Santa Chiara al periodo fascista. Ancora una volta è il ruolo di città santa che risolleva le sorti di Assisi. Nel 1818 vengono rinvenute le spoglie mortali di San Francesco. La ricognizione del corpo dà luogo a solenni cerimonie che richiamano folle di fedeli. Così succede nel 1850, quando viene disseppellito il corpo di Santa Chiara. Per questi due eventi e per l'interesse che la cultura romantica riserva al Medioevo, Assisi ritorna ad essere meta di pellegrini, ma anche di intellettuali provenienti da varie nazioni, che pur descrivendola poverissima, ne fanno un tempio di spiritualità, di cultura ed arte. Lo storico francese Ernest Renan, nella seconda metà del secolo scorso, scrive: la città è ancora più antica dei suoi monumenti, è completamente medievale, strade intere abbandonate sono rimaste pietra per pietra, quelle che erano nel secolo XIV. La profusione dell'arte sorpassa ogni immaginazione. Il fuori, il dentro, le porte, le finestre, i travi, i camini delle case, tutto è dipinto e scolpito. Va segnalata in questo periodo l'attività dello storico Antonio Cristofani, che nel 1866 dà alle stampe un'opera tuttora fondamentale per chi si occupa del passato della città, Storie della città di Assisi. Più di tutti, però, a far rivivere il messaggio francescano e a far conoscere il fascino di Assisi furono, tra la fine del secolo scorso e i primi decenni del Novecento, Paul Sabatier, Johannes Jorgensen, Edward Snyder e Chesterton.

Ayrton. A Paul Sabatier, coadiuvato dallo studioso assisano Francesco Pennacchi, si deve la fondazione della Società Internazionale di Studi Francescani, che tuttora ha sede in città. L'afflusso di pellegrini e turisti provoca l'incremento del capitale liquido dei privati. La struttura urbana viene modificata dalla ripresa dell'attività edilizia, conseguenza di un discreto aumento demografico. Nel 1866 la costruzione della ferrovia contribuisce a facilitare l'arrivo dei visitatori e la rete viaria viene modificata per rendere più agevole il collegamento con la stazione. L'inadeguatezza delle strutture ricettive spinge alcuni privati lungimiranti a costruire nuovi alberghi. Primo fra tutti fu l'Hotel Subasio, costruito da Andrea Rossi nel 1868. Dentro le mura cittadine vengono create delle arterie di scorrimento che provocano l'abbattimento di antichi edifici e mutano profondamente l'aspetto della città. La soppressione delle corporazioni religiose, sancita dal governo provvisorio del marchese Gioacchino Napoleone Pepoli con il decreto dell'11 dicembre 1860, aveva già procurato modificazioni dell'assetto urbano e danni al patrimonio artistico, poiché alcuni edifici ecclesiastici incamerati dal demanio, cambiando destinazione d'uso, erano stati spogliati degli arredi e ne era stata modificata la destinazione d'uso. Ma le conseguenze dovute al riassetto delle strade ed il revival medievistico che si ha in concomitanza con l'anno francescano proclamato nel 1926 sono addirittura rovinose. Sulla piazza già deturpata nel 1881 dall'abbattimento degli edifici posti sul lato orientale per far posto all'imbocco dell'attuale via San Gabriele della Dolorata, viene demolito l'edificio della chiesa di San Nicolò e al suo posto viene costruito il palazzetto delle poste in stile neogotico. L'epopea fascista incoraggia la nascita di questi falsi architettonici, di cui sono esempio il Convitto Nazionale, Principe di Napoli in Piazza Matteotti e l'Istituto per Sordomuti e Ciechi, sorto nel 1940 nella parte bassa della città. Si dà anche inizio alla pratica della decorticazione degli intonaci esterni degli edifici, per ricreare l'immagine di una medievale città di pietra, confondendo così almeno ad un superficiale colpo d'occhio muri antichi, costruzioni 6-700esche e falsi moderni.

Eccoci così giunti al termine della nostra programmazione. Insieme festeggiando Dio vi dà appuntamento per domenica prossima alle ore 12, sempre su Antenna Web. E prima di ricevere la mia solita benedizione, ci ascoltiamo questa bellissima poesia scritta da Guido De Paulis di San Vito Romano a Francesco. A te Francesco, che hai scosso come un tuono nella notte gli animi assopiti con parole di fede, simili a gocce di rugiada, su fiori ormai appassiti, a te e alla tua istintiva voglia di amare, la stessa che ogni uomo possiede, ma non sempre ha la coscienza o il coraggio di donare, come hai fatto con la naturalezza del sole che splende alla luna e invita a una carezza. A te che tanto avresti potuto, non hai tenuto niente, ma dalla tua regia a forma di tugurio è uscito ricco l'umile e il prepotente, e dopo secoli ne esce ancora ricco il mondo, spronato al bene del tuo amore profondo. Francesco, umile, frate santo, ogni pensiero a te dedicato si trasforma in lode e delle nostre anime diventa il canto. Ed ora su tutti voi che siete in ascolto, sulle vostre famiglie e su tutti i popoli della terra, scenda questa benedizione. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace. Mungu akubariki. E il Signore te dà la pace. Che il Signore te don la pe. O Signor, vos dea pace. Pokoj dobro, mir in dobro, mege de her euk frieden geben. Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione.

0: Allora vacanza per tutti.
1: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
2: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
3: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
2: con Marco Testoni.
4: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
2: Alla console Paolo Tocco. Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati tutti da Renato Marengo
4: e da Marco Testoni, ciao a tutti.
2: E allora andiamo subito a guardare, noi guardiamo, ma voi la potete trovare in edicola, la copertina del Classic Rock, che è appunto il nuovo Classic Rock, dove svetta una bellissima foto dei Deep Purple, una bellissima, modernissima, non è una di quelle foto tradizionali, no? Anche se loro sono uno dei gruppi storici più importanti, una gran bella foto che annuncia un loro ultimo disco. A quanto siamo, Marco, come dischi dei Deep Purple?
4: Questo è il 24esimo.
2: E là. Beh, comunque, oltre a vedere delle immagini molto moderne, c'è anche un'altra novità. A detta di tutti, all'interno dell'articolo di questo si parla, questo è nuovamente un disco di hard rock per gli amanti del vecchio suonaccio dei Deep Purple, no? Negli anni hanno modificato, evoluto, involuto, comunque cambiato spesso il loro stile e anche personaggi. Ahimè, il tastierista, perché non c'è più.
4: Il famosissimo John Lord, che insomma è da tempo che è scomparso ed è stato già sostituito da molto tempo da Don Airey, che è il nuovo tastierista, sì, a tutti gli effetti, sì, dei Deep Purple.
2: Sì, e poi ci sono stati altri cambiamenti, è andato via il chitarrista, insomma la formazione attuale ci riporta a quei suoni, perché ama i Deep Purple, ecco, rieccoli.
4: Dunque, Ian Gillan, che ha rilasciato un'intervista proprio al Classic Rock, che potete leggere nel nuovo magazine, considera questo album il più hard rock dei Deep Purple da molti anni a questa parte. Addirittura lui dice che assomiglia molto nello spirito, nel divertimento, nelle dinamiche all'era d'oro tra il 1969 e il 73, quella per intenderci con dentro Highway Star, Smoke on the Water, eccetera eccetera. Quindi sono ritornati un po' a quel sound. Il disco dal titolo Splat, perché Ian Gillan è stato ispirato proprio da un insetto che si spiaccicava sul suo parabrezza e appunto fa questo suono splat, e da lì è partita una sorta di come posso dire, riflessione sulla fine dell'umanità, pensa te, dall'insetto.
2: Beh, a cominciare dall'insetto, che riflessioni oggi ce ne sono da fare con tutte le guerre in corso, gli inquinamenti eccetera, che Dio ce la mandi buona, si diceva, no? Una volta, ecco, continuiamo a dirlo. Senti, allora io direi di sentire un brano da questo nuovo disco, no? Ci viene

0: Una volta dal MEI e soprattutto dal suo patrono, da Giordano San Giorgi, ci arriva un qualcosa che ha a che fare con questo rinnovo, questo rilancio del liscio. Caro Nando, tu che il MEI lo rappresenti anche nel sud, sì. A proposito, non ti ho ancora salutato, ciao Nando Bisraga.
1: Ciao Renato.
0: Che con me si divide questo spazio, diciamo, spazio dedicato soprattutto alla musica emergente e con l'augurio che emerga. Qualche volta si tratta di professionisti che già da anni si esibiscono ma non sono notati o non hanno la fortuna di stare nel giro delle major e non sono quindi nei grandi media trasmessi. Noi diamo questo spazio in collaborazione col MEI, appunto, qualche volta con l'altoparlante che ci distribuisce anche. Allora, dunque, no, una cosa volevo dire su Giordano, che sta facendo un'operazione, tra l'altro, che a me piace molto, perché è molto simile a quello che ho fatto io con Naples Power e che continuiamo a fare noi con la musica di provenienza campano meridionale, quindi tarantelle, villanelle e tamburiate. Lui lo fa con liscio che è stato reso famoso dai Casadei anche in chiave ovviamente commerciale, molto molto trasmessi, molto diventato musica da ballo eccetera. Ha recuperato lo spirito proprio popolaresco della Romagna, insomma sono formazioni nelle campagne che dai matrimoni ai funerali si fanno sentire come i gruppi di jazz dell'America nera, e praticamente recuperando fra i giovani questa voglia di continuare a portare avanti la musica della propria tradizione, condendola con quello che sono gli strumenti attuali, ma anche il modo di cantare, di esibire. Questa volta la motivazione per gli Emisurela con questo brano che si chiama proprio Festa Figarola, dove però c'è una particolarità: interviene a un certo punto, sia negli arrangiamenti sia poi di voce, una nostra vecchia conoscenza, Lorenzo Kruger, grandissimo frontman dei No Braino. Caro Nando, i No Braino sono stati scoperti qualche anno fa dal programma Demo, da me e Pergolani su Radio 1 Rai, ma li aveva scoperti sul palco già il nostro Giordano San Giorgi, quindi abbiamo sempre fatto cose in grande collaborazione assieme. Lorenzo Kruger è una specie di Tom Waits, no? del nostro rock, del nostro jazz rock, e il fatto che lui abbia partecipato a questa operazione è molto importante, perché è una contaminazione molto ben riuscita. Vuoi dire qualche altra cosa su questo gruppo?
1: Sì, è una commistione molto particolare tra Lorenzo Kruger e Le Misurela, che sono straordinari interpreti della musica tradizionale e del folk romagnolo, ma soprattutto questo brano è la canzone simbolo della Festa Figarola, che è un evento nato nel 2025 e che sta praticamente ridisegnando il concetto di festa cesenate. Per cui è una canzone che è praticamente un vero e proprio inno popolare, scritta in maniera molto attinente alla tradizione del liscio, ma come dicevi con un arrangiamento moderno.
0: Allora, annunciamolo. Lorenzo Kruger e Emisurela,
1: Festa Figarola.
2: C'era un odore di piada su tutta la strada.

0: al classico rock on air è anche tempo di immagini, cioè di suoni legati alle immagini, quindi è il momento della tua rubrica, Marco, Soundtrack City, che curi da diversi anni con Massimo Privitera, e che per gli appassionati del settore, chi volesse sentire interviste a grandi compositori, registi, insomma sentir parlare di colonne sonore, va sul web e pesca tra le puntate di Soundtrack City. Noi, come al solito, ne diamo un pezzetto doveroso e ci dedichiamo alle parole. Ecco, tu hai intervistato di recente uno dei nostri più grandi musicisti, Stefano Bollani, non solo grande pianista, jazzista, compositore, ma anche personalità del mondo della musica. E talmente, personalità talmente grossa che finalmente, proprio dal resto del mondo, dalla critica internazionale, viene premiato col Globo d'Oro. Allora, diciamo adesso questo meritatissimo premio di Bollani, diciamo qualcosa in più sull'intervista che gli hai fatto.
1: Il Globo d'Oro, come hai detto te, è un riconoscimento che ogni anno viene dato dalla stampa estera al cinema italiano, e appunto ha vinto Stefano Bollani con la miglior colonna sonora, che ha scritto per Il Dio dell'Amore, un film di Francesco Laggi. Voglio ricordare che sempre in questa medesima occasione sono stati premiati anche altre categorie. Ormai ha vinto tutto quest'anno La Grazia di Paolo Sorrentino, certo. E il miglior film e il miglior attore invece Tony Servillo.
0: Bene, mi fa piacere che hai ricordato, appunto i Nastri d'Argento sono stati appena consegnati e ne ha fatto incetta il film di Sorrentino. E quindi al termine dell'intervista ascolterete il brano che Bollani ha scelto, brano di un altro grande come lui, che è Burt Bacharach.
1: Ebbe un classicone, Raindrops Keep Falling on My Head, quindi assolutamente una grandissima scelta.
0: E allora Soundtrack City.
2: Say what?
1: Allora, molto bene, l'abbiamo introdotto come da prassi, e a questo punto facciamo entrare Stefano Bollani.
3: Buongiorno, ciao Marco.
1: Buongiorno, ciao. Buongiorno, da sempre l'avremmo voluto per tanti motivi. Però uno di questi motivi, ed è quello scatenante, è quello riferito alla colonna sonora del bellissimo film di animazione Marcel et Monsieur Pagnol, anno 2025, regia di Sylvain Chomet, un film biografico dedicato alla figura di Marcel Pagnol, che era un personaggio incredibile. Non era solo un drammaturgo, uno scrittore, un regista, era anche un inventore. Però a Stefano chiedo subito una prima domanda: da dove nasce questa collaborazione con il regista e con questa produzione francese molto bella, che speriamo di vedere anche in Italia presto?
3: È facile, nasce da una lettera d'amore. Io ho scritto una letterina a Sylvain Chomet perché sono riuscito a avere il suo indirizzo, presentandomi e spiegando che ero innamorato dei suoi film, tutti, compresi quelli non di animazione come Attila Marcel, che per me è meraviglioso, un capolavoro, e in tutti i suoi film, devo dire, la musica mi è sempre piaciuta molto, per cui mi sono proposto con molta umiltà, perché in realtà i compositori con cui lavora a me vanno benissimo, non ho niente da dire. Ci siamo conosciuti perché lui proprio in questo periodo stava cercando appunto il compositore, e l'unica cosa che sapeva è che avrebbe voluto il flauto dolce, perché l'infanzia di Pagnol si svolge a Marsiglia, e quello che lui ha sentito di me è la musica che ho scritto per un film che si chiama Il Pataffio di Francesco Laggi, in cui il protagonista è il flauto dolce. Lui ha trovato che questa fosse una, non una coincidenza ma una sincronicità, e allora ci siamo incontrati e abbiamo deciso di lavorare insieme. Interessante all'inizio perché lui è anche musicista, Chomet, suona il banjo e la chitarra, e aveva appoggiato della musica sua sull'animazione, che è una cosa, come potete immaginare, pericolosissima per un compositore.
1: Pericolosissima. Sì.
3: Molto. C'era un flauto dolce, finto, e altri strumentini vari. E per fortuna l'ha dimenticata immediatamente. È stato veramente.
4: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
5: Quando è partito?
4: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
2: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
4: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air.
6: Un programma ideato e condotto da Renato Marengo.
0: Con Marco Testoni.
1: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco. Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati tutti da Renato Marengo.
1: E da Marco Testoni, ciao a tutti.
0: E allora andiamo subito a guardare, noi guardiamo, ma voi lo potete trovare in edicola, la copertina del Classic Rock, che è appunto il nuovo Classic Rock, dove svetta una bellissima foto dei Deep Purple, una bellissima, modernissima, non è una di quelle foto tradizionali, no? Anche se loro sono uno dei gruppi storici più importanti, una gran bella foto che annuncia un loro ultimo disco. A quanto siamo, Marco, come dischi dei Deep Purple?
1: Questo è il 24esimo.
0: E là. Beh, comunque, oltre a vedere delle immagini molto moderne, c'è anche un'altra novità. A detta di tutti, all'interno dell'articolo di questo si parla, questo è nuovamente un disco di hard rock per gli amanti del vecchio suonaccio dei Deep Purple, no? Negli anni hanno modificato, evoluto, involuto, comunque cambiato spesso il loro stile e anche personaggi, ahimè, il tastierista, perché non c'è più.
1: Il famosissimo John Lord, che insomma è da tempo che è scomparso ed è stato già sostituito da molto tempo da Don Airey, che è il nuovo tastierista, sì, a tutti gli effetti, sì, dei Deep Purple.
0: Sì, e poi ci sono stati altri cambiamenti, è andato via il chitarrista, insomma la formazione attuale ci riporta a quei suoni, perché ama i Deep Purple, ecco, rieccoli.
1: Dunque, Ian Gillan, che ha rilasciato un'intervista proprio a Classic Rock, che potete leggere nel nuovo magazine, considera questo album il più hard rock dei Deep Purple da molti anni a questa parte. Addirittura lui dice che assomiglia molto nello spirito, nel divertimento, nelle dinamiche all'era d'oro tra il 1969 e il 73, quella per intenderci con dentro Highway Star, Smoke on the Water, eccetera eccetera, quindi sono ritornati un po' a quel sound. Il disco sa il titolo Splat perché Ian Gillan è stato ispirato proprio da un insetto che si spiaccicava sul suo parabrezza e appunto fa questo suono splat, e da lì è partita una sorta di come posso dire, riflessione sulla fine dell'umanità, pensa te,
0: a cominciare dall'insetto che riflessioni oggi ce ne sono da fare con tutte le guerre in corso, gli inquinamenti eccetera, che Dio ce la mandi buona, si diceva, no? Una volta, continuiamo a dirlo. Senti, allora io direi di sentire un brano da questo nuovo disco, no? Ci viene la curiosità, e poi quello appena uscito proprio in questi giorni. Allora io direi di annunciare il brano che abbiamo scelto, quindi Deep Purple,
1: Arrogant Boy.

0: Ancora una volta dal MEI e soprattutto dal suo patrono, da Giordano San Giorgi, ci arriva un qualcosa che ha a che fare con questo rinnovo, questo rilancio del liscio. Caro Nando, tu che il MEI lo rappresenti anche nel sud, sì. A proposito, non ti ho ancora salutato, ciao Nando Misuraga.
1: Ciao Renato.
0: Che con me si divide questo spazio, diciamo, spazio dedicato soprattutto alla musica emergente e con l'augurio che emerga. Qualche volta si tratta di professionisti che già da anni si esibiscono ma non sono notati o non hanno la fortuna di stare nel giro delle major e non sono quindi nei grandi media trasmessi. Noi diamo questo spazio in collaborazione col MEI, appunto, qualche volta con l'altoparlante che ci distribuisce anche. Allora, dunque, no, una cosa volevo dire su Giordano, che sta facendo un'operazione, tra l'altro, che a me piace molto, perché è molto simile a quello che ho fatto io con Naples Power e che continuiamo a fare noi con la musica di provenienza campano meridionale, quindi tarantelle, villanelle e tamburiate. Lui lo fa con liscio che è stato reso famoso dai Casadei anche in chiave ovviamente commerciale, molto molto trasmessi, molto diventato musica da ballo eccetera. Ha recuperato lo spirito proprio popolaresco della Romagna, insomma sono formazioni nelle campagne che dai matrimoni ai funerali si fanno sentire come i gruppi di jazz diciamo dell'America nera, e praticamente recuperando fra i giovani questa voglia di continuare a portare avanti la musica della propria tradizione, condendola con quello che sono gli strumenti attuali, ma anche il modo di cantare, di esibire. Questa volta la motivazione per gli Emisurela con questo brano che si chiama proprio Festa Figarola, dove però c'è una particolarità: interviene a un certo punto, sia negli arrangiamenti sia poi di voce, una nostra vecchia conoscenza, Lorenzo Kruger, grandissimo frontman dei No Braino. Caro Nando, i No Braino sono stati scoperti qualche anno fa dal programma Demo, da me e Pergolani su Radio 1 Rai, ma li aveva scoperti sul palco già il nostro Giordano San Giorgi, quindi abbiamo sempre fatto cose in grande collaborazione assieme. E Lorenzo Kruger è una specie di Tom Waits, no? del nostro rock, del nostro jazz rock, e il fatto che lui abbia partecipato a questa operazione è molto importante, perché è una contaminazione molto ben riuscita. Vuoi dire qualche altra cosa su questo gruppo?
1: Sì, è una commistione molto particolare tra Lorenzo Kruger e Le Emisurela, che sono straordinari interpreti della musica tradizionale e del folk romagnolo, ma soprattutto questo brano è la canzone simbolo della Festa Figarola, che è un evento nato nel 2025 e che sta praticamente ridisegnando il concetto di festa cesenate. Per cui è una canzone che è praticamente un vero e proprio inno popolare, scritta in maniera molto attinente alla tradizione del liscio, ma come dicevi con un arrangiamento moderno.
0: Allora, annunciamolo. Lorenzo Kruger e Emisurela,
1: Festa Figarola.

0: a Classic Rock On Air è anche tempo di immagini, cioè di suoni legati alle immagini, quindi è il momento della tua rubrica, Marco, Soundtrack City, che curi da diversi anni con Massimo Privitera, e che per gli appassionati del settore, chi volesse sentire interviste a grandi compositori, registi, insomma sentir parlare di colonne sonore, va sul web e pesca tra le puntate di Soundtrack City. Noi, come al solito, ne diamo un pezzetto doveroso e ci dedichiamo alle parole. Ecco, tu hai intervistato di recente uno dei nostri più grandi musicisti, Stefano Bollani, non solo grande pianista, jazzista, compositore, ma anche personalità del mondo della musica. E talmente, personalità talmente grossa che finalmente, proprio dal resto del mondo, dalla critica internazionale, viene premiato col Globo d'Oro. Allora, diciamo adesso questo meritatissimo premio di Bollani, diciamo qualcosa in più sull'intervista che gli hai fatto.
1: Il Globo d'Oro, come hai detto te, è un riconoscimento che ogni anno viene dato dalla stampa estera al cinema italiano, e appunto ha vinto Stefano Bollani con la miglior colonna sonora, che ha scritto per Il Dio dell'Amore, un film di Francesco Laggi. Voglio ricordare che sempre in questa medesima occasione sono stati premiati anche altre categorie. Ha vinto, ormai ha vinto tutto quest'anno, La Grazia di Paolo Sorrentino, sì, certo. E il miglior film e il miglior attore invece Tony Servillo.
0: Bene, mi fa piacere che hai ricordato, appunto i Nastri d'Argento sono stati appena consegnati e ne ha fatto incetta il film di Sorrentino. E quindi al termine dell'intervista ascolterete il brano che Bollani ha scelto, brano di un altro grande come lui, che è Burt Bacharach.
1: Beh, un classicone, Raindrops Keep Falling on My Head, quindi assolutamente una grandissima scelta.
0: E allora Soundtrack City.
2: Say what?
1: Allora, molto bene, l'abbiamo introdotto come da prassi, e a questo punto facciamo entrare Stefano Bollani.
3: Buongiorno, ciao Marco.
1: Buongiorno, ciao. Buongiorno, da sempre l'avremmo voluto per tanti motivi. Però uno di questi motivi, ed è quello scatenante, è quello riferito alla colonna sonora del bellissimo film di animazione Marcel et Monsieur Pagnol, anno 2025, regia di Sylvain Chomet. Un film biografico dedicato alla figura di Marcel Pagnol, che era un personaggio incredibile, non era solo un drammaturgo, uno scrittore, un regista, era anche un inventore. Però a Stefano chiedo subito una prima domanda: da dove nasce questa collaborazione con il regista e con questa produzione francese molto bella, che speriamo di vedere anche in Italia presto?
3: È facile, nasce da una lettera d'amore. Io ho scritto una letterina a Sylvain Chomet perché sono riuscito a avere il suo indirizzo, presentandomi, spiegando che ero innamorato dei suoi film, tutti, compresi quelli non di animazione come Attila Marcel, che per me è meraviglioso, un capolavoro, e in tutti i suoi film, devo dire, la musica mi è sempre piaciuta molto. Per cui mi sono proposto con molta umiltà, perché in realtà i compositori con cui lavora a me vanno benissimo, non ho niente da dire. Ci siamo conosciuti perché lui proprio in questo periodo stava cercando appunto il compositore, e l'unica cosa che sapeva è che avrebbe voluto il flauto dolce, perché l'infanzia di Pagnol si svolge a Marsiglia, e quello che lui ha sentito di me è la musica che ho scritto per un film che si chiama Il Pataffio di Francesco Laggi, in cui il protagonista è il flauto dolce. Lui ha trovato che questa fosse una, non una coincidenza ma una sincronicità, e allora ci siamo incontrati e abbiamo deciso di lavorare insieme. Interessante all'inizio perché lui è anche musicista, Chomet, suona il banjo e la chitarra, e aveva appoggiato della musica sua sull'animazione, che è una cosa, come potete immaginare, pericolosissima per un compositore.
1: Pericolosissima. Sì.
3: Molto. C'era un flauto dolce, finto, e altri strumentini vari. E per fortuna l'ha dimenticata immediatamente, è stato veramente molto bravo in questo, non si è affezionato per niente, perché poi la musica è andata in tutt'altra direzione.
1: Ti faccio i complimenti, ma per tanti motivi. Il primo motivo perché questa colonna sonora, pur essendo stata composta da un italiano, non suona italiano ma suona francese. Questa è una cosa molto bella, non so quanto desiderata, quanto voluta o quanto fa parte del tuo DNA, cioè nel senso, quando abbiamo parlato tempo fa con Franco Pierzanti, lui ci disse che gli autori francesi facevano parte proprio del suo background. E un'altra cosa molto bella è che le musiche di Stefano creano una sorta di bolla, cioè evocativa, tu entri dentro quella bolla che è proprio il mondo di Pagnol, con la musica di Marsiglia, anche con la musica anni 20, 30, 40, insomma è tutto molto, è un lavoro che dal punto di vista proprio concettuale ha una sua organicità che, viva Dio, meno male.
3: Guarda, io ho avuto una fortuna notevole, ma un po' potevo immaginarmelo essendo fan di Chaumet. La fortuna è questa: il gusto musicale mio e suo è molto vicino. Quindi non c'è bisogno di dare reference. Poi quando io sono andato a cena da lui la prima volta, ho osservato tutti i dischi, come puoi immaginare, e ho visto che c'erano Poulenc e Ravel, che sono esattamente i miei punti di riferimento in generale, aggiungo. Però poi durante la cena lui ascoltava Chet Baker e dopo, quando si giocava a biliardo, ascoltava il funk anni 70. Io mi sono detto: benissimo, qua è tutto questo, è tutto nel cuore.
1: Senti, noi Stefano chiudiamo sempre il nostro, la nostra puntata, dal momento che siamo collegati anche a un programma radiofonico, noi chiediamo: qual è una canzone originale però di un film che per qualche motivo ti è rimasta particolarmente nel cuore?
3: Allora, se dovessi dare la risposta della vita, ci dovrei pensare molto a lungo naturalmente, quindi do la risposta che mi viene in questo momento, ma viene da Butch Cassidy ed è Raindrops Keep Falling on My Head di Burt Bacharach e Al David. Poi direte: vabbè, fatto dalle sopracciglia, ho visto il commento, grazie a cavolo. Però mi è rimasta impressa quella scena perché non piove, molto semplicemente. La canzone dice: Raindrops keep falling on my head, le gocce di pioggia continuano a cadere sulla mia testa, ma no, io in realtà questo blues me lo toglierò, perché in realtà so che di là, dietro le nuvole, c'è il sole. E in tutta la scena, mentre lui va a cavallo, non piove. Questo l'ho trovato sempre molto bello.
1: E poi l'ha fatta Bacharach, che quella che diceva lui era legge, credo.
3: Ma ha scritto delle canzoni meravigliose, sì. Questa in particolare, ma ce ne sarebbero tante altre.
1: Certo. Ciao, grazie.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana lo Slot 4 vi propone un brano. Oggi vi porto Albi, che a 24 anni debutta con un progetto che unisce scrittura personale e una forte sensibilità artistica. Parassiti è il suo singolo d'esordio ed è pubblicato da Suono Libero Music. Il brano racconta le tracce emotive che alcune relazioni lasciano anche dopo la loro fine, e i parassiti sono una metafora dei ricordi, delle paure e delle ferite che continuano a riaffiorare. Musicalmente si muove tra sonorità pop alternativo, dalle atmosfere scure e sospese, con una produzione che bilancia l'intensità emotiva e la melodia. Ve la faccio ascoltare, Parassiti di Albi.

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti, ma come sempre li facciamo in musica, quindi la sigla di chiusura in musica vi saluterà insieme a noi. Noi nel frattempo vi diamo appuntamento per la prossima settimana, quindi a risentirci da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni, che a questo punto però ti introduce, caro Renato, perché stiamo per parlare di un artista a cui tu sei legatissimo, primo perché l'hai prodotto proprio ai suoi esordi e poi perché sei ancora legato e collegato a lui. Stiamo parlando, sì, di Eugenio Bennato.
0: Hai detto bene, hai detto giusto. Eugenio, diciamo, dalla nuova compagnia di canto popolare a Musica Nova, a Taranta Power, non gli sono mai mancate i riferimenti ai briganti. E per briganti lui ha sempre inteso il malgoverno, il malcostume, ha sempre inteso i poveracci scambiati per banditi per poter essere eliminati e per potersi appropriare dall'inizio delle proprie terre, poi via via oggi probabilmente anche delle proprie vite. Non è un caso se si riparla ancora di briganti, perché il tour che sta portando in giro Eugenio è Briganti del presente, il titolo la dice lunga, quindi siamo ansiosi di sentirlo, è un pezzo nuovissimo, però il nome del tour è questo e diciamo qualcosa, è un tour internazionale, lui gira un po' tutto il mondo, ma che toccherà anche tante città italiane.
1: Viene considerato un nuovo viaggio musicale di Eugenio Bennato tra le radici del sud, i suoni del Mediterraneo e le storie di ieri che parlano però al presente.

0: e Walter Bivarelli batteria e percussioni.
1: Ecco, ma io vorrei che tu leggessi questa nota interessantissima che Eugenio fa, una specie di messaggio ai giovani.
0: E allora, guardando questi ragazzi liberi e vincenti che spesso affollano appunto i suoi concerti, da un consiglio che vado a leggervi: per non farsi condizionare dalle mode martellanti del presente è necessaria una carica antagonista fuori dal comune, è necessaria una scelta cosciente ed orgogliosa della propria identità, è necessaria una scelta da brigante. Insomma, molto forte come affermazione.
1: Sì, molto bella. E voglio concludere questo spazio dedicato giustamente al grande amico e grande musicista Eugenio Bennato, dicendo che proprio nei giorni scorsi, in un'intervista che gli ho fatto per il Corriere della Sera su Naples Future Power, cioè il futuro del Naples Power, lui con grande generosità ha dato spazio a un suo musicista, il bassista Muiura, il quale ha una sua formazione giovane, quindi anche più roccheggiante ancora di quello che fa già Eugenio, di contaminazione sana. È sempre stata una prerogativa di Eugenio la continuità, cioè i giovani, il futuro, continuare non solo quindi il passato e la tradizione, ma il futuro. E il futuro della musica ci auguriamo che sul suo esempio continui bene. E in chiusura, proprio una grande sorpresa, Eugenio stesso ci ha inviato in anteprima questo brano che poi pubblicherà nel prossimo disco, che si chiama proprio Briganti del Presente, e dove sentirete anche la francofana voce di Eugenia, che è una delle figlie di Eugenio Bennato, che un po' rappa, un po' canta. Eugenio Bennato,
0: Briganti nel Presente.

0: di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Vasco Rossi. Buon ascolto.

una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole. Una canzone per te.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi capire. Ti ho pensato, sai, stasera.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

preparati al drop con la musica remixata dai migliori DJ nazionali e

e benvenuti nel regno del ritmo. Benvenuti a Remixland. Ciao a tutti, io sono Fabio DJ e questo è un contenitore settimanale in cui ascolteremo dell'ottima musica, naturalmente, rigorosamente, tutta remix. Se fossimo nel mondo della televisione, questo sarebbe definito un episodio pilota. Ma siamo in radio, un mondo secondo me ancora migliore di quello che è la televisione. Mi presento, sono Fabio, ho ormai diverse primavere sulle spalle, ma credetemi che la passione per la musica, per i remix in questo caso, per la radio, è la stessa identica di quando nel 1982 cominciai a trasmettere in una delle tante radio locali che a quel tempo nascevano, per dopo poi sparire e morire anche in breve tempo. E chi ha la mia età e se lo ricorda sa benissimo di cosa sto parlando. Sono un DJ produttore, sono uno speaker radiofonico, faccio remix, faccio podcast e ho voluto fare questo contenitore di musica remix perché la trovo un ottimo approccio per quanto riguarda i giovani. Ma cosa ascolteremo in questo nostro programma? Rigorosamente remix, quindi buona musica, ma rigorosamente remix. Ma che cos'è un remix? Per chi non lo sa, e anche in poche parole, è un riadattare un brano musicale già esistente secondo quelle che sono le passioni e le idee del DJ di turno che si presta a fare proprio questo lavoro. Quindi si prende un brano, lo si cambia e si dà una nuova esperienza sonora. Ma entreremo nei particolari più avanti. Ora spazio naturalmente alla musica con questa bellissima versione remix di Magnetic Field di quello che io definisco il re della musica elettronica, Jean-Michel Jarre. Questa canzone del 1981 è stata rivisitata dalla DJ Ian Coolin con un fantastico remix. Buon ascolto a tutti con Remixland.

Ecco, dovete sapere tra le altre cose che i DJ che fanno remix tutti indistintamente, dal ragazzino che si diletta a smanettare con il sound fino ai grandi DJ nazionali ed internazionali che sicuramente voi conoscete bene, credetevi se mi dico che qualsiasi brano prendono in mano di qualsiasi artista, di qualsiasi epoca, può diventare un buon remix. A volte bastano pochi beat, qualche loop, a volte il brano invece viene totalmente, come vedremo, ristrutturato, per così dire. E a volte, credetemi, migliora anche il brano rispetto all'originale. Ecco, possiamo dire, come ho detto prima, che qualsiasi brano può essere remixato, e i prossimi tre esempi, i prossimi tre brani che vi faccio sentire proprio dimostrano proprio questo. E quello che state sentendo in sottofondo è il primo di questi tre brani. Quando nel 2025 il DJ Felix l'ho preso in mano, si è inventato un po' questa rivisitazione, ma senza stravolgere eccessivamente tanto. Questo è Radio Gaga, i mitici Queen, estratto dal loro undicesimo album The Work del 1984. Ascoltate questa versione, perché questo è Remixland.

per restare in tema di canzoni non belle, non buone, non ottime, ma addirittura leggendarie, che vengono comunque riprese dai vari DJ, questo ne è un esempio di remix. Vediamo se lo riconoscete.

avete capito di cosa si tratta. Certo, il brano leggendario dei Pink Floyd, Another Brick in the Wall, tratto dall'album The Wall del 1979. Qui hanno creato un remix definito Vintage Culture Remix. Credetemi, hanno fatto tantissime versioni remix di questo brano leggendario, come ho detto, e questa secondo me è una delle migliori versioni che abbiano mai fatto. Godetevela tutta.

come vi dicevo prima, questa a parere personale è una delle più belle versioni, uno dei più bei remix del pezzo dei Pink Floyd. E questo è Remixland in pratica, è quel contenitore, quel programma, quel format, chiamatelo come volete voi, che vuol farvi sentire la musica in un contesto completamente diverso dal solito. E anche il prossimo brano sarà ascoltato in un contesto un po' diverso. L'autore di questo brano è un DJ, diciamo così, anche a suo modo leggendario. È un DJ che ha già tante primavere anche lui sulle spalle, del 1960, è olandese, ha alle spalle una buona collaborazione con tanti, oltre che con quello che sentite dopo, ma anche con la TLC ad esempio, con Sting e tanti altri. Lui è Ben Librand, ecco, scusate un attimino così, e ha voluto fare questo remix di una delle più belle canzoni degli anni 80. La voce è quella dell'ex Genesis, Phil Collins, e questa è la sua bellissima In the Air Tonight.

0: Era 1981 quando Phil Collins suonava e cantava questa sua In the Air Tonight, che il buon Librand non ha voluto stravolgerlo, ha solamente messo alcune cose. Allora, abbiamo detto prima che cos'è un remix, ma alla fine come si produce un remix? Ecco, diciamo che anche se per spiegarlo bene ci vorrebbe del tempo, in poche parole produrre un remix, abbiamo detto, significa modificare quella che è una canzone originale, un po' come un piatto, immaginatevi un piatto e voi andate a scomporre questo piatto e ogni volta gli mettete dentro un ingrediente diverso a secondo dei vostri gusti. Stessa cosa un po' il remix, vengono scomposte le singole tracce, quindi avrete la voce, avrete la chitarra, avrete la batteria, tanto per dire, e andate a sostituire una di queste tracce qui così, di modo che praticamente avete una canzone nuova. Una volta divise le tracce, l'audio viene importato in una Digital Audio Workstation, o DAW per abbreviare, per intenderci e capirci quei programmi come Ableton Live, FL Studio o simili, e adesso anche si può utilizzare l'intelligenza artificiale, aggiungendo di volta in volta elementi ritmici nuovi. Ed infine si mixa il tutto regolando quelli che sono i volumi, i beat, le BPM che sono molto importanti, le tonalità, fino ad ottenere una traccia nuova. Ecco, c'è una particolarità che nessuno strumento digitale o dell'intelligenza artificiale può sostituire: la fantasia del DJ che sta producendo il pezzo, che è personale e insostituibile.
1: Stai ascoltando Remix Clan.
2: Sei nel regno del ritmo.
1: Con la musica remixata
2: dai migliori DJ nazionali ed internazionali.
1: Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: E ora andiamo a vedere quattro modi principali per fare remix. Ecco, diciamo una cosa, un remix inteso come remix vero e proprio può dividersi anche in altre sottocategorie, un rework ad esempio, un redrum ad esempio, un nudisco ancora. E partiamo da quello che è un remix vero, puro. La canzone in sottofondo è Annalisa, canzone estiva, il DJ che l'ha fatta è un po' lavora un po' in un team, è Umberto Balzanelli, non ha bisogno di presentazioni, che insieme a Jerry DJ e Michelle ha creato questo Boot Remix.

Ecco, questa non è una canzone estiva, canta Annalisa. In realtà comunque è un tormentone primaverile, perché abbiamo avuto modo di ascoltarlo da diverse settimane. È anche un brano piacevole, ma anche piacevole è la versione di Umberto Balzanelli, che non ha voluto in questo caso stravolgere quella che è la base, il tutto, comunque la canzone, ma ha creato un brano dance che non è male. E questo è il primo modo, è proprio il classico remix, ma ce ne sono altri tre.

0: Signor direttore?
1: Non c'è.
0: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
0: E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
0: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Abbiamo appena sentito quindi un remix puro come quello che vi ho fatto sentire di Annalisa con il suo tormentone, canzone estiva. Adesso prendiamo un secondo tipo di remix, è la versione strumentale. Ecco, diciamo che l'istrumento remix non è nient'altro che una versione alternativa di un brano musicale in cui praticamente la voce sta proprio a zero. Quindi si prende la base strumentale e viene riarrangiata, modificata, sostituita. Ma che cosa serve in pratica? Beh, la base normale, come ben sapete, serve per il karaoke. Per quanto riguarda invece una base remix, serve magari per fornire una base pulita a DJ, a produttori o anche vocalist per le loro esibizioni dal vivo. Comunque ascoltate questo instrumental remix. Il DJ Claudio Spagnola HH del 2025 si è inventato questa versione strumentale di Mary dei Gemelli Diversi.

Ecco, c'è da aggiungere anche un piccolo particolare. A volte succede che gli artisti stessi commissionino un remix strumentale. Perché? Perché dà la possibilità a loro, nelle esibizioni dal vivo, di cantare la stessa canzone, però su una base diversa, con ritmi diversi e tonalità diverse.

questo praticamente è il secondo tipo di remix, l'istrumento remix, ma ce n'è un terzo, si chiama mashup. Vediamo un attimino insieme cos'è.

e avrete sicuramente intuito che cos'è un mashup. Dal termine inglese to mash, che significa schiacciare o fondere, ecco il mashup, che in effetti non è un remix e non è nemmeno un medley, è semplicemente prendere due canzoni che per funzionare bene insieme, uniti, devono condividere una tonalità ed un ritmo, i famosi BPM, praticamente simili. Quella che avete ascoltato è la fusione di Sweet Dreams dei Eurythmics con The Eye of the Tiger dei Survival, messi insieme da quello che io considero uno dei maghi del mashup, ovvero sia Sirenka. E dopo l'istrumento remix e dopo il mashup veniamo al quarto tipo di remix, che onestamente viene definito anche lui un remix, ma si allontana parecchio dagli altri tre. In pratica viene definito una cover remix, ma in pratica è il remix di una cover. Questo minuetto di Mia Martini, Francesco Dimar ha fatto questa cover remix. Era mia.

niente da dire sull'esecuzione di questo brano da parte di questa cantante. Nea Martini sicuramente è un mito, un minuetto, è altrettanto leggenda per quanto riguarda la canzone italiana. Qui praticamente il Jay fa due tipi di lavori: prima crea la cover, quindi crea la base, la fa cantare da una canzone, da una cantante, da un cantante, insomma quello che vuole praticamente, poi prende il lavoro e in post produzione cosa fa? Fa nient'altro che applicare tutte le cose che abbiamo detto prima per quanto riguarda il remix.

0: ascoltando Remix Clan. Sei nel regno del ritmo, con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio DJ.
1: Ecco benissimo, dopo i quattro tipi di remix, torniamo a quello che è il remix classico, quello in cui, come abbiamo detto già più volte, viene presa la base, divise le tracce, messi dentro nuovi campioni, nuovi BPM, eccetera, eccetera, e si tira fuori praticamente una nuova esperienza sonora. E vi garantisco che questo Fade to Grey dei Visage nella versione Record Store Remix fa venire i brividi a ricordare quanti anni sono passati.

e qui ho tantissimi ricordi intorno a questa canzone. 1 febbraio 1982 è stato il mio primo brano nella mia prima trasmissione nella radio di allora, nella radio locale di allora, in cui io ho cominciato a trasmettere e muovere i primi passi come DJ. Quindi questo brano per me suscita un brivido particolare dopo 44 anni. È comunque un brano del 1980, Visage, suonato a quel tempo con un 45 giri che conservo ancora.

Ma lasciamo da parte brividi e lacrimucce dei ricordi e andiamo avanti, anzi facciamo un salto nel tempo, andiamo al 1969, quando i Beatles cantavano Let It Be. Ma questo è la versione remix del DJ Francesco Bruno, nella sua Magic Remix. I Beatles.

Veramente un brano immortale per gli Scarafaggi Beatles di Liverpool, nella versione, nella Magic Remix del DJ Francesco Bruno. Ma torniamo in Italia con uno dei più grandi cantanti italiani, che ancora adesso riempie veramente gli stadi, tutto sold out ogni volta che Vasco Rossi si muove. Questa è Alba Chiara, Dodi DJ più DJ Pierre sono coloro che hanno fatto questo remix. Buon ascolto, questo è Remixland e io sono Fabio.

0: Alba Chiara, sicuramente tra le canzoni più belle ma anche più amate per quanto riguarda Vasco Rossi, era all'interno dell'LP Non siamo mica gli americani del 79, ed è bello praticamente quando ascoltiamo il testo che descrive con grande delicatezza la giornata, le abitudini di una ragazza che praticamente è acqua sapone nel pieno della sua adolescenza. La descrive come una figura pura, timida, distratta, immersa nei suoi pensieri, che si contrapponeva un po' quel tempo al cliché delle donne canoniche raccontate da quelli che erano i pezzi rock dell'epoca. E il Vasco ci ha veramente lasciato tante grandi canzoni, tra cui anche questa qua che abbiamo ascoltato nella versione di Dodi DJ e DJ Pierre. Ora permettetemi di farvi ascoltare questa versione, la versione Nu Disco, si chiama o New Disco, scegliete come volete voi. È un tipo di remix che associa un po' le sonorità degli anni 70 della disco music, mischiate insieme alla funk, eccetera, eccetera. Perché voglio farvi ascoltare Milano Vincente di Alberto Fortis? Perché questa è la mia versione remix di questa canzone.
1: E mi faceva dire sì, Milano, tu non trattarmi mai così.

0: tuo piacere.
1: Siete pronti? Arriva, arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. Questa settimana Hank Mover su Club Chart, Got Away. E you down down down. Iniziamo subito dalla posizione numero 20. Questa settimana è una new entry ed è proprio Pina Yu con Tucker Son. E allora, let's go!

Nella posizione numero 20, Tucker Son, la nostra prima new entry della settimana. Una vera scarica dance che unisce l'elettronica australiana insieme al rock messicano. Che dire allora? Energia pura!

Dall'energia pura, dalla nostra posizione numero 20 con Tucarason. Siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 19 della settimana? È scesa di ben 4 posizioni. E allora, let's go! Eh sì, è proprio Devotion alla posizione numero 19 questa settimana. Un'energia moderna e la sua voce è soul di Raya. Ritmo pulito, troppo potente. Che accende la nostra classifica da

Devotion nella posizione numero 19. Continuiamo subito con la posizione numero 18 della settimana. Anche questa settimana Bitter Times, un sound pulito, un'atmosfera estiva che accende la nostra classifica dance

0: E dopo Bitter Times sulla nostra classifica Dance Club Chart, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 17 della settimana? È un new entry. E allora, let's go!
1: Every time you take me down, it's like a deeper dive.
0: La nostra posizione numero 17 con In Your Eyes, una produzione impeccabile che accende la nostra classifica Dance.

E dopo aver ascoltato la nostra posizione numero 17 con In Your Eyes, la nostra classifica dance si accende subito con New Religion ed è scesa questa settimana di ben due posizioni.

E questa è la nostra classifica dance club chart. Continua con una dance pulsante, un ritmo immediato. E la chart si muove al ritmo di New Religion, nella posizione numero 16 questa settimana.

La nostra classifica dance a cura di Corrado America DJ continua con Girl, posizione numero 15. Il brano guadagna ben una posizione questa settimana e continua a spingere forte grazie al suo sound pop dance fresco e ritornello immediato. Mood molto estivo sulla nostra classifica dance Club Chart.

Vi ricordo che state ascoltando la nostra classifica dance a cura di Corrado Medica, in onda ogni settimana qui sulla nostra radio. Cercaci sulle varie pagine social per rimanere aggiornati sulla nostra classifica dance.

15 della settimana, continuiamo subito con la nostra posizione numero 14. Ci facciamo trasportare dall'energia del piano house di Closer ed è scesa sulla nostra classifica dance di ben due posizioni.

E questa è la nostra classifica dance club chart a cura di Corrado Medica. Continuiamo con Sorry Papi, posizione numero 12 questa settimana. Ed è scesa di una posizione questa settimana. Il suo è vibe elegante con quel tocco latino che la rende super. Un'atmosfera perfetta per la nostra classifica dance.

pronti a scoprire la nostra posizione numero 11 della settimana su Club Chart? Il suo vibe è molto estivo e la sua voce spinge molte butte. E allora, let's go! Posizione numero 11 questa settimana per I Can't Wait. Ed è scesa sulla nostra classifica di

Continuiamo la nostra classifica dance con la nostra posizione numero 10 questa settimana per Hand Heels Gold Like, ed è salita sulla nostra classifica di più 3. Con questa traccia Molella ci delizia con un mood molto estivo e torna con un sound

E dopo aver ascoltato la nostra posizione numero 10, si continua subito con Repeat It. Posizione numero 9 questa settimana ed è salita di più uno sulla nostra classifica. È un incontro tra la dance moderna e un pop.

Vi ricordo che state ascoltando la nostra classifica dance a cura di Corrado Medica, in onda ogni settimana qui sulla nostra radio. Cercaci sulle varie pagine social per rimanere aggiornati sulla nostra classifica dance. Stiamo ascoltando nella posizione numero 9 Repeat Hit, un incontro tra

E si continua la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado America con la nostra posizione numero 8, Don't Wanna Go Home, ed è scesa sulla nostra classifica questa settimana di meno 3.

E dopo la nostra posizione numero 8, siete pronti? Siete carichi per scatenarci con la nostra posizione numero 7 della settimana? E allora, let's go! Eh sì, è proprio lei, Talk to You. Ed è uno dei brani più apprezzati del 2026. Ed è scesa questa settimana di meno uno sulla nostra classifica.

continua a salire la nostra temperatura della nostra classifica dance con la nostra posizione numero 6. E allora, let's go! Satisfy di Calvin Harris. Un brano molto elegante, solare e groove. Nata per dare atmosfera perfetta nelle nostre giornate d'estate. Ed è salita questa settimana sulla nostra classifica di più uno. E adesso viviamocela!

La nostra classifica dance continua con Haie, posizione numero 5 questa settimana, ed è salita di più 4. Le sue percussioni afro, melodie elettroniche e groove catturano fin dal primo ascolto. Ed è una delle produzioni afro house più quel

0: 4 anche questa settimana per Bring Your Love di Madonna insieme a Sabrina Carpenter.
1: Sabrina Madonna.
0: Una produzione del sapore degli anni 2000 e riporta la pista da ballo al centro della scena.

La nostra classifica dance è giunta alla posizione numero 3 con Beautiful di Anima ed è scesa questa settimana di meno 1.

Vi ricordo che state ascoltando la nostra classifica dance a cura di Corrado Medica, in onda ogni settimana qui sulla nostra radio. Cercaci sulle varie pagine social per rimanere aggiornati sulla nostra classifica dance.

E dopo Beautiful nella posizione numero 3, nella posizione numero 2 ascoltiamo Magnetic, anch'essa scesa questa settimana di meno 1.

grazie a tutti per aver ascoltato la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica DJ. Vi do appuntamento sempre su questa radio ogni settimana. Ciao.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

Ciao, sono Giglio. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Antenna Web. E questo è il mio nuovo singolo dal titolo Tantra. Buon ascolto.

0: Goodbye now. Lazio.
1: Ciao a tutti, io sono Hot Dice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

nuvole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio ultimo singolo e si intitola Una Storia. Io sono 14498. Buona giornata!

Benvenuti su Jurassic Pop. Qui non passiamo musica oggi, spolveriamo reperti archeologici. Allacciate le cinture, stiamo per attraversare tre decenni di capelli cotonati, sintetizzatori discutibili e geni assoluti. Ovviamente con qualche curiosità. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, interagite con noi. Mettetemi un cuoricino e scatenatevi.

Pensate che alla fine della canzone Freddie Mercury, invece di ripetere One Vision, cantava Pollo fritto. Pare sia nato durante le registrazioni per la fame mentre aspettavano il pranzo. Ma la frase fu così geniale che rimase anche nell'incisione originale. Fried Chicken. Erano i Queen. La prima volta fu suonata davanti al re di Svezia nel 1976, tra parrucche settecentesche e protocollo reale. Arrivarono questi quattro in satin luccicante. È un miracolo che quella monarchia stia ancora in piedi. Gli ABBA.

Il matrimonio era del 1976. Immagino la faccia del re quando arrivarono in quel contesto. Gli anni 70, il decennio della libertà. Ma si può incidere un brano con un busto ortopedico? Porta grinta? A quanto pare sì.

Originariamente era il lato B del singolo Substitute, ma il DJ dello studio 54 girò il disco, sentì questa e fece la storia. E veramente fu registrata con il busto ortopedico dopo una brutta caduta dal palco. La grinta era tutta dovuta al mal di schiena. Ma restiamo su quelle piste illuminate dalle strobo. Sfoggiate la vostra camicia più bella. Intanto immaginatevi questo loop in sottofondo, poi vi dico come l'hanno fatto.

Pensate che il batterista non era disponibile il giorno della registrazione perché era andato in Italia per un funerale. Che cosa fecero i fratelli Gibb? Invece di aspettarlo, presero un pezzetto di nastro di Night Fever e lo incollarono ad anello, creando il primo loop. Praticamente questo ritmo immortale che è in sottofondo è un copia e incolla fatto con le forbici. Questa è una canzone che ha 103 bpm, battiti per minuto, è la frequenza perfetta per eseguire l'RCP, il massaggio cardiaco. Nei corsi si insegna, fate il massaggio pensando a Staying Alive. Vi assicuro che quando fate il massaggio cardiaco pensate a tutto, tranne che a Staying Alive. E ricordatevi, il DAE registra tutto quello che dite.

0: Adesso passiamo agli anni Ottanta. Vi faccio scatenare oggi.
1: State viaggiando con Saverio Lombardi.

magnetica, rivoluzionaria, iconica. Billie Jean, Michael Jackson. 1982, pensate che Quincy Jones non voleva includerla nell'album perché l'intro del basso era troppo lungo. Michael disse: quella è l'unica che mi fa venire voglia di ballare.

E questo è il risultato di 91 mixaggi di Bruce Sweden, il magico tecnico e leggendario ingegnere del suono. Era maniaco dei dettagli. E questa fa muovere i glutei dopo 44 anni. In fondo bisogna a volte litigare per far uscire un brano fantastico. Lo fecero gli Eurythmics.

Everybody's looking for something. Tutti sono alla ricerca di qualcosa. Alcuni di loro vogliono usarti, alcuni di loro vogliono essere usati da te. Alcuni di loro vogliono abusare di te. Alcuni di loro vogliono essere abusati da te. Annie Lennox e David Stewart la scrissero dopo un litigio. Lui smanettava col sintetizzatore e lei dice: ma che è sto rumore? E poi iniziarono a registrare. Correva il 1983.

Cyndi Lauper. L'estetica fatta di colori aggressivi, spalline imbottite, capelli cotonati al limite della gravità. Gli anni del synthwave, dei primi computer, dell'abbigliamento sportivo, gli scaldamuscoli. Pensate che per risparmiare nel video Cyndi Lauper usò sua madre e il suo manager. 1983 e ancora oggi ci perseguita agli addì al nubilato.

La band era incerta su questo pezzo, lo fece remixare da Nile Rodgers. Lui lo smontò perché disse: sotto questo brano c'è un diamante. Aggiunse quel te reflex. Praticamente sono 50 anni che muovete il piedino sui lavori di Nile Rodgers. 1984, la guerra fredda e la guerra tra gli Spandau e Duran Duran. Io c'ero, e voi?

Kiss, Prince. Pensate che la Warner Bros. Lo definì un brano vuoto e poco commerciale, poi scalò tutte le classifiche mondiali. Kiss, 1986. Saltiamo di 10 anni, va, andiamo dalle Spice Girls.

Wannabe Spice Girl 1996, 30 anni. La parte rap di Mel B fu scritta in 8 minuti in bagno. Diciamo che la profondità lirica non era proprio la priorità. Girarono il videoclip con un freddo pazzesco. Poi se vedete saltano come dei grilli. Sdoganiamo i boscaioli. 1991, Come As You Are, Nevermind, il pezzo, il brano, il progetto, il meraviglioso

0: grezzi, inquieti e iconici in Nirvana. Come As You Are, secondo singolo di Nevermind 1991. Dello stesso album c'è anche Smell Like Teen Spirit. Il titolo deriva da una scritta che un'amica di Kurt fece sul muro: Kurt Smell Like Teen Spirit. Kurt pensava fosse una frase filosofica, invece era la marca di un deodorante economico. La rivoluzione musicale sapeva di mughetto a basso costo. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di segnarvi il nostro numero, di scriverci, di mettere i cuoricini allo speaker. Mi raccomando, alzate sempre il volume, perché qui la musica non finisce mai, mai, mai, mai, mai.
1: Well, it's a rendition of an old, or we do it the best.
0: Come un mandolino ti rivoluziona il mondo. Losing My Religion. I REM, correva il 1991.

0: Un successo mondiale basato su un mandolino. Losing My Religion, che negli Stati Uniti del Sud significa perdere la pazienza. Quante volte vi capita di perderla?
1: Ehi, Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
0: L'unico pezzo su cui sono andati d'accordo i fratelli Gallagher. Tu canti questo, io canto quello, disse Liam. Quello era Don't Look Back in Anger. Questo è Wonderwall.

gli Oasis. Se in Nirvana erano gli inquietudini di Seattle, loro sono l'arroganza di Manchester. Facciati irriverenti e anche nostalgici, perché recuperano in modalità classica quella chiave pop dei Beatles. Questa è la chitarra acustica sulla spiaggia per rimorchiare. Cioè, tu che ne sai? E che volete da me? Io mica so suonare la chitarra. Però sulla spiaggia si rimorchiava. Il vostro speaker balneare.

0: One more time.
1: Pretty Girl, Britney Spears. Quest'oretta era Jurassic Pop, la musica dei dinosauri ancora in gamba. Abbiamo viaggiato tra vinili, lacche, camicie di flanella, capelli cotonati. Facciamo ancora girare il piatto noi dinosauri. Un'ora di viaggiando è andata, ma la musica continua. Viaggiando continua. E chiudiamo in bellezza con la ballata più raffinata di Madonna, 1993. Questa è Rain. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare la nostra app, di metterci un cuoricino, di scriverci. Alzate il volume, noi ci mettiamo la musica, voi ci mettete le emozioni.

0: Area Rock.
1: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Un programma ideato e condotto
1: da Raffaele Astore.
2: Eccoci ancora qui. Ciao a tutti da Raffaele Astore, benvenuti come sempre in questa nostra agorà musicale, quella di Area Rock, che anche in questa estate che sembra un po' pazzarella, perché è un po' infuocata, un po' piovosa, un po' ventosa, un po' ci sono degli uragani, insomma, chi più ne ha più ne metta. Come al solito abbiamo le estati che oramai si contraddistinguono per quello che poi è questo cambiamento climatico, che ormai dobbiamo dire non ci lascia più assolutamente scampo per nulla, anzi più il tempo passa più, come possiamo dire tranquillamente, la nostra vita temporale ci trova un pochino giusto a parlare del clima, è davvero stravolta. Ma lo è stravolta ancora di più quando questa sera sentirete sicuramente quelle che sono le proposte che Raffaele Astore, ma soprattutto che Area Rock vi propone in questo appuntamento settimanale di circa 60 minuti, per stare appunto in compagnia di quella che poi alla fin fine è la grande musica rock. Chiaramente ci sono tantissime novità di cui parleremo questa sera, e partiamo subito con quello che è il secondo album del chitarrista e compositore Matthew Torres, un lavoro che conferma poi e da un'altra parte approfondisce anche quella che è la poetica già delineata da questo musicista Matthew Torres con il precedente Descone Gut, pubblicato all'inizio dello stesso anno, vale a dire di quest'anno. Più che una semplice raccolta di composizioni strumentali, il disco si presenta con una sorta di viaggio interiore guidato da poi quella che è la sensibilità compositiva del musicista, che ha comunque quel timbro caldo che sinceramente affascina, ma è un timbro anche soprattutto limpido e profondamente espressivo, che si fa sentire attraverso quella che è la sua chitarra, la vera protagonista di quello che è poi questo intero progetto di Matthew Torres, con questo Sanctuary, da quale ci andiamo ad ascoltare in una versione solo, appunto, questo Rosewood, foresta, rosa della foresta. Lui è Matthew Torres. In apertura di questa puntata di Area Rock, qui in compagnia di Raffaele Astore.

Matthew Torres, che richiama sinceramente alla mente un altro Matthew, anche lui grande chitarrista jazz. E noi continuiamo questo nostro viaggio interessante con quello che è un album di debutto pubblicato praticamente da pochissimi giorni, il 26 giugno scorso, per la Stomp Records. E stiamo parlando di un gruppo tutto al femminile, loro sono le Taxi Girl, e arrivano con questo debutto molto interessante. Se i primi due singoli hanno presentato la band, Static è dove si delinea il quadro completo. Attraverso 10 tracce, le Taxi Girls permettono insieme di mettere ritornelli accattivanti, testi incisivi e un'ottima alchimia. So Quaint, Taxi Girl e il loro debutto Static.

E queste erano le Taxi Girl, una band proveniente da Montreal che ci proietta all'interno di un panorama rock leggermente diverso che quello che da poi quello che amiamo frequentare. E continuiamo con un sound questa volta un po' più cupo ed aggressivo, perché arrivano i Confess, una band che punta al salto di qualità tra hard rock anni 80 e pulsioni metal davvero molto moderne. Loro sono svedesi e giungono da sugli scaffali con questo nuovo disco dopo una carriera iniziata nel 2014 e consolidata con l'ultima fatica discografica Barna M. Hall nel 2020, che adesso viene raggiunta da questo Metal Morphosis, dal quale ci ascoltiamo questo Beat of My Heart. Loro sono i Confess.

Ed ora necessariamente, come è giusto che sia, dobbiamo un attimo fermarci sfumando totalmente quelle che sono le note musicali, perché questa volta dobbiamo parlare di qualcuno che manca da un po' di anni ed è un qualcuno che effettivamente manca anche dal punto di vista strettamente musicale, però c'è da dire che poi il panorama di quelle che sono le pubblicazioni postume ha riservato una sorpresa notevole per chi ama quelle che sono le sfaccettature meno esposte ma profondamente affascinanti di Vittorio Descalzi, mitico fondatore dei New Trolls, scomparso il 24 luglio del 2022. La Four Files Records, etichetta romana specializzata in quello che è poi il recupero di gemme nascoste, library music e sonorizzazioni d'archivio, ha pubblicato Contrappunti. Non si tratta del classico album rock o di una raccolta celebrativa di grandi successi con i New Trolls, bensì di quella che è un'immersione nel Descalzi compositore e artigiano della musica strumentale ed atmosfera, diciamo il Descalzi un po' meno conosciuto. Il disco raccoglie 10 brani che erano rimasti a lungo nei cassetti o magari concepiti originariamente per scopi di sincronizzazione, sonorizzazione televisiva, cinematografica, non so, un po', insomma, tutto quanto quello di cui Vittorio si occupava in vita. Descalzi, con questo Contrappunti, rappresenta appunto quella che è la testimonianza di quanto questo grande artista lavorasse incessantemente dietro le quinte, al di là di quelli che erano i palcoscenici e dei grandi musici circuiti commerciali. E noi da questo Contrappunti uscito appunto da poco ci andiamo ad ascoltare questo Volo a Vela. Queste sono le scritture di Vittorio Descalzi appena scoperte.

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: E ritorniamo un pochino a quella che è la normalità, perché dopo aver fatto questo grande omaggio a Vittorio Discalzi, adesso è la volta di una band italiana, Violent Shins, formata da Giorgio Cuscito, Nicola Nichi Delisio e Gianvito John Novielli, che hanno saputo comunque farsi apprezzare attraverso un percorso di atmosfere psichedeliche e dilatate. E noi, a dir la verità, ne abbiamo parlato diverse volte su quello che è il nostro sito ariarock.it, che chiaramente vi invitiamo ad andare a visitare. Album come Know by Heart del 2017, oppure l'EP Stimmung del 2019, il successivo Rebirth, con cui hanno girato intensamente gli Stati Uniti, sono stati davvero una notevole carta di identità e una proposta davvero eccellente. Oggi si propongono con questo nuovo EP che precederà l'album It's Precariously Symposed Momentum, che vedrà la luce nell'autunno di quest'anno, e lo fanno con quella che è un'evoluzione che li trascina in un affascinante e crepuscolare art rock post rock. E stiamo parlando di questo pezzo che ci andiamo ad ascoltare, tratto da Angels Are Mathematical, Living in the Rooms. Loro sono i Violent Shins.

bellissima voce di Giorgio Cuscito con questi Violent Shins che ci hanno presentato, ho fatto ascoltare questo Living in the Rooms, un pezzo davvero molto molto atmosfera, d'atmosfera appunto, per quello che poi noi consideriamo un rock d'ambiente molto molto interessante. Come altrettanto interessante sono il collettivo catanese fondato da Francesco Venti, e stiamo parlando, e Sergio Manfredi Salicano, che si muovono in quel territorio affascinante in cui il new prog contemporaneo e il progressive rock incontrano la psichedelia d'atmosfera. Loro sono gli Alcantara, dall'album In Concert. Ci andiamo ad ascoltare questo Terry G, versione live.

luce in una solitudine o una bestia selvaggia, oddio, può forse amare alleggerire

Non c'è da dire assolutamente nulla, perché proprio dagli album live si riescono ad apprezzare poi quelle che sono le tecnicità e la bravura delle band appunto che realizzano questi album. E c'è da dire che la band degli Alcantara, questa band catanese, un collettivo fondato da Francesco Venti, sa alle chitarre e sa davvero il fatto suo. E questo era da, appunto, tratto da In Concert degli Alcantara, uno Terry G, un pezzo davvero molto molto bello ed interessante, che un po' ci proietta direttamente a quello che sarà il prossimo pezzo che andremo ad ascoltare, perché stiamo parlando dei Chrome Lanes, che escono con questo Apocalypse. Una band che arriva dal Canada, con cose davvero sempre interessanti, mentre continuiamo ad ascoltare ancora gli Alcantara. Dicevamo dei Chrome Lanes, cose davvero interessanti, ma anche considerato come un fenomeno, potremmo dire, regionale, tanto da venire etichettato appunto come rock canadese. Nonostante comunque abbiano espresso quella che è una varietà notevole di artisti, soprattutto dal punto di vista canadese, artisti che poi si sono espressi in diversi generi musicali. Comunque l'abilità melodica dei musicisti provenienti da questa nazione ha lasciato il segno e rivive in quello che è poi il songwriting di questo duo, che si sta facendo notare tanto che la prestigiosa Inside Out li ha messi sotto contratto. E noi ci andiamo ad ascoltare da questo loro nuovo album, concentrato di potente prog rock che ricorda un pochino il rock degli epici Rush. Ci andiamo ad ascoltare subito i Chrome Lanes dall'album Apocalypse. Questo è The Revenants. E cambiamo un pochino quello che è il clima di questa puntata, puntata che cerca anche le sonorità un po' più vellutate. Dai Crown Lands, questo è The Revenant, The First.

E mentre lasciamo andare via quella che è l'epicità di questa band, che è davvero un potente prog rock che ricorda un po' i Rush più epici, e loro erano i canadesi Crownlands, noi proseguiamo con quella che è una band al debutto discografica, composta poi da rodati musicisti con diverse esperienze alle spalle, tra cui il cantante Marcello Spera e il chitarrista e tastierista Andrew Travlesi, che vengono da disciolti Alchemy. A loro si è unito il batterista Andrea Oliviero, mentre al basso presenziano diversi nomi, alcuni già con appunto gli Alchemy. E il disco è un concentrato di potente heavy rock melodico che brilla grazie a quella che è la bella voce di Marcello. E poi c'è anche un songwriting davvero molto molto interessante dai Mayhem Mavericks, dall'omonimo album di debutto. Questa è More to Ask. Loro sono i Mayhem Mavericks.

Mayhem Mavericks con questo More to Ask, una band molto molto interessante, una band tutta italica, dal songwriter molto molto efficace, da cui ci siamo ascoltati questo More to Ask. E noi continuiamo ancora parlando di quello che poi è comunque un ottimo rock che andremo da qui a poco ad ascoltare. Stiamo parlando dei Pile Driver, da non confondere con l'omonima thrash metal band canadese. Loro sono tedeschi, sono nati come cover band degli Status Quo e in oltre 20 anni di carriera si sono consolidati e hanno iniziato a fare della musica propria, un solido hip rock che sprizza energia davvero molto positiva, come spesso fa il rock teutonico, oltre che da sempre ha mostrato una spiccata vena davvero melodica. Questo nuovo album rappresenta un sussulto di orgoglio per il gruppo, che festeggia la lunga carriera e mostra di avere le carte in regola per ritagliarsi uno spazio nel cuore degli appassionati di heavy melodico. Pile Driver, dall'album First Nation Rock. Questo è Light Years From Here.

0: Area Rock e oltre il rock.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: E cerchiamo di essere davvero oltre il rock, perché noi continuiamo ad ascoltare sempre quella che è la musica nuova che ci giunge attraverso quelle che sono le proposte che ci arrivano direttamente in redazione, di cui ne parliamo su ariarock.it, che chiaramente vi invitiamo ad andare a seguire. E quindi noi andiamo anche ad ascoltare tutto quanto quello che ci giunge qui in redazione, ma non solo quello, perché la rete offre davvero tantissimi spunti. Bene, dopo aver ascoltato il Pal Driver con Light Years From Here, adesso ci spostiamo con un altro artista italo-australiano che è responsabile del progetto Rarovis, alla cui realizzazione hanno collaborato molti artisti sotto la direzione artistica del nostro carissimo amico e grande musicista Fabio Zuffanti, non secondario il sostegno della Lizard, che da diversi anni propone davvero uno straordinario catalogo di qualità. E stiamo parlando dei Rarovis, che dall'album Ne sveleremo l'essenza si presenta appunto questo Leonardo Pegoraro con un pezzo davvero molto molto interessante, vale a dire I contorni dell'alba, tratto da Ne sveleremo l'essenza. Lui è Rarovis con questo prodotto molto interessante.

Questi erano i Raro Hobbies con questo I contorni dell'alba, tratto dall'album Ne sveleremo l'essenza. E noi continuiamo questa nostra camminata all'interno di quelle che sono le produzioni di musica rock, e non solo, con quello che l'album di Contraddizioni raccontate con lucidità, vale a dire Antidepressants, dove la ricerca di felicità chimiche, la paura della solitudine, il bisogno di appartenere e l'illusione di non fermarsi mai viene raccontato da quello che è un grande gruppo che dimostra ancora una volta che l'unico modo per restare vivi è guardare in faccia la realtà. Loro sono i Suede, dall'album Antidepressants. Ci andiamo ad ascoltare questa bellissima June Rain, un gruppo che abbiamo appena visto al Medimex di Taranto, un gruppo che vale davvero la pena vedere live. Loro sono i Suede e questa è June Rain.

E questi erano il Suede con June Rain, che ci portano subito a quello che è il prossimo ascolto. Perché i The Veils con questo Fragile World festeggiano il 25esimo anno di esistenza, sa? Un album che la dice lunga su quella che è la costante ricerca sonora operata da Finn Andrews, che lo ha portato davvero lontano con questo ottavo LP del progetto che lo ha reso celebre, nonché il primo ad arrivare così breve distanza dal precedente Asphodels, uscito a gennaio del 2025. Da The Veils ci ascoltiamo questo Lungs, tratto da Fragile World.

0: chiude con questo grande pezzo dei Dwarves, no, vale a dire Finn Andrews, tratto dall'album Fragile World, che chiudiamo questa nostra puntata di Aria Rock. E Raffaele Astore, come sempre, vi ricorda di seguire tutte quante quelle che sono le nostre cose su ariarock.it, sui nostri profili Facebook e quanto altro c'è per poter seguire Raffaele Astore. Ciao a tutti.
1: Avete ascoltato Aria Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: Illuminati Radio Show.
1: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty & Co. Chiude la saga delle Summer Eats la trasmissione di questa sera, che vede le più trasmesse, le più ascoltate, le più ballate dell'estate degli anni 2000. 2000 Summer Eats. L'8 maggio del 2000 il duo francese dei Mojo pubblica il singolo Lady con campionatura di Soup for One degli Chic e diventa il vero tormentone della calda estate 2000.

L'album dei Negrocan uscì nel 1996, ma il singolo da noi in Italia che arrivò in vetta alle classifiche durante l'estate del 2000 è stato Cada vez que te veo.

Se c'è una canzone di quell'estate alla quale io sono legata affettivamente, è sicuramente Can't Get You Out of My Head di Kylie Minogue. Era l'estate del 2001 e mia figlia Lucrezia, che all'epoca non aveva ancora un anno, rimaneva incantata davanti al video di Kylie e sulle sue gambe ancora incerte la ballava. Le ho poi acquistato il CD singolo.

Nell'estate del 2002 il tormentone arriva dalla Spagna con il gruppo La Sketchup e la loro Asereye, che fa ballare tutti.

lo stesso anno, e siamo ancora nel 2002, Will Young ci propone la sua versione di Light My Fire. Come non innamorarsene? Oltretutto era belloccio pure lui.

Erano i 50 Cent con In Da Club, un tormentone super trasmesso durante l'estate del 2003, ma non solo durante quell'estate. E un'altra hit in vetta alle classifiche durante l'estate del 2003 era quella di Beyoncé e Jay-Z con Crazy in Love.

È sicuramente sinonimo di estate, ancora piacevolissima da ascoltare e da cantare. Mi permetto di inserire in scaletta un brano italiano che ha rappresentato l'estate del 2005, per quanto riguarda me l'estate romagnola, ma anche tutte le estati successive in Negramaro con Estate.

Durante l'estate del 2007 Mika esce con Grace Kelly, che piace a grandi e piccini, la passano ovunque e di continuo, un vero e proprio tormentone galattico. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

Viva la vida dei Coldplay, ascoltata per tutto il 2008, non solo durante l'estate. Super ballata invece durante l'estate 2009, I Got a Feeling dei Black Eyed Peas.

La prossima l'abbiamo ascoltata per tutto il 2009 ed è così bella, almeno a me piace tantissimo, che ancora oggi la ascoltiamo volentieri. Torna Jay-Z, ma questa volta accompagnato da Alicia Keys, Empire State of Mind.

chiudo la scaletta di questa sera con il tormentone per eccellenza dell'estate 2010. Devo essere sincera, non mi è mai piaciuta Waka Waka, ma Shakira entrava di prepotenza nelle nostre macchine, nelle nostre case, nei locali, ovunque. E allora cuccatevela!

Come ho detto a inizio settimana, con questa trasmissione ho chiuso con la saga delle Summer Hits e la prossima settimana torno sicuramente al funk, all'R&B, al soul, con anche con qualche new entry. E chi vi volevo dire? Non me lo ricordo. Boh, sarà il caldo. Buona continuazione di serata, buon weekend e buonanotte a tutti. Buona.

0: Riviera Trend.
1: Ci sono quelli di Riviera Trend che vi raccontano il trend della musica, ossia dove stiamo andando, perché suoniamo tutto quello che sta uscendo in questo momento. E in questo momento, questa è l'estate 2026, noi stiamo boccheggiando, ma continuiamo nella nostra missione, andare a scovare la musica più bella del momento.

Ci sono quelle tracce che appena escono sulle piattaforme, beh, subito fanno parlare di sé e subito sono ascoltatissime. È il caso di questa Peggy Gou, che è un po' un fenomeno, una DJ produttrice che torna in quest'estate con la voce di Aira Star. Il titolo è Woman. Poi a seguire un po' di musica caliente con Hinna, Morenito.

0: Tra poco torna MP Trend e ci troveremo in una nuova scena, come dice Basico con 66. A tra poco.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Tu che ne dici? Ma che ne sai? Ho sentito una storia su di te, mi domando se sia vera.
6: Qualunque cosa tu senta su di me è vera. La cintura, metti la bellezza.
7: Riviera Trend.

0: ci manca ancora un attimo e poi c'è il terzo livello di MP Trend per entrare nella fase leggendaria. Il meglio che sta arrivando in questo momento qui su Riviera Trend.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: È un posto in cui il limite della realtà è la tua immaginazione. La gente viene per tutto quello che si può fare, ma ci rimane per tutto quello che si può essere.
6: Se oggi ho deciso di parlarvi è perché il nostro futuro è minacciato.
7: Come molti di voi, ho trovato qualcosa di molto più grande perfino di me stesso. Ho trovato i miei amici. Ho trovato l'amore. Riviera Trends.

il sound che ci caratterizza in P-Trend, la musica che esce in questo momento, 60 minuti dedicati a tutto ciò e tra poco due bei singoli nuovi, Jesse e Chris Lorenzo con Invisible e poi a seguire c'è Holly Hunt con Stay Cold. Tutto questo in quest'estate 2026, non ci fermiamo e continuiamo sempre con il sound che sta uscendo in questo momento.

Ogni 7 giorni siamo con voi con MP Trend, tutti quelli di Riviera Trend. Io sono Andrea T, questo è il mio abbraccio extra large. Torniamo e certamente tra una settimana, e come sempre vi porteremo ovunque voi siete la musica.

La sera voglio spiare nel sussurrante silenzio del bosco, dove i fuochi fatui spandono la loro luce. E voglio domandare ad ogni creatura che incontro: puoi dirmi dove vive chi ruba il sonno? Sono Giovanni Amara.

Ho sentito dire che il canto del gallo risveglia il dio del giorno e che al suono del suo segnale, ovunque si trovino, nel mare o nel fuoco, sulla terra o nell'aria, gli spiriti vaganti ritornano nel loro regno. Così, di giorno non ci sono spiriti vaganti, i pianeti non esercitano influssi malefici, le fate non possono fare incantesimi.

Devi essere più vivo della vita. Devi vedere l'oscurità danzare e sentire il silenzio cantare. Devi essere più sveglio della luce, perché non nasciamo dormendo e non dovremmo vivere dormendo.

Il sonno è una variante della sindrome di Tourette, comunemente nota come la malattia dei mille tic, in quanto i pazienti che ne sono affetti manifestano movimenti incontrollati accompagnati da suoni e vocalizzi involontari. Il cervello sveglio corre, campionando il mondo, rifiutandosi di stabilirsi, di unirsi al cenno collettivo. Il cervello insonne è una sorta di teorico della cospirazione, credendo troppo nella propria importanza paranoica, come se battesse le labbra e poi si addormentasse. Il mondo potrebbe essere invaso da qualche calamità invadente. E il cervello, con le sue riflessioni ossessive, le sta in qualche modo respingendo.

Tu sei la nube della sera che vaghi nel cielo dei miei sogni solitari. Con l'ombra della mia passione ho oscurato i tuoi occhi. T'ho presa e ti stringo nella rete della mia musica.

La gente dice, adesso vado a dormire, come se fosse una cosa da niente. Ma è davvero un'attività bizzarra. Se tu non sapessi cosa è il sonno e lo avessi visto in un film di fantascienza e volessi raccontarlo ai tuoi amici, che diresti? C'erano queste persone che andavano in giro tutto il giorno e di solito, dopo il tramonto, si sdraiavano su queste piattaforme speciali e perdevano i sensi. Smettevano di funzionare quasi completamente, tranne che nel profondo delle loro menti, dove vivevano avventure ed esperienze che erano completamente impossibili nella vita reale. Mentre giacevano lì, vulnerabili ai loro nemici, i loro unici movimenti erano di spostarsi occasionalmente da una posizione all'altra. Oppure, se una delle avventure mentali diventava troppo reale, si alzavano a sedere e urlavano. E poi erano contenti e dicevano, ah, era solo un sogno. Allora bevevano molto caffè.

Notte tranquilla, calma questa mente agitata. Troppe gravi preoccupazioni gravano su di lei. Con i tuoi raggi argentati, portatori di sogno e di magia, o notte, vieni, accarezzami e fammi dimenticare le mie colpe.

Le parole, il tennis, la musica, lo sci, le buone maniere, l'amore, li provi da sveglio. E forse ne hai colto il ritmo, di notte, nel sonno. La città, ovviamente, può distruggere il sonno. Così tanti ritmi che si scontrano possono produrre tanta insonnia. Il padrone di casa, gli ospiti, i passanti. 100 situazioni sociali diverse in una giornata e ognuno ha il potere di mettere in discussione tutta la tua vita. Troppe persone hanno accesso al tuo stato d'animo. Alcune persone sono indifferenti all'antipatia. Addirittura la apprezzano.

0: Le persone contente e serene dormono bene, si addormentano facilmente. Al contrario, le persone ansiose, stressate o depresse non dormono bene e l'insonnia cronica è fortemente associata ai disturbi del loro umore. Ma cosa sia la causa e cosa sia l'effetto non è chiaro. La maggior parte degli esperti concorda sul fatto che il sonno e l'umore sono strettamente correlati, che un sonno sano può migliorare il benessere emotivo, mentre una quantità o una qualità di sonno insufficienti possono influenzarlo negativamente.
1: I don't know how we got to where we are. So far removed, I don't know where to start. 'Cause I've been away for far too long, but I implore you, please hold on. I beg you, please hold on. Love don't come easy to us, and it's killing me to hang on and hope it's enough. So I was just wondering,

0: Just let me go. Just let me go.
1: Non so se ti sei mai sentito così.
0: Baby, say the word and let me go.
1: Che avresti voluto dormire per mille anni, o semplicemente non esistere, o semplicemente non essere consapevole che esisti. E invece è tutto chiaro nella tua mente. Ma lo voglio quando divento così. Ecco perché sto cercando di non pensare.

I finali sono astrusi, mistici, irreali. Non sono altro che inizi esauriti, destinati a essere sostituiti con altri più nuovi. Una transizione di prospettiva e tempo, simile ai nostri diversi stati d'animo prima e dopo il sonno. Prima del sonno assistiamo a una stanchezza, a un malumore. Ma quando prendiamo coscienza, siamo ringiovaniti e di buon umore. La veglia è il nuovo inizio, mentre la tensione è la stanchezza degli inizi di ogni giorno. Quindi non c'è mai veramente una fine. Tutto ciò che c'è sono inizi. Inizi che promettono, che danno un nuovo senso alla vita, che non denunciano né sminuiscono. Anzi, leniscono e consolano, ricostruendo i pezzi rotti di ieri, ricucendoli e rafforzandoli con coraggio e bellezza. Come mai prima d'ora?

bevi il caffè. Il caffè amaro ha rappresentato un buon finale per la storia. La mia mente stava iniziando a funzionare. Sapevo che avrebbe potuto soffocarmi, perché ero abbastanza stanco. Rovesciai il caffè dalla caffettiera e scossi i fondi nel fuoco. Accesi una sigaretta ed entrai nella tenda. Mi tolsi scarpe e pantaloni e mi infilai fra le coperte. Dalla parte anteriore della tenda osservai il bagliore del fuoco quando vi soffiava il vento notturno. Era una notte tranquilla. Una zanzara mi ronzava vicino all'orecchio. Mi sedetti e accesi un fiammifero. La zanzara era sulla tela, proprio sopra la mia testa. Spostai rapidamente il fiammifero e la sentii arrostire in modo soddisfacente. La partita era finita. Mi sdraiai nuovamente sotto le coperte, mi girai su un fianco, chiusi gli occhi. Sentii che il sonno stava arrivando.

Il sonno aleggia sugli occhi. Una cosa indefinita ha la sua dimora nel villaggio delle fate. Si dondola fra due germogli incantati. E di là viene a baciare gli occhi. Buonanotte, da Giovanni Amara.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio, sono Yumi, un artista italo-giapponese. Potete ascoltare il mio singolo di debutto, Fix Your Tone, in radio e su tutte le piattaforme a partire dal 26 giugno. Se vi siete mai trovati in una relazione tossica e vi siete sentiti dire a bassi toni quando cercavate di esprimere i vostri sentimenti, questo brano potrebbe fare al caso vostro. Rimanete sintonizzati per le prossime uscite. Ciao a tutti!

Ciao, sono Eminemi Lu, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

Ciao, sono Elena Lei e questo è Andare Via, il mio nuovo singolo estratto da quello che sarà il mio nuovo disco di inediti in uscita il prossimo autunno, Connectando. Buon ascolto e un saluto agli amici di Antenna Web. Ciao!